quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te live.

0: talk about.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Imagínate tú y yo en la playa. La arena, el mare.
1: Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live. I'm

puntata di questo programma chiamato Ravelli Go, tutto il resto è noia. Buongiorno da Marco Ravelli, grazie sin d'ora anche al mio amico Maurizio Caresana, alla console, grazie soprattutto a tutti quanti voi amanti della musica dance degli ultimi 30-35 anni, ovviamente anche quest'oggi nella prossima ora ci faremo una bella scorpacciata, rivivremo un sacco di ricordi con quelle canzoni che hanno caratterizzato un po' la nostra adolescenza. Si inizia con...

Anche se San Valentino è già passato da un bel po' di mesi, oggi ho pensato di iniziare la puntata con un disco che parla d'amore, non a caso intitolato In the Name of Love. Oggi facciamo anche la traduzione, nel nome dell'amore. Vabbè, non è una traduzione poi così difficile da fare. Era il disco di Vandana del 1996. Si passa all'anno 2002 con il DJ Ross e questa è Dreamland.

Tra i tanti artisti dance provenienti da Torino, capitale della dance in quegli anni, c'erano anche loro. C'erano anche i Da Blitz, che hanno realizzato tanti dischi in quel periodo, a metà degli anni 90. Oggi per voi ho scelto questo, che era del 1995, era intitolato Moving On. Oh, molti mi segnalano che sono stato citato sul libro di Gabri Ponte, lo so, grazie comunque a chi me lo ricorda. E vabbè, nel 2001 lanciai proprio questa

quale ricordo anche l'aneddoto, perché mi incontrai un giorno con il mio amico Molella e mi disse il Molly: guarda, mi sono visto con Gabri, mi ha detto di lasciarti questo CD. Il CD in questione era appunto quello di Got to Get. Quando lo sentii la prima volta impazzì letteralmente, e dal giorno dopo iniziai a suonarlo tutti i giorni all'interno del programma che conducevo ai tempi. E poi Got to Get è diventato un bel successo. C'è un disco del 2010, è di Shakira. Yeah.

che probabilmente molti all'ascolto non risentivano da decenni. Io, vabbè, sono fortunato perché ho una cartella una cartella sul lettore musicale in macchina, e quindi quando faccio i viaggi notturni adoro ascoltare dischi di questa tipologia, un po' delle chicche del Ravelli, come dico io, delle perle del Ravelli. Era il disco di Moon Man intitolato Galaxia. Questo Radio Studio Più all'interno di Ravelli Go, programma in onda nel weekend, il sabato nel primo pomeriggio, replica la domenica sera, ma sempre ascoltabile il programma in podcast andando sul nostro sito all'indirizzo studiopiu.net. Anno 1999, il disco che arriva è quello di ATB, il titolo è Don't Stop.

0: fine, perché è veramente un peccato parlare sopra una canzone così bella che ho voluto risuonarvi in questa puntata di Rebelli Go. Sono passati 25 anni e già 25esimo compleanno anche per il disco di Darude intitolato Sunstorm. A me ricorda tantissimo Una notte al Privilege di Ibiza, discoteca che adesso si chiama Universe, discoteca appena inaugurata, bellissimi ricordi. Rimanete lì, c'è la pubblicità, come sempre io torno tra poco.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.

Name of Love. E adesso la seconda parte inizia con una canzone intitolata I'm in Love. Sembra veramente la puntata di San Valentino. Ancora ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più, sono Marco Rovelli, Disco Jockey. Con me c'è il caro amico Maurizio Caresana alla console. E poco fa abbiamo lasciato una canzone del 2002 di Safeway intitolata appunto I'm in Love. Si torna molto indietro nel 1994, Ice and Sea, Think About.

disco. No, perché il disco era di MR, quindi molti pensavano Marco Ravelli. No, non c'entra assolutamente niente con questa produzione del 1997 intitolata To Friends. Nell'anno 2017 impazzivo per questo disco. Clean Bandit, Rockabye.

Nella classifica dell'anno 2017 questa canzone si posizionò al quarto posto. Era Rockabye di Clean Bandit.

Ravelli o Perla di Ravelli, come preferite. Una canzone che tanto ho suonato, malgrado non sia diventato un successo, correva l'anno 1997, la canzone in questione, quella di Swingers, intitolato

intitolata, scusate, No More Questions. Ancora un paio di dischi da ascoltare insieme, poi i saluti. Quello che sta per arrivare risale esattamente all'anno 2000. Quello di Naive si chiama Looking for Happiness.

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Questa

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dani e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Danny.
1: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Nuova puntata su Studio Più di Disco Fenomena in questa calda estate. Ciao a tutti ragazzi e buon weekend. Ed oggi apriamo con il nuovo singolo della Swedish House Mafia. La voce è quella di Licky Lee, che l'abbiamo conosciuta per I Follow River di qualche anno fa. Il nuovo singolo si intitola Happiness Is Sad ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

aprire questa nuova puntata di Disco Fenomena. Loro sono la Swedish House Mafia, la voce è quella di Liquidy. Dal 2026 andiamo al 2020, quando Joel Corry e Mnek uscirono con Head & Heart, questo è il remix di Timmy Trumpet.

Abbiamo aperto questa puntata di Disco Fenomena con la Swedish House Mafia, ora uno dei tre della Swedish House Mafia. Sto parlando di Axwell insieme a Bon. Il suo nuovo singolo si intitola Whatever Turns You On e il mood richiama molto Danzel con Pump It Up. E allora, perché non ascoltarcela?

0: è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ

0: la versione di Matt Cessary e Mount Rouge a chiudere questa prima tranche di Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e tra poco Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena.
2: Mini Mix.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e ancora buon weekend e buona estate. Quello che avete appena ascoltato è il nuovo singolo del DJ olandese Sam Jacobs dal titolo I Don't Mind, con la voce di Ezra Nurey. Dal 2026 andiamo al 2020 con un disco però uscito originariamente nel 1990. Sto parlando di Found Love, successo mondiale di Double D. Questo è il remix di David Penn.

Loro sono un gruppo di DJ francesi, si chiamano Bethical e hanno ripreso On The Beach, storica canzone di Chris Ria, del compianto Chris Ria. Il titolo è The Beach, all'interno di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Da un duo francese ci spostiamo ad un duo australiano. Sto parlando degli Shouse, questa è Love Tonight.

0: intitola Girl ed è il nuovo singolo del DJ inglese Jonas Blue, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono i DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è il Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che

0: appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Ehi, hey, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Radio Studio Più.
0: Spot. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
2: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
3: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
0: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Studio Più. Station of emotion, everybody listen to Studio Più all around the world, all around the place, you know. Studio Più frequency.

venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Studio Più. Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Venerdì 7 agosto, il Party on the Road di Radio Studio Più è Rosalinda Party, nella suggestiva corte della Cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20.30, Rosalinda Party, alla Cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800-238. Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
3: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Spot. Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Continua con successo la campagna Saldi Pazzi a Villafranca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
2: Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto, San Benedetto in festa. Tutte le sere dalle 19.30, musica, area giochi, stand gastronomici e tanto divertimento. Venerdì, Circo Max, tributo 883. Sabato, Cipo Sugar Band. Domenica, area 80 live. Lunedì 3, gran finale con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 3 agosto, San Benedetto in festa al campo sportivo di San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda. Sui social, digita Associazione Amici in Festa.
3: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
4: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio.

0: perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

0: The best from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Pew.
1: Sempre più mattina.
2: Bravo, giusto.
3: Radio Studio Pew.
1: Spot.
4: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto torna la mitica festa del Montepurga a Velo Veronese. Un weekend di puro divertimento, DJ set, live band, aperitivi, stand enogastronomici e gran finale con spettacolo pirotecnico. Domenica 2 agosto è protagonista il Summer Dance Tour di Radio Studio Più, con il sound di Paromix DJ e la coinvolgente animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 2 agosto, tutti alla festa del Montepurga in Piazza della Vittoria a Velo Veronese. Sui social digita Festa del Montepurga.
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
6: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Ma la qualità è garantita?
6: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
5: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
7: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
8: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
9: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
10: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che hanno fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
11: Il relax delle piscine termali.
12: Il divertimento della piscina ad onde. Ne arriva un'altra!
13: Terme di Giunone.
14: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del Parco Secolare.
13: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
15: Hi, this is Gloria Gaynor. This is Gloria Gaynor. I will survive because when I'm in Italy, I listen to Studio Pew.
16: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Radio Più News.
1: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
5: Mercoledì 12 agosto, l'aperitivo d'estate, una festa a colori a Bardolino sul lago di Garda.
6: Una serata speciale nella splendida cornice del parco Villa Carrara Bottagisio, tra musica, arte, spettacoli e sapori.
5: L'ingresso comprende tutte le iniziative in programma, oltre a food and drinks illimitati.
6: Mercoledì 12 agosto, l'aperitivo d'estate, una festa a colori a Bardolino.
5: I posti sono limitati. Info e biglietti bardolinotop.it.
7: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
8: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
9: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come risotto carnaroli con asparagi e robiola, calamarata ai tre pomodori, aglio nero e basilico, bigoli alle sarde di lago. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
10: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
11: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: proprio giusto.
1: Spot. Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Continua con successo la campagna Saldi Pazzi a Villa Franca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
2: Venerdì 7 agosto, il Party on the Road di Radio Studio Q è Rosalinda Party, nella suggestiva corte della Cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20:30, Rosalinda Party, alla Cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800-238. Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio. Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
3: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

0: questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria. È la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Torbella Monaco dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed El Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del progresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi. 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando.

0: One more time, un'altra volta ancora e poi dopo basta, e poi dopo ci state prendendo gusto, ragazzi, non è che si può fare, dai, su, non, dai, dopo uno si abitua, e si abitui, poi dopo un macello, non, basta, non,
1: ma cosa?
0: Dai, su, forza, va bene, buongiorno, ben trovati, chi vi parla è sempre Annalisa, insieme a Piero. Buongiorno Piero.
1: Salve Annalisa.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Benissimo.
0: Bene, ma si vede che sei rosso. Rosso, no, sei bello in forma. Quando uno sta bene, c'ha un bel colorito. C'ha na. È più marrone il tuo che rosso. Oggi saranno le luci, forse, non lo so. Sei più marroncino, sei del color cacchi. Ci faccio una parete di un motel io così. No, devo pitturare un motel oggi.
1: Ma come un motel?
0: Sì, devo scegliere un colore per pitturare un motel. E quindi ho scelto un cachi, un nocciola per la camera e un panda per il bagno. Siamo a posto. Va bene, allora, buongiorno, bentrovati. L'ho già detto, chi siamo? L'ho già detto, lo sconnesso non c'è, ma arriverà. Ma parliamo di carciofi, sedani, carote, insomma, di ortaggi in generale, frutta e verdura. Mangiate frutta e verdura, anzi, bevete frutta e verdura e mangiate tant'acqua, ragazzi, certo. È fondamentale. Estate nei luoghi caldi, va bene? Tipo forni, fornettini, vicino ai microonde, insomma. Vabbè, sale d'aspetto,
1: certo.
0: La sala d'aspetto senza aria condizionata, ragazzi, è veramente, cioè. Ma scusi, il 38 è morto. È morto. Cioè, 89 anni c'aveva, 89 anni, è morto, non. Senza aria condizionata, 2 ore che aspetta, poveraccio. Ha boccheggiato per un quarto d'ora, io ho bussato, ma lei aveva da fare, signora dottoressa. Va bene, allora, se volete mandarci notizie da commentare, pulite, mi raccomando, che ci sono gli anziani, su, forse, e ce le mandate, anche scherzi da fare, altrimenti niente, non, hanno scelto, ragazzi, non parliamo di calcio, però hanno scelto Mancini come nuovo allenatore dell'Italia, che era già stato allenatore della nazionale italiana, e poi era scappato in Arabia Saudita perché il fisco lo cercava, non perché, diciamoci la verità, è scappato perché gli avevano dato un pochino di più, 25 milioni di euro, di dollari o euro, insomma, vabbè, uguale, più Rolex vari,
1: Rolex
0: pieno alla macchina, insomma, non cose benefit arabiche, è tornato a casa con una torre di sabbia, c'è la roba, c'è una torre di sabbia arabica, vabbè, comunque era scappato e l'abbiamo ripreso, pensa che bravi che siamo, cioè, incredibile, ha fatto un anno, scappa, mi hanno offerto di più, cioè non, che fate voi, quanto mi date, un milione, 2 milioni, non ce ne parla proprio, ne vendo 25 in Arabia, scusate, la palla è sferica, è sempre uguale, la palla qua, la palla là è uguale, cioè non, vabbè, comunque l'abbiamo ripreso, siamo fatti così. Allora, do una notizia, ragazzi, incredibile, di una donna, subito, lo dico subito, così me lo tolgo questo pensiero. Una donna piangendo stamattina mi ha chiamato al telefono. La saluto, la signora Maria, che piangendo mi ha detto: mio marito mi ha lasciato perché quando faccio l'amore urlo, cioè, ma si può lasciare una moglie perché quando fa l'amore con te urla? Cioè, lui l'ha sentita dalla strada, cioè, veramente, no, sono cose tristi,

0: canzone la togliamo perché è tutta così, ragazzi. Pretty baby, pretty baby. L'ha scritta un prete, tra l'altro. Lo salutiamo. Un prete, insomma, che. Prete di pensiero. Poi dopo di fatto non. No, vabbè, un prete. Ho conosciuto un prete che ha 3 fidanzate. C'ha 3 fidanzate. Cioè, ma ti rendi conto? Ma me l'ha confessato. Senti, vai tu dall'altra parte, io mi metto di qua. Cioè, confessa. Come ce la fai di se stesso? C'ho 3 fidanzate. Una c'ha 86 anni.
1: Ma chi?
0: Una 88 e una 91. Cioè, una roba, ragazzi. Ti piacciono le riserve Doc? Cioè, bravo, complimenti. Dove le tieni? In cantina? Dove le tieni? Vabbè, si chiama Don Naiuolo.
1: Mamma mia.
0: Vabbè, comunque. Mamma, che fai? Le rimedi? Va bene, allora devono andare così. Chi le prende, le prende. Chi non le prende, va in pensione. Va bene, allora facciamo così. Mandiamo la pubblicità, così dopo ci. Come si dice? Si sente meglio, insomma.
1: Ma
0: no?
1: Che si sente meglio?
0: Allora, perché diamo 2 pugni adesso. Perché ci dicono che è disturbata. Fateci sapere dove è disturbata. Almeno non. Abbiamo ripreso Mancini ed è aumentato il petrolio. Beh, è normale, ragazzi, è normale.
2: È in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di.
3: Riccione, stiamo arrivando! Da sabato 25 luglio siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Da Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
4: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
3: Cosa aspetti?
4: Passa a trovarci.
5: Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Continua con successo la campagna Saldi Pazzi a Villa Franca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa.

0: 8 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya Aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

c'è una donna che è inferocita con gli uomini. Gli uomini non ci sanno gestire. Beh, la verità. Ma voi dateci delle istruzioni. Non lo so, un bugiardino, qualcosa. Quando un uomo si fidanza con te, tu gli dai tutte le istruzioni. Allora devi fare questo, questo, questo, questo, questo. Uno sa le cose, capito? E poi se non ti chiama vuol dire che troppo è lungo, troppo lungo il bugiardino. Le istruzioni troppo complicate, quindi non ti chiama. Di portare fuori, portare in vacanza, di fare sorprese, date le istruzioni. Quando ci fidanziamo con voi sembrate degli angeli, sembrate senza pretese.

0: e sorprese.
1: Ma non mi fai mai sorprese.
0: Oh, da, faccio stanotte la sorpresa. Mentre dormi. C'è un ladro! Sorpresa! Togli la canzone, ma è bella, dai! Un po' l'abbiamo. Un po' di musica dobbiamo metterla, ragazzi. Sono una Sing Yes.

0: ragazzi, le donne si sono risentite di quello che ho detto. Hanno scritto: non è vero, siamo semplici. Dai, sta buona, dai. Mannaggia, semplice, sì. Le istruzioni sono in cinese, sono. Ecco perché non vi capiamo. Siamo in due mondi diversi, paralleli, che non si incontreranno mai. Come il binario di un treno. Allora, cadavolo, come fai ad approcciare con le donne? Ma ci vogliono le frasi giuste, quelle un po', capito? Vai con la frase, Ugo, vai, vai.
1: Ciao, bella, sai che ore sono?
0: No, è anni 70.
2: Vabbè, non sono
0: tu pratico. Sei un ragazzo anni 70-80, sei rimasto lì con la musica, con i vestiti, col modo di camminare, col modo di fare. Sei anni 80, non lo so come mai, ma sei 70-80.
2: Non sono pratico.
0: Non sei pratico.
2: No, ma mi viene, cioè, adesso, per esempio, se ci fosse una donna adesso,
0: non sapresti cosa dirgli.
2: No, però se mi balena, per esempio quando faccio le serate invece, mi viene normale. Se
0: vabbè, ma dal palco è più facile, però quando sei vis a vis con la ragazza
2: vis a vis lì nasce il problema.
0: Tu tira fuori la carta di credito.
2: Sono punce.
0: Allora fanno le c'è un amico cinese che fa le carte di credito finte. Allora c'è quella della Mastercard Plus Prime Platinum, quella con 50 euro te la cavi, c'è il tuo nome scritto in grande, che lui luccica proprio, Ugo Palmisano lampeggia proprio, donna. Con quelle, mamma mia, sfasci proprio, non hai bisogno di parole, ma veramente cadavolo, tu che frasi usi? Che frasi uso? Tipo, che ne so, allora nella vita bisogna circondarsi di cose belle, se non ce l'hai ti lascio il mio numero.
2: Che hai capito? Cioè, maestro!
0: Capito? Gliela dici ridendo.
2: Però c'è da dire.
0: Gliela dici ridendo.
2: No, c'è da dire.
0: E poi lei si mette a ridere. Dov'è il bagno? È lì in fondo.
2: Ma
0: è lì in fondo. Ma dove mai io? No, sto scherzando. Fai tutte battute così. Allora, o chiama la polizia, o i carabinieri, oppure ti raggiunge in bagno. Che ne sai? Non si sa mai. Allora, madre di gemelli dà alla luce altri 4 gemelli. Allora, c'è la foto. Di questa famiglia di 6 persone. Di 6 persone, sì.
2: No, 8.
0: 8, 4, 2, 6 e 2, 8. Sì, sono 6 figli, volevo dire. Già 6 figli. Io mi farei vedere la faccia del padre. Perché la madre sorride, no? Ma il padre sembra che gli abbia preso un ictus. Cioè, non sta sorridendo. Sembra più un ictus che un sorriso. Perché voglio dire, tu moglie te fa 2 gemelli, poi te ne fa altri 4. Dai, ragazzi, cioè. Tagliatelo, te lo devi tagliare. Lo tagli, lo butti via, dici amore, e l'ho perso per strada. Non so che è successo. Perché macello ogni volta che infila il gettone, questo fa. Fa cose, fa danni, fa. Mamma, ragazzi, andiamo avanti. No, la gente ci prende per pazzo. Ci prende per pazzo, la gente! Se ti chiama cretino, è divertita. Se ti chiama scemo, è innamorata. Se ti chiama per nome, comincia a correre.
2: È vero.
0: È incazzata. Ah, è vero, anche questo è vero. È vero, quando la moglie, l'amore, insomma, la fidanzata, ti chiama cretino, lì è il massimo. Tu gli puoi chiedere anche l'elastico è qua. Allora, se tu sei un cretino,
2: c'è colpa tua.
0: No, tu, la gente non deve capire. Tu fai capire cose che non dovrebbero capire.
2: Certo.
0: Ma perché le fai capire? Ma non devi ridere.
2: Ma come no?
0: Tu ti stringi la bocca, metti un tappo. Ma dai, se no la gente pensa male di me, che io sono. E invece sono una brava persona. È qua, sul comodino.
2: Dai.
0: Allora, dai, basta. Allora, il Batman messicano esiste.
2: Ma chi è?
0: Allora, ragazzi, allora, non è che io dico notizie, do notizie così a casaccio. C'è un Batman messicano. Lo riconosci per i baffi.
2: Aspetta.
0: Ma la cosa grave è che ce l'ha sul mantello i baffi. Allora, basta. Dai.
2: Vuoi farmi morire subito?
0: Un coso, come si chiamano? Un pipistrello con i baffi, è bellissimo. È veramente. E c'ha la birra in mano. Vabbè. Allora, Batman messicano dà la caccia ai ladri di moto e poi li lega ai lampioni con il nastro adesivo. È una notizia bellissima. C'è la foto, te lo giuro. Ah. Lui cosa fa? Prende il ladro, lo lega al palo della luce con nastro da pacco, con lo scotch da pacco, e poi mette la moto che il ladro aveva rubato a fianco. La gente passa, vede la moto e dice: ah, chi te murt? Tu me l'hai rubata, capito? E poi dopo, vabbè, insomma, un po' come la gogna, no?
2: È vero.
0: La gogna, la ricordi la gogna?
2: Sì, come no.
0: Del 1200 e quattro, quando c'era la gogna nel,
2: non lo so,
0: avanti Cristo. Vabbè, comunque fatto la gogna era in, io dico sempre una cosa, no? 14 anni di carcere, 13 anni di carcere, 20 anni di carcere, ma scusate, le cose sane le abbiamo fatte anni fa.
2: le cose sane
0: belle fatte bene, scusa, uno fa una in base alla marachella che fa, alla gravità viene legato sempre a un palo, ma in

0: 45, dai, 46. Se invece sei, hai fatto una cosa grave, a 90. A 90. Bello, messo lì, tutto oliato. Metti che c'è il sole, ti bruci. Una crema protettiva, bisogna metterla, no? Tutto bello oliato, messo lì a 90 gradi. E chiunque può passare di là e usufruire, diciamo, usufruire. Sì, sì, sì. È gratis. Sopra scrivi un bel cartello, è gratis, lascia un ricordo, e la gente può metterci lì i lucchetti, può mettere, sai come, no, ma basta, basta, dai, ma non si può parlare con te, sei un disastro. Il Batman messicano comunque prende i ladri di moto e li lega ai pali della luce col nastro adesivo. Vabbè, è un ladro molto particolare, quando va al bar prende solo scotch da pacco, però scotch da imballaggio, mi porti uno scotch col ghiaccio, no, da imballaggio. Vabbè, ragazzi, dopo questa posso anche andare a casa, ragazzi, non me ne vergogno anche un po'. È di Luisa, delle Pali.
1: Ma chi è?
0: Luisa delle Pali. Ciao Luisa, è bella, la battuta è bella, non l'hanno capita, non

0: per bene, no, ce ne sono di ragazze per bene, che la gente pensa sempre male, dice ah ma non ci sono più ragazze per bene. Dipende dove le vai a cercare, cioè non se vai in un locale tutto di smandrappati è normale che non ci siano ragazze per bene, ma vai in altri posti, voglio dire. No, quando le donne si lamentano, dice ma non ci sono tutti i cretini in giro, tutti i deficienti, vabbè, dove vai vado lì, ci credo, cioè non è come se vai in un capito, in un locale di scambisti, cioè, voglio dire, cioè, non ho trovato uno serio, ma va, cioè, non, l'unico serio era il prete, cioè, non, ma perché non rideva, cioè, non, sto scherzando chiaramente, basta suona Forlì Cesena, si sente male, la colpa chiaramente è di Ugo, ragazzi, ogni tanto saltano le frequenze perché lui fa interferenza, cioè non la stazza sua fa interferenza. Andiamo avanti. Allora, è un mese che uno mi manda una notizia che io non commenterò mai. Allora, basta per favore, cioè, mi manda la foto di una ragazza nana che è fidanzata. Allora, posso almeno enucleare la notizia. Allora, la ragazza è nana e il fidanzato è tra virgolette normale, che poi e fanno un commento, la ragazza fa un commento che non si può sentire, cioè nel senso che tutti quelli che pensano questa cosa, cioè tutti i maschi all'ascolto compreso i preti, pensano questa cosa qua.
1: Dai!
0: lei lo dice proprio, lo vabbè, avete capito, insomma, non si può commentare e mi continua a dire commenta Gianni, non la commenterò mai. Ok, Gianni, quello che mi ha mandato la notizia. Ciao Andrea, ho mandato questo scherzo 10 volte. Se non hai voglia, dillo. Dillo che ho rotto i. Hai rotto i maroni. Cioè, non è che. Non lo vedo lo scherzo io. Ah, è questo, aspetta, Chiama questa, si chiama Asmi. Digli che sei un'azienda, il nome inventalo tu. Lei è la responsabile del centro cottura Arcore. Centro cottura? Ma di cosa?
1: Ma sarà un ristorante, qualcosa?
0: Digli che vorresti prendere un appalto con loro, ma oltre a portare i pasti c'è da imboccare gli operai. Adesso ragazzi, dai, ma veramente. Chi? Ma che scherzi sono? A me piacciono gli scherzi improbabili, ma questa dai, su. Cioè, signora, devi imboccare anche gli operai, perché sono operai senza braccia. Sono i chiodi con la testa li piantano, cioè non. Va bene. Allora, facciamo così. Mandiamo la chiamo subito, così ce lo togliamo dai maroni. Questo, perché sennò tutti i giorni mi chiama, una cosa incredibile. 371, glielo dico proprio così, guarda, non già hanno braccia e quindi lei deve imboccarli. Non, come fanno? Coi chiodi, che c'è con la testa impiantano i chiodi. Non, gente dura, gente rissosa.
1: Gente rissosa.
0: Va, sentiamo, come si chiama lei? Asmi. E tua sorella?
1: Perché?
0: Asma.
1: Mamma mia, Asmi. ti prego.
0: C'hai l'asma.
2: Pronto?
0: È la signora Asmi?
2: Chi è?
0: È pronto? Ma forse ho sbagliato numero.
2: No, sono io, chi è?
0: Lei è del centro di cottura d'Arcore? È un'azienda che mi serviva per i pasti per gli operai. No, non c'entra niente forse.
2: Sì, siamo noi.
0: Ah, ok, allora ho sbagliato.
2: Chi è?
0: Non ho capito, scusi.
2: Siamo noi.
0: Allora, noi è un'azienda edile molto grossa,
2: sì.
0: E quindi ci servirebbero dei pasti per gli operai, cioè cose abbastanza semplici, un primo, un secondo e un dolcetto, ecco, un frutto o dolce, insomma, ecco, volevamo capire i costi. E se c'era.
2: Allora, dove vi trovate voi?
0: A Milano.
2: Dove siete?
0: Milano.
2: Milano, che zona?
0: Allora giriamo, nel senso i cantieri dipende da dove sono, insomma, però intorno nell'Interland milanese, insomma, non usciamo mai fuori dall'Interland.
2: Sì, no, però i pasti dove verrebbero consegnati? C'è un punto unico o diversi punti?
0: No, allora, sono diversi cantieri e quindi in diversi punti vanno consegnati. I pasti, cioè abbiamo più cantieri in giro, capito?
2: Ok, ma di quanti pasti in totale si parla?
0: Parliamo di 160-170 pasti.
2: Allora, guardi, le lascio la mail del mio collega che segue la parte commerciale,
0: sì, okay.
2: Per farvi un'offerta, magari
0: sì, certo.
2: Vi chiederà alcune
0: informazioni
2: certo. Riguardo il servizio, sì, come lo volete.
0: Sì, sì.
2: Se,
0: sono tutti vegani però, sono quasi tutti vegani, ormai sono diventati tutti vegani, cioè non mangiano più carne, pesce.
2: Esatto,
0: voi fate anche roba vegana, sì.
2: Assolutamente.
0: Ah, ok. perfetto, no? Perché intolleranti, chi è intollerante a quello, all'altro,
2: sì,
0: insomma,
2: sì, sì,
0: macello,
2: sì, sì,
0: stagli dietro, veramente difficile. ecco, ma voi fate anche tipo servizio anche a domicilio, li consegnate direttamente al cantiere, no?
2: Sì, dobbiamo capire, noi consegniamo anche, però bisogna capire quanti sono i punti, perché...
0: Ah, ok, ok, sì, 3-4 punti, sono... abbiamo 3-4 cantieri,
2: okay,
0: insomma.
2: Ok, sono vicini tra loro. Sì. Comunque le lascio la mail del mio collega.
0: Sì, grazie mille, grazie.
2: Così si può fare. Allora, Marco...
0: Sì.
2: Punto.
0: Punto.
2: Manfredini.
0: Sì.
2: Chiocciola.
0: Sì.
2: Risto, come ristorante.
0: Sì, certo.
2: Trattino, quello...
0: Basso.
2: Normale,
0: ah,
2: no?
0: Normale,
2: quello normale,
0: mezzo, sì.
2: Sì.
0: Sì.
2: Service, scritto service.
1: Sì.
2: .it.
0: .it, ok.
2: Ok.
0: Perfetto.
2: Scriva pure a lui, lui. E magari
0: voi fate anche servizio di imboccaggio, volendo?
1: Ma che servizio?
0: Se c'è qualche operaio magari che...
1: Che servizio è? Che servizio è?
2: Se c'è?
0: Allora, non nel senso che magari qualche operaio si fa male, è successo, glielo dico così, magari voi fate anche il servizio di imboccaggio?
1: Ma che servizio?
2: Ah, sì, glielo mastichiamo anche.
0: No, va bene, quello no, però magari uno si fa male un braccio, per dire, no? Non riesce, è già successo, non...
1: Ma che servizio?
0: Voi imboccate anche?
1: Ma chi?
2: No, questo non lo facciamo.
0: Ah, non lo fate. Ah, ho capito. No, allora, va bene, giusto per saperlo, era un'informazione, insomma, così. Ecco, va bene, non avete questo servizio, insomma, il
1: servizio. Dov'è?
0: Pronto?
2: Sì, pronto, mi riesce a dare il suo nome e cognome?
0: Sì, ma sta chiedendo? Forse c'è il servizio?
2: Quale servizio vuole?
1: L'imboccaggio.
0: Allora, io servizio normale dei pasti, quello della consegna dei pasti. Pronto?
2: Poi? Sì, la sento.
0: E poi se c'è qualche operaio che si fa male, magari aiutarlo a mangiare, no?
1: Ma chi?
0: Pronto?
1: Sta ridendo.
3: Allora, scherzi a parte.
1: Ma scherzi,
0: cambiato voce.
1: Ha detto Gesù, scherzi a parte.
0: Però mi state facendo uno scherzo? Non ho capito. Pronto?
1: C'è un uomo ora.
0: Ha messo giù. Lei rideva, lui sembrava anche un po' incarognito. Adesso lo richiamo. No, non facciamo in tempo, c'è la pubblicità. Lo chiamiamo dopo. Intanto mi richiamerà lui sicuramente.
4: Pronto, chi parla?
5: Andrea. Su Studio Più.
4: Spot.
6: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto torna la mitica festa del Montepurga a Velo Veronese. Un weekend di puro divertimento, DJ set, live band, aperitivi, stand enogastronomici e gran finale con spettacolo pirotecnico. Domenica 2 agosto è protagonista il Summer Dance Tour di Radio Studio Più, con il sound di Paromix DJ e la coinvolgente animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 2 agosto, tutti alla festa del Montepurga in Piazza della Vittoria a Velo Veronese. Sui social digita Festa del Montepurga.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
9: Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto, San Benedetto in festa. Tutte le sere dalle 19.30, musica, area giochi, stand gastronomici e tanto divertimento. Venerdì, Circo Max, tributo 883. Sabato, Cipo Sugar Band. Domenica, area 80 live. Lunedì 3, gran finale con il Summer Dance Tour e Radio Studio Più. Il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 3 agosto, San Benedetto in festa al campo sportivo di San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda. Sui social, digita Associazione Amici in Festa.
10: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze.

mi ha richiamato. Non mi ha più richiamato. Allora, intanto mi scrivete, hanno ufficializzato Mancini come allenatore della nazionale al posto di Baby K. Ragazzi, Baby c'era in ballo Baby K, Sandro Muffa e Mancini. Hanno preso Mancini.

0: versione samurai. Ma non è samurai quello che lo stuzzicadenti.
1: Fai! Mesele!

0: Già Shimon, sei. L'abbiamo già commentata questa maglietta del bagnino, di un bagnino a Riccione, c'è un bagnino, c'è un bagno soprattutto che ha deciso di fare sponsorizzare le magliette dei bagnini salvataggio da un'impresa di pompe funebri, quindi dietro la maglietta c'è scritto salvataggio e poi pompe funebri e il nome del... Anche se stai affogando, sicuramente non urlerai bagnino, ma al massimo becchino. Vabbè, andiamo avanti. Vogliamo Elettra Lamborghini CT della Nazionale, ma infatti l'unica salvezza che abbiamo noi, l'ho detto ieri, l'unica salvezza che abbiamo è mettere una super gnocca lì al posto dell'allenatore di calcio. Gli altri si distraggono, l'altra squadra si distrae e noi segniamo. È il modo migliore per, diciamo, distrarre la difesa avversaria. Capito? Beh, ti sei pettinato bene stamattina. Hai messo il casco?
1: No, allora mi sono messo l'olio, quello che ammorbidisce.
0: Ah, ok, però che c'hai una conformazione caschetta. A caschetto, sembri cosa? Come si chiama?
1: Lucio Battisti.
0: Ma quale Lucio Battisti?
1: Ieri sera ho visto il documentario di Lucio Battisti.
0: Non l'ho capito.
1: Ieri sera ho visto il documentario di Lucio Battisti.
0: Ah, Lucio, hai visto un documentario? Abbassati il microfono. Ma puoi avere il microfono in fronte, ragazzi. Ma sei rincoglionito.
1: Scusa,
0: 20 anni che viene qua e il microfono in fronte ce l'ha. Abbassalo.
1: Perché sono pronto per colpo di testa. Colpo di testa.
0: Ma non è normale, ragazzi. No. Non è normale. Abbassa, cretino, abbassa.
1: Non volevo disturbare, scusami.
0: Hai già disturbato. Stai già facendo casino, vedi?
1: Visto che non volevo.
0: Abbassalo veloce. Che fai? Piano piano, è peggio. Mamma, che fastidio. Ancora, basta, muovi il capo.
1: Sì.
0: È partito bene. Sì. È finito il programma. Non... Va bene, vai in ospedale con dolori atroci e basta, ragazzi. Basta con st'anguilla, basta. Non è periodo di anguille, cioè, è un piatto invernale. Allora, mi vengono in mente le frasi di mia nonna quando lei cucinava sempre cose esagerate, no? Tipo la lasagna al forno il 15 di agosto. Partivamo per il mare, capirai, io abitavo a Latina Lido è 2 chilometri, 1,5 chilometri, quindi un tragitto brevissimo. Lei portava tutto quello che si poteva portare al mare, qualsiasi cosa, anche la lavatrice, lavastoviglie, cioè la tenda quella da 18 posti, cioè una roba, metti che ti viene sonno, no, in due siamo, e vabbè, siamo larghi. E lei poi cucinava tutte cose pesanti. La classica frase della nonna era passa al forno, gli facevo: nonna, ma è un po' pesantina, è un piatto invernale, l'ho fatta con le mezze maniche. Questa era la risposta di mia nonna. No, tranquillo, l'ho fatta con le mezze maniche. Vabbè, allora alla grande, almeno le braccia respirano. Mamma, ragazzi, mamma. Che stavi dicendo, sconnesso? Che stavi dicendo, qualcosa? Ti ho interrotto, scusa.
2: Di Lucio Battisti.
0: Hai visto un documentario di Lucio Battisti? Ma non ce ne frega niente, non ce ne frega niente.
1: Poi ieri ho visto anche Sirmione. Fatto verso il centro di Sirmione.
0: Ma tu sei andato?
1: Sono andato a Sirmione.
0: Ma mentre guardavi il documentario di Battisti?
1: No, ieri mattina. Ieri mattina sono andato a Sirmione, andato a consegnare i prodotti, spizzicarlo.
0: Sì, sì.
1: Sono andato a poter far assaggiare.
0: A proporre, si dice.
1: A proporre.
0: Non è il problema, non è che lui balbetta, è che gli mancano dei pezzi. Gli mancano delle frasi, capito? Ma è assente sempre a scuola, praticamente. Oggi parliamo dei prodotti, lui non c'era. Per esempio, oggi parliamo di calzolai, non c'era, tante parole non le sa.
1: E quindi sono andato nel centro storico, bellissimo di Sirmione, zona Castello. Però è successo che cosa?
0: Che è successo?

0: andiamo avanti.
1: Ciao Luisa.
0: Ciao, ciao. Ciao Luisa, sei bravissima. Dimmi, stavi dicendo.
2: Io vedo questo.
0: Ah, ecco, stavo dicendo, Castelmione, per entrare poi nel castello devi metterti il calzino bianco e l'infradito o il sandalo da prete, altrimenti non ti fanno entrare, perché fanno entrare solo i tedeschi, gli olandesi, ma non, gli italiani non li fanno entrare, non, spendono poco gli italiani. Gelatino, ghiacciolo per la creatura, il palloncino lo gonfiano loro, melodia costa meno, lo gonfio io. I tedeschi invece spendono alla grande. Dimmi.
2: E niente, io sapevo la cosa dei
0: pezzi. Ma i denti sono tuoi?
2: Sapevo già della cosa . Sapevo già il parcheggio a pagamento, perché già c'ero stato in quelle zone lì.
0: Sì.
2: Niente, mancano 2,5 chilometri ad arrivare alla zona in questione.
0: Ma che è la zona in questione? Che fa in guerra?
2: No,
0: che vuol dire la zona in questione? Cioè, ossia, i locali!
2: Sì, che si trova nel centro storico del castello. 2,5 chilometri e vedo la coda di macchine.
0: E io dico, porca miseria!
2: Sì, che voleva di fare la coda.
0: Ma io non lo sento.
2: Ho detto che bello, non c'ho mica voglia di fare la coda. Più che altro perché volevo vedere se da lì a là.
0: Da lì a là cosa vuol dire?
2: Il castello.
0: Ma che fatica che sto facendo! Magari... È meglio parlare senza respirare. Cioè non...
2: No, mi son detto.
1: La direzione era quella. Venivi a casa mia, parcheggiavi la macchina lì e andavi a piedi, arrivavi prima al castello.
0: Sì, mezz'ora ci vuole da casa
1: tua. Ma no.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Lui ci mette meno.
0: Vabbè, perché è allenato.
1: Lui ci mette meno.
0: Con i roller braid, come si chiamano?
2: I roller braid.
0: Mi viene in mente il coltello del fuoco a me. Chi è che è entrato? Ehi, ciao fratello. Mio amico che mi ha portato la Mustang ieri col carro attrezzi. Da Damiano, che saluto. Il meccanico Damiano. Damiano!
1: Ciao Damiano.
0: Mettiti una palla sulla coscienza, Damiano, ti prego. Damiano, dai, non fare così. Ieri ha aperto il carburatore della macchina. Cioè, praticamente era in corten dentro. Vabbè, ha preso un po' d'umidità, è normale. Adesso va tutti i pezzi smontati, lucidati tutti, la faccio nuova e poi la vendo, va bene?
1: Ok.
0: Grazie, no, ma senza zucchero qua.
1: Grazie Matteo, grazie.
0: Lo zucchero se lo mangia lui così. Ma non lo tirare neanche via dalla carta. Mangia proprio la bustina.
1: Mangio.
0: Grazie, fratellone.
1: Grazie.
0: Lui fa i soccorsi stradali, quindi se avete un incidente, chiamatelo. Se siete morti, fatelo chiamare, insomma. Andiamo avanti. Andate piano in macchina, invece sembra, andate piano, ne vede tutti i colori. Non so se hai notato che anche lui c'ha il calzino bianco e una sorta di scarpa da tennis a ciabattata. Come le porto io, come le porto io. Come stai? Incidenti?
3: No.
0: Oggi no? Fino adesso no. Però dillo, andate piano in macchina, perché ne vedo tutti i colori. Dillo.
3: Non guardate il telefono. A velocità moderata.
0: Bravo. Non guardate. Ieri ho visto un film bellissimo dove c'era un angelo, Keanu Reeves, figo, dove lui aveva le ali piccoline, perché sai che gli angeli sono in base all'importanza, no? Ci sono quelli con le ali piccole che sono appena arrivati, insomma, sono tipo il soldato semplice. Poi ci sono quelli con le ali grosse, poi c'è quelli con gli aloni.
1: Gli aloni!
0: Sì, con le ali gigantesche, sono i jet, quelli Boeing. 747, lui è piccolino, che praticamente il suo compito era quello, ogni angelo c'ha un compito, lui aveva il compito di avvertire quando uno è alla guida che sta per fare un incidente, perché guarda il cellulare, lui si mette dietro la macchina. Mi guardi male, e tocca la spalla a quello che sta guardando il cellulare, che così alza gli occhi, si sente toccato dietro, alza gli occhi e vede il camion che sta arrivando, quindi si salva. Quindi era, no, volevo dire sta cosa, che era bella.
1: Bello, Good Luck si chiama, è bellissimo il film.
0: Ah, l'hai visto il film?
1: Good Luck, sì.
0: Good Luck. Vabbè, si bari, un bel film.
1: Bello.
0: Il finale non mi è piaciuto, però insomma. Vabbè, gli hanno ridato le ali poi a lui.
1: Ma non spoilerare!
0: Vabbè, metti le ali, togli le ali.
1: C'è gente che non l'ha visto! Ma scusa!
0: Vabbè, dopo che. È bello, il film è bello. Andate piano, però, insomma, perché non c'è l'angelo dietro, non c'è. Se no vi portate Achille, che non serve a niente. Tu ogni volta che vuoi fare un viaggio, dici io vengo lì dietro. Ti metti anche le ali, tanto lui se le mette, non si mette le ali, e tu ogni volta che lui tocca il cellulare, che si distrae, tu gli tocchi la spalla, capito? La spalla gli devi toccare. Vabbè, grazie Matteo, grazie anche del cappuccino.
1: Grazie
0: Padellone.
1: Matteo,
0: ti voglio bene, grazie. Andate piano, sennò poi viene a pia lui col calzino bianco, sdraiati morenti, guardate il calzino bianco, insomma, è una bella visione.
1: Ciao Matteo.
0: E lui è un incrocio tra sai quegli attori americani,

0: Di quelli. Quelli.
1: Nicolas Cage, tipo.
0: Chi?
1: Nicolas Cage.
0: Nicolas Cage.
1: Ricordi un po' Nicolas Cage?
0: Non c'entra niente. No, no, no. C'ha gli occhiali. Io è Nicolas Cage con gli occhiali. Non ho mai visto.
1: Quando legge, scusami, è che Nicolas Cage
0: a casa, magari, ma non. Andiamo avanti, sto sudando, mi hai rotto i maroni, dai. Dai. Uno dice: non capisco se la frequenza è disturbata. No, è Achille che parla. Non è che è disturbata. Pensa che Tosso mi ha costretto ad assumerti. Sai perché? Sì. Perché dice: ogni tanto la frequenza non va. Allora la gente pensa che sia lui che non vada, capito? Allora non è la frequenza, capito? E io so qua che ti devo anche tenere. Attenzione, buongiorno Catavo. Ti avevo detto che fai un affare con quella Mustang. Basta una pulita o una sistemata. La macchina, ma va quando l'hai pagata? Se non ho capito niente. Che ha detto?
1: Non so se è colui che te l'ha venduta.
0: No, no, no, no, no, no. Ti avevo detto che fai un affare con quella Mustang. Basta una pulita o una sistemata. Meglio una sistemata. La macchina va, ma quanto l'hai pagata? Se non è un segreto, è scritta già come macchina d'epoca. Allora l'ho pagata poco, perché io non c'ho il portafoglio di Ugo. Certo. L'ho pagata poco, ma sapevo che dovevo sistemarla. Insomma, no, non è che la devo rifare tutta quanta. Insomma, lo sapevo. Non è che mi hanno fregato, ci mancherebbe. Non lo sapevo. È una macchina da sistemare. E poi dopo, quando ho cambiato tutti i pezzi, lucidata, pitturata, vado a sbattere subito con faccio l'assicurazione prima, chiaramente, poi dopo. Ma non si può fare. Mo chiamo Cuna, glielo chiedo. Con l'intelligenza artificiale, voglio dire, si possono fare le foto di come sarà la macchina adesso. Io faccio simulo un incidente. Se quelli dei periti non vengono, se lo guardano, sono lontano, non vengono, fidati, ti mando le foto. Una volta si poteva fare, no? Ti ricordi? Mamma, io non l'ho mai fatto. La chiave non è mia. Vabbè, andiamo avanti. Liguria, c'è polemica in Liguria, ragazzi. Liguria, per riempire la borraccia bisogna pagare un euro. È polemica.
2: Ma come?
0: Allora, sulla spiaggia ci sono le fontanelle. Vabbè, siamo in Liguria. Voglio dire, cioè non. Per riempire la borraccia, la bottiglia d'acqua, devi mettere un euro. Altrimenti muori di sete. Vabbè, è già tanto che non gli hanno fatto pagare il rubinetto di ottone, 10 centesimi. Il rubinetto di ottone, cioè non. Vabbè, andiamo. Allora, c'è un euro per riempire la borraccia e 2 euro per l'acqua potabile. Quindi se andate in Liguria, leggete il cartello acqua. Scusa. E acqua potabile. Scusa. 2 euro la potabile, 1 euro quella con i fanghi.
3: Andrea,
0: cavolo, sto scherzando chiaramente. Viva la Liguria. La battuta è di Nicolò Pardini
2: ATR.
0: E Simone Lamioni
2: ATR.
0: E sono i battutisti,
2: allora. Mamma mia.
0: Delirio, delirio. Salviamo Kevin Reeves. Come si chiama? Kenny Reeves.
2: Keanu.
0: Quello moro, non è Kenny Reeves.
2: John Wick, è lui, sì.
0: Kenny Reeves.

0: Achille non arriva alle 8.55 stamattina. Vabbè, è arrivato un attimo prima, ragazzi. Non, tua mamma l'ha buttato fuori di casa, secondo me. Cioè, t'ha buttato fuori di casa tua mamma.
1: No,
0: ma tua mamma ogni tanto gli dice: oh, ma perché non te ne vai di casa? Te lo dice ogni tanto? No, te lo dice.
1: Ma cioè, 45 anni, cioè non.
2: No, per me sei che ne ho 42 prima.
0: Vabbè, 42, 45, sai guardare il pelo adesso. No, è un battito di ciglia. Come diceva mio padre, dopo 50, volano. Volano, facciamo vedere. Volano. Dov'è che vanno, papà? Volano. Dimmi, dimmi, Pesaro, dimmi. Salutiamo Pesaro, salutiamo Pesaro. Ciao Pesaro. Dimmi, dimmi.
2: No, sei stata l'altra sera. Che mia mamma. Praticamente è successo.
0: Ma Oronzo Canà al posto di Mancini non sarebbe meglio. Scusate il pensiero. Oronzo Canà, dai, chiamatelo. Cadavolo, oggi è il mio compleanno e chi se ne frega? Cioè non, ma chi se ne frega? Ma che me ne frega a me? Ma che è il mio compleanno? Chiedimi il mio compleanno.
2: È il tuo compleanno?
0: No, allora io festeggio solo il mio di compleanno, neanche quello di mia figlia, niente. Dai, non, dai. Sono cattivo. Dai, dai, cretino, dimmi.
2: No,
0: sei lento.
2: No, hai parlato, sei intervenuto e giustamente io respiro. Respiro.
0: Mamma ragazzi, ma ci vuole il traduttore, l'intelligenza artificiale, dicono che l'intelligenza artificiale stia facendo passi da gigante, ma non è così, è l'essere umano che regredisce. Mona, è vero, chiediamo tutto all'intelligenza artificiale, dopo diventiamo cretini noi, capito? Qual è la destra? C'è gente che chiede qual è la destra. Torneremo scimmie, torneremo
1: scimmie.
0: Dimmi Pakistan, dimmi.
2: Tu ridi, ma io c'avevo un collega di lavoro pakistano.
0: Ma che c'entra? Che c'entra?
2: Il baffo che aveva il
0: abbiamo
2: baffo.
0: Capito che aveva il baffo. Abbiamo capito. Ma che tipo? Andiamo avanti, dai.
2: Baffo unico.
0: Basta.
2: Baffo unico, baffo unico, baffone. Sì, me lo ricordo.
0: Cosa stavi dicendo?
2: Di cosa stavamo parlando?
0: Ma che ne so, tu
1: sei, chiedo scusa, c'è la pubblicità nel frattempo.
0: Ti sei salvato, hai visto? Sei salvato.
2: Non mi ricordo, parlavi di di mia mamma, è vero che l'altro giorno abbiamo avuto un battibecco. Praticamente stavo guardando la Formula 1.
0: Stavi guardando la Formula 1?
2: Guardando la Formula 1.
0: Perché è sulla Rai, no?
2: No, si vede sul TV8.
0: Ah, ok. Quindi,
2: TV8, okay. Però è differita.
0: Differita. Tu la guardi differita.
1: Povero.
0: Lui è il povero dei poveri. Dopo i poveri ci sono. C'è lui. Dove vuole c'è lui?
2: No, ma io lo metto. Vai. E niente, quindi.
0: Carlo, invitalo. Fagli vedere la Formula 1 in diretta. Dai.
2: Guardo il TV8 e quindi finisce per le 8. Che.
0: Per le 8 di mattina?
2: No, alle 8 di sera.
0: 8 di sera, alle 20 si dice, sì.
2: Per le 20. Mia mamma torna dal suo giro, dalla sua passeggiata serale.
0: Ancora qua sei.
2: E mi dice.
0: Ancora qua sei.
2: No, mi dice allora, quindi cosa mangi? Mi fa cosa
0: ma anche lei, barbetta.
2: Cosa mangi stasera?
0: Aspetta. Che inizia a mangiare verso mezzanotte. Ma vuole che si mettono d'accordo. A mezzanotte, andiamo a dormire, va, mangiamo dopo. Ecco perché sono magri.
2: Cosa mangi stasera? Ma sì, mamma, non lo so quello che vedi tu. Ma se allora mi fa, ma come un po' di fantasia? Allora vedo un po' di polemica. Vabbè, allora ci penso io. Un po' mi fa, ma no, dimmi. No, lascia stare. Tu pensa cosa vuoi tu, io posso voglio io, lasciami stare. Poi ritorno, ti faccio scusa. Lasciami stare.
0: Ma chi è che rispondeva così? Lasciami stare tu?
2: Io. Lasciami stare.
0: Lasciami le tue cose allora.
2: Lasciami stare. Tu pensa per te, io penso per me. Sì. Mamma mia.
0: Questa è la classica frase delle donne quando sanno. Allora. Per favore, e tu capisci che hanno le sono un po' nervoso, sono un po'. Tu non hai detto niente, ma come ti svegli? Buongiorno amore. No, allora lasciami stare.
2: Non ho detto solo buongiorno.
0: Capito? Basta.
2: Mia mamma.
0: Sì.
2: Che Disney News? Che Disney News? Cioè per
0: che Disney News?
2: Disney News. Che rompi ma.
0: Pensavo fosse inglese io. Mi stavo sforzando.
2: Che Disney News? Come da PT? Che rompi maroni come da bambino, no?
0: Sì.
2: Io lasciami stare. Lasciami stare. Esco dalla doccia e quindi ci penso io.
0: Sotto sclerato così eri.
2: Già sapevo. Allora sono andato giù, ho preso i fagioli bianchi.
0: Ma giù dove? In garage?
2: Giù in cantina.
0: In cantina.
2: Giù.
0: Ci avete il supermercato in cantina.
2: Vado a prendere i fagioli bianchi.
0: Sì.
2: Li sgorlo.
0: Lì?
2: Li sgorlo. Sì, li apro. Sì. Sott'acqua.
0: Sì, sott'acqua. Ma gli metti la maschera prima? Mamma mia.
2: Avevo già visto un pomodoro.
0: Disturbato.
2: Avevo già visto un pomodoro che andava bene a mangiare.
0: Dove hai visto il pomodoro?
2: Sempre giù la bascio.
0: Ah, ok.
2: Colì un pomodoro.
0: Ce l'aveva in bocca al tomo. Dice, oh, molla. Lasciami stare.
2: Colì un pomodoro. Poi avevo preso un formaggio che l'ho visto in frigorifero. Qualche cosa.
0: Anche lì in bocca al tomo.
2: E poi mia mamma già aveva fatto i cornetti di insalata.
1: Andrea, sono le 8.
0: Sono le 8. Dobbiamo andare in pubblicità. Tutto questo per dire
2: che alla fine ho mangiato i fagioli.
0: Ok, perfetto. Ma perché lo faccio parlare?
3: Studio più.
4: Spot. Venerdì 7 agosto il party on the road di Radio Studio Più è Rosalinda Party nella suggestiva corte della cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20:30 Rosalinda Party alla cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800 238.
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
6: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
6: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
5: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
7: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
8: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
9: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Ci sono 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. Restano da chiarire le cause dell'incidente, ma si fa strada quella del maltempo. Lorenzo Villanetti.
2: Un consueto tour diretto al celebre sito archeologico delle linee di Nazca in Perù si è trasformato in tragedia. L'aereo turistico decollato alle 13 locali di sabato dall'aeroporto di Pisco avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando su un terreno agricolo nei pressi dell'aerodromo Maria Rece. Dopo lo schianto il mezzo ha preso fuoco rendendo impossibili i soccorsi. Secondo i media locali il bilancio è di 13 vittime. Oltre ai 2 membri dell'equipaggio peruviani hanno perso la vita 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani. Tra questi, secondo la lista dei passeggeri diramata da RPP Noticias, che ha diffuso anche le iniziali, ci sarebbero 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. I corpi sono stati portati in obitorio per eseguire l'autopsia. In attesa di capire con certezza le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo. Nelle ore precedenti, infatti, forti venti avevano interessato la regione, provocando caduta di alberi, danni a infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione di molti voli in diverse province.
1: Retromarcia di Donald Trump sull'attacco contro l'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta sembra aggravarsi, il bilancio delle persone morte in mare, 67 corpi recuperati, ma secondo alcune associazioni umanitarie sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono rientrate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, costata la vita a 85 persone, tanti oggi i momenti di commemorazione in città. Barbara Beghelli.
3: Decorre il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, uno degli eventi più bui della storia repubblicana, con 85 vittime e 200 feriti. Il comitato di solidarietà alle vittime, presieduto dal sindaco Lepore, promuove assieme all'associazione familiari delle vittime una giornata in ricordo della tragedia che colpì centinaia di famiglie. Dalle 8 alle 13 nel cortile d'onore di Palazzo d'Accursio il sindaco incontra i familiari assieme alle massime autorità, fra cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e Michele De Pascale, presidente della regione. Dalle 9 il corteo che da Piazza Nettuno giungerà alla stazione per il momento di silenzio commemorativo. Seguirà l'intervento del presidente dell'associazione familiare Paolo Lombertini e alle 10.25 il triplice fischio del treno. Alle 11 dal primo binario partirà poi il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro per ricordare gli attentati ai treni Italicus 904 Napoli-Milano.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: come si dice? Un coinvolgitore, un coinvolgitore.
1: Un coglione.
0: No, non dire così, no. È un coinvolge le folle, no.
2: Ciao, sono Gianni la folle. Sono Gianni la folle.
0: È andata, è morta, ragazzi. È andata. Allora, la benzina in Russia costa, mi hanno detto, 0,40.
1: Mamma mia.
0: 0,40. In Ucraina costa meno di un euro. In Italia più di 2 euro. Ma non è che siamo noi in guerra? No, perché no? C'ho dei dubbi, ragazzi. Cioè, c'è qualcosa che non va, ragazzi. Allora o ci inventiamo una guerra anche noi? Che ne so, la campagna bombarda l'Emilia Romagna? Facciamo qualcosa. Ma almeno scende il prezzo della benzina. Cioè, non. Veramente, c'è una cosa. Vabbè, sono pensieri un po' da cretino, lo so. No, no. Vabbè, andiamo avanti. Andrea, cosa scegli? 900 euro al giorno o 9 milioni di euro subito? Ma 9 milioni di euro subito?
1: Che domanda stupida.
0: No, non è una domanda stupida. Allora, turista per sempre, ti danno o 900 euro al giorno oppure tutti insieme i soldi.
1: Subito.
0: I soldi li voglio subito. Me li voglio mangiare. Io me li voglio mangiare. E voglio fare. Sai quando ti butti sul letto ti fai riempire di soldi?
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Bello, che figata, ragazzi. No, forse è meglio 900 euro al giorno, sai perché?
3: Sì.
0: Perché se no li spendi tutti a casaccio. Invece 900 euro sono sicuro che Achille la pensa così, perché lui è parsimonioso.
1: Sì,
0: non dire
1: sì,
0: così,
1: sì.
0: È taccagno. È parsimonioso. Come li vorresti, 900 euro al giorno o 9 milioni subito?
3: Allora ti dico la verità, per come ho la testa oggi.
0: Per come hai
3: la testa oggi
0: montata al contrario. Sì.
3: No, allora nel mio caso io penso che potrebbe essere anche no, cioè un caso l'altro.
0: Ma non era difficile la domanda.
1: Scegli,
0: devi scegliere.
3: No, nel senso che secondo me se
0: hai
3: Ugo...
0: aggiunto tante parole che non servono a niente.
3: Se Ugo dovesse avere
0: una,
3: nel senso che mi
0: ma che problemi ha questo ragazzo?
1: Gavino, non lo so.
0: Sono Gavino, passore col vino.
1: Ciao Gavino.
0: Eia.
3: Alle Gavino.
0: Buongiorno, non tosatore di pecore.
3: No, però ne ho viste tosate.
0: Meno male che non c'è gente come te qua in Sardegna. Le pecore andrebbero in giro con 7 maglioni di lana.
3: Ma ascolti Gavino, mi è venuto in mente una cosa. Ma per caso. Devo chiedere una cosa.
2: Tosatemi.
3: No, Gavino, volevo chiedere una cosa.
0: È andato.
1: Pure noi dobbiamo andare. Andare.
0: Andiamo, ragazzi, andiamo tutti, ragazzi, andiamo al mare. Tutti al mare a mostrare le chissà perché le chiappe. Vabbè, faceva rima forse, perché faceva rima.
1: Faceva rima.
3: No, è la parte di quella parte di dal corpo. È quella parte del corpo che la maggior parte delle persone non va ad abbronzare.
0: Cosa?
3: Normalmente quando tu prendi il sole, cioè la maggior parte delle persone non prendono il sole in maniera integrale, hai capito?
0: Sì, quindi non guardi i culi delle donne, ho capito. Ma lui non guarda i culi delle donne. Sono tutti lì esposti, divisi da un separé di mezzo millimetro. Cioè non. Tu non le guardi allora.
3: Adesso c'è il separé.
0: Tu guardi i box degli uomini, vabbè.
4: Cavolo. Show su Studio Più.
5: Andrea.
4: Da tavolo.
5: Show.
4: Su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Mercoledì 12 agosto, l'aperitivo d'estate, una festa a colori a Bardolino sul lago di Garda.
9: Una serata speciale nella splendida cornice del parco Villa Carrara Bottagisio, tra musica, arte, spettacoli e sapori.
8: L'ingresso comprende tutte le iniziative in programma, oltre a food and drinks illimitati.
9: Mercoledì 12 agosto, l'aperitivo d'estate, una festa a colori a Bardolino.
8: I posti sono limitati. Info e biglietti bardolinotop.it.
10: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Il 5 agosto in piazza Matteotti dalle 21 alle 23, Popcorn Rock, un viaggio musicale tra le più grandi hit mondiali e le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema e del musical. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate di Desenzano del Garda.
11: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
12: Scarica l'app di Radio Studio Più, ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay, trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza, tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store, cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Eccola, consiglio del giorno, ragazzi: se cercate il cimitero non ci andate col GPS, anche perché sentirsi dire hai raggiunto la tua destinazione finale non è il massimo. Quindi è un consiglio, insomma, se qualcuno... Vabbè, andiamo avanti, per altri consigli seguitemi sulle mie pagine, e andiamo avanti. Va bene. Puoi salutare i due tarzanelli? Siete voi? Siete voi? Che belli che sono, siete bellissimi. Sono belli, sono belli. Cavolo, stamattina Ugo diceva sempre: andate in viale Ceccarini se volete vedere Ugo il figo. Ma veramente?
1: No, l'ho detto, così ho detto: in viale Ceccarini c'è la TV che ha lasciato acceso Claudio, perché chi passa ci può vedere in viale Ceccarini.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Quindi... non credo che faccio il figo, eh.
0: No, vabbè, se la tira un po'.
1: Ma chi?
0: Da quando ha perso quel letto e mezzo, ragazzi. Cioè non...
1: e mezzo.
0: Guarda che stamattina si faceva chiamare Ughetto il re del castello. Ma se la tira, ma perché te la lì? Te la tiri? Cioè
1: ma
0: non...
1: no, durante la mezz'ora dove andiamo a Canna, no?
0: Sì. Allora, la mezz'ora dove andate a Canna?
1: Dove andiamo a Canna con
0: ma in che
1: musica?
0: Senso a Canna?
1: A Canna nel senso.
0: Aspetta, che... c'è un tuo fan. Sentiamo, pronto, fan? Pronto? Pronto?
2: Ugo l'elastico.
0: Ugo l'elastico.
1: Magari.
0: Basta.
1: Ugo l'elastico. Magari.
0: Non l'ho capita questa. L'hai capita di...
1: Ce la puoi ridire, per favore? Elastico, che dico che mi muovo, mi piego. Cioè...
0: Ah, tu dici che sei elastico?
1: No.
0: Tu sei un panetto di cemento. Non... lascia stare.
1: Lasciare le scarpe, devo appoggiare i piedi sullo sgabello.
0: Continua a urlare sul palco: liberate i cani. Prima o poi io libero il mio bull mastiff verso di lui. Non sarebbe male, così. Vai.

0: la caviglia. Dimmi, sconnesso.
1: Però se chi... no, voglio...
0: Ma perché io capisco che vuole parlare, perché mi guarda con il naso. Cioè, lui con gli occhi strizza gli occhi, come si dice? Vai con gli occhi verso il naso. E capisco che mi vuoi parlare. Mi punta con tutto, naso e occhi. Dimmi cosa vuoi.
1: No, perché allora mi è venuto in mente una cosa, parlando di cani grossi, perché generalmente si attribuisce cane grosso, quindi cane, diciamo così, territoriale, quindi non ti dico feroce, però insomma
0: c'è un tuo fan, aspetta, c'è un tuo fan, dai. Pronto
2: Achille, parlami un attimo,
0: parla.
1: Sì, ciao, buongiorno.
0: Mamma ragazzi,
1: io ieri mattina
0: per tutti gli stitici io vedo il numero di Achille, così lo chiamate direttamente, insomma, quando avete problemi, insomma, bastano due parole, altro che Falqui, bastano due parole. Achille Ferrari, buongiorno, comincia la giornata con voi, è devastante, non siete normali. L'unico normale è Achille e il mondo al è Achille, il mondo al contrario, praticamente sei più anormale di noi, capito? Ok, lascia stare, quando non capisci fai finta di sì, capito? Non... se la tira e va a canna il maiale. Ughetto il re del funghetto, ti fai di funghetti, ti fai
3: funghetti.
0: Buongiorno Catavolo, li fai gli auguri a mia moglie? Non gli ho fatto nemmeno il regalo, sarà tosta oggi per me. Perché? Non ho capito.
3: Perché non gli ha fatto il regalo, quindi la moglie si arrabbierà.
0: Si chiama Rovena, io sono Avni. Avni.
3: Ma... ah, Rovena! E beh, chiaro che si arrabbia. Rovena, per chi non si accontenta.
0: Mamma ragazzi. Aspetta che c'è Massimo. Pronto Massimo?
4: Buongiorno, oggi ne ho rimasti due.
3: Ne ho rimasti due.
4: Mamma. Sì, ne ho rimasti due,
0: ma,
4: sì.
0: Ma di cosa, Massimo, di cosa?
4: Si può dire per radio, vero, quest'ora?
0: Sì, si può dire, dai, facciamo il bip noi, vai.
4: Per un vaffanculo.
0: No, l'ho detto dopo, mi dispiace. Ti voglio bene, bastardo!
4: Ti ho mandato una bella cosa.
0: No, allora, se devi imitare Achille, o lo imiti bene, oppure...
4: Ok, allora... di ad Achille che lo legga.
0: Che lo legga. Ah, ok, perfetto. Lo devi leggere, non leccare, leggi.
1: Sì, lo leggo.
4: Mi raccomando.
0: Va bene. Grazie, Massimo.
4: Il duo di Oleggio.
0: Uno è scemo e l'altro è peggio.
4: Bravo, allora vedi che la sai. Dai, ti salutiamo qua. Aspetta che ti faccio salutare.
0: Da chi?
4: Achille. Dalla gnocca, digli ciao.
5: Ciao, da parte Vezzi, la cubana.
0: Ciao, cubana.
1: Massimo,
0: di prima mattina, ma come fai?
4: Di, ascolta, qui in Romagna c'è un ginocchio di gnocca.
0: C'è un ginocchio di gnocca.
4: Oggi è mercoledì, gnocca.
0: Gnocca per tutti, ragazzi, in Romagna ci sono ginocchia di gnocca.
4: Bravo.
0: Okay. Ciao, fratellone.
3: Ciao, Max.
4: Salutiamo tutti i bastardi che ascoltano.
0: Certo,
4: salute.
0: Ah, la cubana che parla il romagnolo, Massimo, ragazzi, è una roba meravigliosa. Va bene, allora, buongiorno Catavolo, fai gli auguri a mia moglie, non gli ho fatto il regalo, sarà tosta oggi per me. E lui si chiama Avni, ma è un deodorante.
3: Ma che deodorante?
0: No, e lei Rovena, è una saponetta, vediamo un po'. Ma io cosa devo fare? Devo chiamare degli auguri da parte di... Cosa gli devo dire io?
3: Sì, perché si è dimenticato di fargli il regalo.
0: Ah, quel bastardo. Si è dimenticato. Allora, se lo vuoi tradire, io.
3: Dai.
0: No, sto scherzando.
1: Forse che facevi anche l'imitazione. Facevi anche l'imitazione.
0: Non ho capito.
1: L'imitazione
0: non
1: dei
0: ho capito.
1: Dei
0: Vediamo, mi mandano i video per te, Ugo. Cioè, non li posso neanche aprire.
3: E che video sono?
0: C'è Andrea, Verona, la radio è da un po' che non si sente. Si sente male, fate qualcosa perché sto impazzendo. E non ci ascoltare. No, e la colpa è di Ugo, cioè non...
3: Usa l'app nel frattempo.
0: Usa l'app. Aspetta, Ugo, noi a Remember Genux portiamo le fionde. Vedi tu se indossare i bermuda oppure no.
3: Ma non sono lì, sono a Riccione io.
0: Ah, lui è a Riccione. Se la tira, ragazzi. Niente, questa non risponde. Starà stirando, andiamo avanti.
3: Starà stirando.
0: Buongiorno, Catavolo. Gli fai gli auguri ancora? Ma io non faccio auguri a nessuno. Basta con sta cosa. Ugo strozzapreti. In che senso?
3: Sono buonissimi, Andrea.
0: Da mangiare.
3: È una pasta abruzzese, credo.
0: Sì, Ugo è veramente un boiler. L'ho visto sul palco, è imbarazzante. Quanto è basso e quanto è grasso. Ma non è vero, dai.
3: Ma scusate, ma l'importante è l'energia. Boiler dà energia, messo al massimo a pressione.
0: Ragazzi, è bellissimo quando fa così, quando sta per infartare.
3: Se no, quando
0: anche
3: mi si chiude la vena.
0: Non è morto, ragazzi. Vedi, ragazzi, tanta roba.
3: Aspetta.
0: Siete i peggiori. Grazie, grazie, lo so, lo sappiamo. Ringrazia, ringrazia.
1: Oh, grazie, grazie.
0: Buongiorno,
1: mille.
0: Amore mio, Giuseppe. Ciao, Giuseppe, ti voglio bene. Claudio Ranieri come direttore tecnico della nazionale. Ah, quindi facciamo anche il karaoke.
3: Ma non è lui?
0: Non è lui.
3: Ma è Massimo.
0: Massimo, vabbè. Ciao, Andrea. Vabbè, li distraiamo. Stanno facendo di tutto per distrarre gli avversari. E magari un gol lo facciamo, capito? Massimo
3: Quante
0: Ranieri.
3: Rosse per bravo. Pallonate stasera.
0: A Riccione portiamo le bombe di carta. Quando è che sei a Riccione? Quando sei a Riccione?
3: Allora parto il 12 e torno il
0: 17.
3: Senti
0: il tono da speaker, vai.
3: Parto il 12.
0: Vai.
3: Allora,
0: mutanda macchiata, vai.
3: Ugo Palmisano lo troverete a Riccione dal 12 al 17 di agosto.
0: Non leggere quello che ci mandano. Già sei distratto. No. Ti metti a vedere anche quello che ci mandano.
1: Mi ascolti?
0: Allora, ma cosa ti ascolto?
1: Mi ascolti un secondo. Lo stavo guardando.
0: Tu sei un netter, è andato a male.
1: No, perché ultimamente col fatto che lui va a Riccione.
0: Sì.
1: Ma sai che si era parlato di un po' di tempo fa della nuova miss, del nuovo dress code di Ugo?
0: Sì, ecco. Di come è vestito male.
1: No, di come si veste
0: male
1: per le serate.
0: Sì,
1: non
0: ha
1: so.
0: Comprato due cose ma sono rimaste a casa.
3: No, quelle le uso.
0: Viene sempre con la divisa del barbone qua.
3: Scusa, le uso per le serate, se no se lo dico.
0: Scusa.
3: E due sono.
0: C'ha ragione.
1: Perché adesso che va a Riccione, che va al mare, se almeno volesse tenere il cosiddetto bermuda, potrebbe prendersi un bermuda e una camicia. In tema floreale,
3: no, floreale ci avevo già pensato. Achille, ci avevo già pensato.
1: Basta, sì. Allora, sì. Stavo pensando a quella cosa lì, capito? E poi è scorso un'immagine.
0: È scorso. Ah, ok, ragazzi, per altre della lingua italiana, domani, ok?
3: Domani.
0: Mamma, ragazzi, tu sei un bernoccolo. Sei
3: un bernoccolo.
0: Sai quando ti vengono i bernoccoli in testa e tu non ti spieghi com'è possibile che si gonfi così tanto, no? E continui a toccarti sto bernoccolo e dici, ma sono corna o. Eh no, tu sei un bernoccolo. Io mi sono girato, me lo sono trovato. Uguale, la stessa cosa. Allora, parliamo ragazzi di finanza, perché insomma, se no sembra un programma così, diciamo, terra terra. Invece parliamo di finanza. Allora, Kevin Mitnick. Mitnick. Kevin Mitnick, chiedi chi è?
1: Chi è Kevin Mitnick?
0: Che ne so, ma che cazzo di domanda fai? Kevin l'hacker più ricercato dell'FBI negli anni 90, sapeva che l'FBI era un hacker. Sai chi è l'hacker?
3: Hacker.
0: Vabbè, hacker. Perché è forte, l'ho raddoppiato, capito? Ho raddoppiato le K. È un hacker. Più ricercato dell'FBI negli anni 90, sapeva che l'FBI stava per prenderlo quando gli agenti perquisirono la sua casa e la vicinanza di Achille. Aveva già cancellato gli accessi del suo computer e aveva lasciato dietro di sé solo una scatola di ciambelle etichettata FBI. Hai capito? L'hai capita?
1: Certo.
0: Che hai capito?
1: Gli ha lasciato come regalo le ciambelle per l'FBI, perché sono ghiotti di ciambelle in America. Ciambella e caffè.
0: Ma no, l'ha coglionati, capito? Cioè,
3: la sostanza è quella.
0: Ma tu,
1: sì,
0: ma perché non fai l'albero? Ma fai un cespuglio, fai l'albero.
3: Aspetta,
0: almeno dai un senso logico a questa forma inerte che hai. E non c'è la presenza di cervello, non ce n'è.
3: Aspetta.
0: Lui, l'FBI, sì, gli stava dietro, lo continuava a sto Kevin qua, lo continuava a cercare, l'ha beccato, hanno beccato dove stava. Lui sapeva che l'FBI lo stava cercando. In casa ha tirato via tutti gli accessi dei computer e ha lasciato una scatola di ciambella all'FBI e ha scritto sopra FBI, capito? Capito? Ha anche firmata la scatola Kevin Kula. No. Questa forse l'ha capita. La battuta di Fabio Longo, ragazzi, ci tengo a dirlo, insomma. No, vabbè, sennò, e poi ti approvi di battute Kevin Gula, capito?
1: Certo,
0: lascia stare. Vai, citofonare, vai.
3: Ehi,
0: stasera vado in un locale figo, siccome metteranno questa canzone voglio salire sul tavolo e fare ehi, ehi, ehi, ehi, fuori tempo completamente.
6: Testa gira,
0: la testa gira. Vai fuori, dai, vai fuori, vai fuori.

0: Andrea, questa canzone però è bella, scivola addosso perché è di Fred Olio de Palma.
1: Mamma ragazzi, ma fa delle battute orrende, ma di che le fanno altri, no? Almeno non ti prendi la colpa. Buongiorno Tanzarelli.

0: gira il sedere? No, è una domanda. Chiedo per un amico. Allora, ciao Ugo, ma fai le serate a Riccione o fai come l'anno scorso che fai serata in giro? In che senso?
1: No, no, tutte le sere siamo a Gemmano.
0: Ah, a Gemmano? Allora, non sei a Riccione.
1: No, poi
0: non
1: abbiamo...
0: fare il figo allora. Con tutto rispetto per i gemmani, ragazzi, che sono aquile reali, no? Il Gemmano.
1: Sì.
0: Gemmano è un'aquila reale.
1: Era l'uccello, ne abbiamo parlato ieri.
0: Il Gemmano
1: reale.
0: Che è quello che corre di più, quello che vola più veloce, sì. Più dell'autovelox. C'è cioè una roba.
1: È vero.
0: Quando passa l'autovelox, si è fardito così.
1: Ma chi? Ma non ha
0: se
1: le
0: gira,
1: mani.
0: Se gira, fa. Perché non riesce a piallo, capito? È talmente veloce che. Quando l'autovelox impazzisce. Con un preso. Con le ali. Dimmi, cretino.
2: Ma è mica Germano.
0: Io
1: Germano.
0: Germano. No, è il Germano, c'ha la ragione.
2: Non è Germano.
0: Germano reale, non è Germano. So. Germano è un'altra cosa.
1: Anzi, vai.
0: Eh?
1: È Germano.
0: Mamma ragazzi. No, veramente oggi il livello è bassissimo. Mamma. Allora, ho assaggiato un confetto Falqui. Non li mangiate perché fanno cagare, ragazzi. Io non dico andiamo avanti, dai. Non so perché li chiamano confetti. Confetto Falqui non è un confetto. Cioè non è... è vero che anche al matrimonio ti. Però voglio dire. Vabbè, l'effetto è quello. Ma andiamo avanti. Vi sposate. Sposatevi. Tutta questa gente che si sposa. Mamma.
1: Madre.
0: Che mona! Che mi suda il saio, mi suda. Ma ad agosto ti sposi. Ma vai, mona. A dicembre, a gennaio, mamma.
2: E padre, buongiorno.
0: Oh, i sandali sudati.
1: Ah, dai, ma che schifo.
0: Mamma, ragazzi. Oh.
1: Padre.
0: No, mi ci stanno soffiando sopra.
1: Ma chi?
0: Ai piedi.
1: No, padre.
0: Basta, padre. Tu pensi sempre male.
1: Ah,
0: no, padre. Andiamo avanti. Dimmi, mamma, mi guarda male. Tu sei un incrocio tra Kenny Reeves.
1: Sì.
0: È vero, è un incrocio tra Kenny Reeves e Braccio di Ferro.
1: Cioè,
0: andiamo avanti, dai. È il Germano reale, è un'anatra, vedi, è un'anatra, ma veloce però. Cioè, quando tu quando la vedi passare, uno dice qua.
1: Poi dici a me.
0: Uno sei ignorante come una zappa. Ma perché la zappa è ignorante, ragazzi?
1: La zappa, sì.
0: Un romano, un pugliese, un bresciano, sembrate l'inizio di una barzelletta. Noi siamo una barzelletta. Cadavolo, gli uomini sono più animalisti delle donne, dillo alle donne. In che senso?
2: E nel senso che gli uomini tengono molto gli animali, cioè nel senso
0: no,
2: l'uomo.
0: No, non era quello il senso. Quello voleva dire che noi uomini siamo più animalisti delle donne perché amiamo sia le gatte morte che le vive. Cioè non è... questo forse voleva dire. Andiamo avanti, dai. Dopo te la spiego. Ignorante che non sei altro. Mamma. Se Ugo mette la camicia floreale, fa appassire pure quelli. Capito? Questa non è male, donna. Segnatela questa.
1: Questa è bella.
0: Te la puoi giocare.
1: Me la gioco.
0: Cavolo, ma come fai a essere così cretino? Sì, è vero, esistono le ragazze per bene, specialmente in chiesa. Le figlie di Maria sono le prime a darla via. No, ragazzi, non ci sto. Bella la rima però. Le ragazze di Maria sono le prime che la danno via. Le ragazze di Maria De Filippi però. Non sbagliate. Mamma, ragazzi, attenzione veramente, mamma.
1: Che cos'è? Ma chi è?
2: Lei per caso è uno della
0: è
2: della steppa, un siriano.
0: Che cos'è?
2: È l'abitante del deserto, lei per caso.
0: No, mi hai pestato il piede.
1: Mamma,
0: ragazzi. Pronto il manicomio, pronto, dica signora. Ha messo giù. Ah no, non ho messo io vocale. Pronto? Ma non risponde.
3: Pronto?
0: Sì, pronto?
3: Sì, che rispondo.
0: Pronto?
3: Mi dica.
0: No, ma ha chiamato lei?
1: No, ma è quella dei pasti.
3: Prima mi aveva chiamato lei per farmi un scherzo.
1: Ah, quella di Arcore.
3: Di un marito da parte mia.
0: Ah, okay.
1: Rovena forse.
0: Sei Rovena?
3: Sì.
0: Sì, ti sta sentendo, sei in diretta radio.
1: Io ho già fatto il regalo.
3: Immagino, quasi quasi dorme con voi. Ok.
0: Con noi. Sì. Ma ti ha fatto arrabbiare?
3: No.
0: No. Bravo. Ah, senti, gli vuoi dire qualcosa che ti sta sentendo?
3: Niente, grazie amore. Anche oggi hai pensato a sentire sempre voi, sente voi. Ogni 24 ore vi sento. Ormai.
0: Lo so, poveraccio, soffre di questa demenza. Non...
3: Esatto.
0: Va bene.
3: Confermo.
0: Perfetto. Va bene. Ti mando un abbraccio, buona giornata. Ma fai gli anni oggi?
3: Esatto.
0: Allora tanti auguri allora.
1: Tanti auguri.
3: Grazie.
0: Prego, ti porta fuori a cena?
1: Aia.
3: Non lo so.
0: Ah, non lo sai. Va bene, ok. Un abbraccio. Ciao, buona giornata. Ciao.
1: Era proprio Saturday.
0: Mamma ragazzi. Io vorrei essere una mosca per assistere alla cena. Cioè, l'ultima cena sarà. Sarà l'ultima cena. Quando spunta Gesù, guarda, pago io, ragazzi, basta che mi fate andare. L'aria è pesante.
4: Cavolo.
0: Aiuto, aiuto.
4: Su Studio Più. Spot.

0: Ale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux per rivivere le notti che hanno fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
5: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

0: Il bello di Achille ogni tanto capisce quello che dico, no?
1: Perché ogni tanto
0: capisce dopo. E fuori onda io va la canzone, voi non lo sentite, sento così io. Ma un minuto dopo anche. Allora c'è uno che dice: mi hai bloccato Catapolo, come faccio a insultare Achille? Se dite parolacce io vi blocco. Le parolacce non sono ammesse, dai, solo ammessa le parolacce,
1: dai.
0: Ma perché chi non le dice sottovoce, dai?
2: Guarda che mi sento,
0: mamma mia ragazzi, anche io sento bene.
1: Aziz.
0: Si sente?
1: Si sente, Aziz.
0: Achille!
3: Aziz, buongiorno.
0: Ah. Dai, mamma, un cretino proprio.
3: E non si dice, però Aziz,
0: Tira il dito,

0: pazzesca. C'ha 20 anni. Guarda la foto, c'è la massima regina di Spagna, ha 20 anni, parla 8 lingue e ha appena terminato l'addestramento militare. C'ha 20 anni, ti rendi conto?
1: Oella.
0: Ho visto lui ha appena fatto il test, c'ha 42 anni, ha appena fatto finito il test. Che ortaggio sei?
2: Mamma
0: ragazzi, 8 lingue, incredibile. Vabbè, andiamo avanti. Basta, ma sei veramente, ma sei becero.
2: Ma
0: c'ha 20 anni. Potrebbe essere tua nipote, dai. Dai, sipario, grazie. Andiamo avanti. Allora, uno ci ha mandato la foto del mare, ma noi non siamo così romantici. Ah no, è un culo quello, aspetta.
2: Ma dove l'hai preso?
0: Lontano, però l'hai preso. Non so se è una conchiglia o un culo, adesso non.

0: Supercazzola a tutti.
1: Esatto. Ciao, buongiorno, grazie per il
0: contatto. Sindaco di Milano.
1: Va bene, grazie fratello, grazie.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao bello. Ma c'aveva il megafono, c'aveva.
2: Dopo Sala di Milano arriva Cameretta d'Aleno.
1: Ma questa è bella. Sala, che è il sindaco. Sindaco di Milano è Sala.
2: Credo sia ancora
1: Sala da pranzo, però. Mangia solo lui, però. Mentre dopo Sala arriva Cameretta, che sei te, capito? Col poster dei Duran Duran. Che meraviglia. Mamma Ugo, mamma.
2: Padre.
1: Che tenerezza che mi fate. Due so. Achillo.
2: Achillo.
1: Mamma. Sempre soli nella vostra cameretta col poster dei Duran Duran.
2: Ma perché?
1: Mamma. Ma è ancora Duran Duran? Ah sì?
2: Aspetta.
1: Padre, dopo anni è ancora Duran Duran.
3: Ma io, padre, avevo anche quelli di Haha. Te li
1: allora,
3: ricorda?
1: Dopo te la spiego.
2: Era una battuta.
1: Okay. Comunque, andiamo avanti, dai. Non facciamo, finta.
2: Lascia stare.
1: Ripeti quello che hai detto. Ma dopo anni.
2: No, aspetta!
1: Da soli la vostra cameretta è ancora Duran Duran.
3: Padre, non si dice però, eh.
1: No, tu devi dire.
2: Ma
1: no, io c'avevo anche l'altro poster.
3: Ah, io c'avevo anche, però anche l'altro poster, quello avevo il poster.
1: Non ce la fa, ragazzi.
3: No, e volevo dire che c'è.
1: Io c'ho un urologo per te. Si chiama Franco Senza Mani.
2: Ma che
1: urologo? Dimmi.
3: No, dicevo che
1: Oh, la Juve ha preso come portiere uno che si chiama Suzuki. Cioè, ragazzi, veramente siamo messi male. Arriva prima agli allenamenti, certo. E va via prima anche dalla porta. Proprio non. Dimmi, cretino.
3: No, che c'avevo.
1: Rifaccio la battuta.
3: Sì,
1: ma dopo anni la vostra cameretta, concentrati, Mona. Siete ancora Duran Duran?
3: Ma io, padre, c'ho ancora i haha.
1: Ah, finisce sempre così il film. O con tua mamma che ti bussa.
2: I fazzoletti.
1: Aspetta che c'è un fan. Pronto?
4: Andrea.
1: Sì, chi è?
4: Anche i poster lo deridono.
1: Bella questa.
2: Bella.
1: Anche i poster ti ridono in faccia, te rendi conto? Bella, non c'ero arrivato manch'io. Ma, c'hai Duran Duran, ormai sono Duron. Max da Acquaviva. Acquaviva.
2: E Acquaviva delle Fonti, in Puglia.
1: Ah, in Puglia. Ma che bella la Puglia, ragazzi. Ma dove cazzo andate in giro per il mondo? Scusate per il rafforzativo maschile e sessista, però voglio dire, cioè, ma dove andate? A Sharm, a Dubai, come si chiama l'altra destinazione, quella araba,
3: Egitto,
1: sempre
3: Marsalam.
1: Ma quale Marsalam? Quella vicina a Dubai lì, come si chiama?
2: Qatar.
1: Ma quale Qatar?
2: Dubai.
1: Oman. Non sei sicuro di essere uomo? Come mai? Oman, non lo so, non sono sicuro. Ma dove cazzo andate? Andate in Puglia, in Calabria, in Sicilia, in Romagna. Ma dove cazzo andate? Scusate il rafforzativo, però veramente quando la gente dice no, fatto una settimana in Oman, a fa chi? A fa un povero che va a fa? Un parcheggiatore delle macchine che non ti può accattare niente. Cos'hai mangiato? Un tramezzino, volevo stare a dieta, ma un tramezzino al giorno, no, tutta la settimana un tramezzino, ce lo siamo smezzato e mia moglie, non volevamo spendere troppi soldi. Quanto l'hai pagato? 300 euro un tramezzino. Suzuki in porta e Honda in difesa, così Suzuki va via di Honda. Mamma ragazzi, mamma. Battuto, bravo. Perché Achille andiamo avanti, basta. No, ma che ci fanno i complimenti e la cosa non ci piace. Urologo, dica.
3: Sì, no, cioè, complimenti. Allora, se li facciamo in maniera simpatica, nel senso deridiamoci. Sì, però ci
1: deridiamo. Cosa sta dicendo?
3: Ci vogliamo deridere.
1: Cosa sta dicendo?
2: Deridiamoci.
1: Ma perché io non capisco quando parla?
2: Aziz,
1: cioè, non si capisce.
3: Aziz, perché
1: di che regione sei, di Marocco tu?
3: No, Aziz, il Marocco non l'ho mai visto, mi piacerebbe.
1: Tu hai visto, non hai visto il Marocco?
3: No, sai perché?
1: Perché sei girato davanti.
3: No, perché parlando bene, cavandomela con il francese.
1: Andiamo avanti. Quale francese? Pure il francese, sai,
3: guarda
1: adesso.
3: Che, ma io me la cavo con il francese.
1: Ma stai zitto, ma non sei italiano, figuriamoci il francese.
3: Guarda che a me mi chiedono se parlo l'inglese, mi chiedono se sono.

0: quando parla inglese gli chiedono se è francese, quando parla francese gli chiedono se è inglese. Beh, lo sai bene, le lingue le sai benissimo.
1: Che mi chiedevano se fossi svizzero, e mi è capitato diverse volte in Sardegna, ma sei svizzero?
0: Svizzero. Tu no, Novi. Ciao Cristeri. Cristeri?
2: Clisteri al massimo.
0: No, Clister, no, ha scritto Cristeri. Cristeri usati. Vabbè, che fine ha fatto Rino Polloni? Ragazzi, purtroppo è venuto a mancare.
2: Ma non è vero.
0: No, è in pensione, quindi non si sente più a posto. Soffre, poveraccio. Ogni tanto lo incontro per strada, che aiuta le persone che non vogliono essere aiutate. Ma guardi, ce la faccio da solo con le buste della spesa. C'ho 22 anni, cioè, ce la faccio. No, ma si faccia aiutare. No, lasci, ma che fa? Me le vuole rubare? Vada via, vecchio, rincoglionito. Sto scherzando, Rino, ti aspettiamo alla gente, vai Chirino. No, allora, non si può di niente, ragazzi, questi ridono, gente.

Io vorrei dire una cosa: chi ha scritto il testo di questa canzone? Quando ha scritto cioè era sotto effetto di funghi, allucinogeni,

Oh, eccita, uè, ringoglioliso. È fatto tardi, se no. Che foresta sei sta. Ah, bella, la zona è bellissima, ragazzi.

0: radiazione è bella, ragazzi. Ah, la sa, Ugo la sa tutta. Sentiamo, sentiamo. No, è finita. Però devi metterti una camicia floreale, cioè non puoi cantare questa canzone. Compra! Oh, così farai concorrenza a un orto botanico. andiamo avanti, dai.
1: Però gli orto mi venuto in mente.
0: Sì. Te l'immagini se ti metti la camicia floreale, la gente, ora che bel giardino botanico. Ma dove, papà? Sul palco? Dimmi,
1: no, dimmi. Parlando di orto, mi venuto in mente comunque la di orto, l'agricoltura, i prodotti terra terra. Scusi, lei chi è?
2: Buongiorno, ben trovati, sono terra terra.
3: Ma chi è?
2: Sono terra terra.
1: È un agricoltore della terra terra?
2: No, no, mangio la terra io.
3: Ma chi?
2: Pensi che mangio terra da tanti anni, eh?
1: Sì.
2: Mi è cascato il pisello, mi è uscita fuori la patata.
0: No. No, andiamo avanti, dai, no, ma tu sei un cretino,
1: però
0: perché pensa a queste cose? Io vorrei essere normale come voi, cioè, invece niente. Ciao Andrea, ma che fine ha fatto Elvira? Eccomi amore, sono Elvira, la portinaia del palazzo.
3: Ciao tesoro.
0: Ma che bello che sei, Ughetto.
3: Grazie amore.
0: Mamma, tutto lucido.
3: Tutto lucido.
0: Mamma, cosa hai messo? L'olio di cocco?
3: Ma no, la crema.
0: Coccolami un po' col tuo capoccione. Dai, strofinati sulla mia schiena sudata. C'è anche Dentino. Ciao Dentino.
1: Ciao Elvi.
0: Come stai?
3: Elvi.
0: Ma che belle caviglie che hai.
1: Ah, grazie.
0: Sono caviglie.
1: Certo, caviglia.
0: Mamma, ti prenderei per le caviglie e farei una pista per biglie piccole.
1: Comunque.
0: È andata.
1: Volevo invitare a mangiare una pizza.
0: Non ho capito.
1: Una pizza. Una focaccia.
0: Io mangio solo calzoni, amore! E farciti!
1: Allora,
0: se sono bruciate meglio!
1: No, al massimo!
0: Basta, andate.
1: Ok.
0: Andiamo.
1: No, perché magari la potevi portare quasi senza
0: nulla. Non ho capito niente, non capisco niente quando parli.
1: Allora,
0: ma anche la gente fa fatica, fa fatica.
1: Elvira o anche una ragazza. Se siete qua nei paraggi di Desenzano.
0: Che app avete? È appena, ragazzi, appena stata. Si continua a bloccare. È una appena fatta. Non... Dai.
1: Se vi capita qua che siete nei pressi di Desenzano.
0: Sì, che ortaggio sei?
1: Andate alla Spiaggia d'Oro, alla Cala d'Or, perché lì potete degustare un.
0: Allora, questa è una marchetta, sta facendo una marchetta, vai di marchetta, vai.
1: Perché lì potete degustare un ottimo.
0: Potete
1: degustare.
0: Ma perché usi sempre i stessi termini?
1: Potete mangiare.
0: Mangiare, che è degustare? Che uno va a degustare.
1: Assaporare.
0: Ma che assaporare? Uno va a mangiare la pizza. Uno se va a mangiare la pizza.
1: Ti mangi.
0: Mi fai degustare, ma che degustare?
1: No, poi
0: salutiamo anche il nostro amico, salutiamo Sergio Trapasso.
1: Del chiosco dei mulini.
0: Dei chioschi
1: mulini e
0: anche lì perché fresco, molti mi fresco. Dicono dove posso assaggiare la tua pizza a tavolo, chiosco fresco, chiosco dei mulini volta mantovana o come dice lui per esempio Cala d'Or di Senzano, ce ne sono tantissimi e non possiamo citarli tutti ragazzi, se no veramente facciamo notte, però la nostra pizza sta andando ragazzi, io sto diventando sempre più povero però la pizza sta andando alla grande, è buona.
1: perché sta andando,
0: ieri ho salutato, ho parlato anche con il mio amico Christian, dice la voglio assaggiare anch'io te la faccio portare da Kill. Quando gliela porti?
1: Allora, ieri ho portato ad assaggiare focaccine pinza.
0: Sì.
1: Poi Carlo, visto perché il prodotto è artigianale, come andiamo a ricordare questa cosa qua.
0: Sì.
1: Il prodotto artigianale, cosa vuol dire?
0: Lo faccio io in cantina, ragazzi. Io ho una cantina grossa, ho 6.000 metri quadrati di cantina.
3: Certo.
0: E niente, faccio le pizze di notte, mi metto lì e faccio le forme strane.
1: Quindi, una volta che assaggiate il prodotto, vi piace,
0: la gente
1: volete.
0: Si stupisce del fatto che la pizza riesca a essere venduta nonostante la tua presentazione. Cioè, nel senso che come fai a avere un rappresentante come Achille che non si capisce una massa quando parla? Quando in radio è così rincoglionito, però quando esce fuori un po' peggio, leggermente peggio. Però c'è il sole, la gente viene giustificata al sole, insomma, non c'ha il cappellino, non c'ha l'ombrellino, insomma.
3: Certo.
0: Ma perché non ti prendi un affitto, una cinese, una giapponese? Sai quelle delle gite? Quelle con la paletta e l'ombrello.
1: È vero.
0: Io ogni tanto le seguo e poi mi guardano male dopo un po', dopo 7-8 km mi guardano male. Quelle camminano, quelle hanno i piedi legati e quindi fanno i passettini. Io le seguo dopo 7-8 km. Ma tal caso vuoi?
1: E, E niente, stavamo dicendo, allora, sì, il prodotto che è artigianale.
0: Allora, se la gente vuole assaggiare la nostra, certo, pizza, questo volevi dire?
1: Se la gente vuole assaggiare la nostra
0: che
1: pizza,
0: che ha vari formati, la pinza, la focaccina, la pinza, la gourmet, la classica. Poi, volendo, facciamo anche delle pinze special, dei formati special, perché il nostro prodotto è fatto a mano, non è fatto, adesso che non me ne vogliono gli altri che fanno le cose industriali e che fanno schifo. Non, no, sto scherzando, ci mancherebbe. No, che sono, diciamo, pene di prodotti strani, che dentro, maltosi, destrosi e castrosi. Cose, leggete le etichette comunque, ragazzi, perché è importante leggere le etichette. Quando mangiate un prodotto, leggete sempre le etichette, perché se l'etichetta è più lunga dei cazzettoni che vi fa vostra moglie in macchina quando tornate a casa, c'è qualche problema, sia in macchina che anche al ristorante. Quindi, quando vi portano dei prodotti, dici, mi fai vedere l'etichetta? Se te la tirano fuori, ma che siete del merluzzo, è un po' più corta, però fatevi leggere le etichette. Se le etichette non ci sono conservanti, cose strane dentro, allora la mangiate, se no dici mangiatela tu e il tuo cane, vai. Se volete assaggiare i nostri prodotti, dovete chiamare Achille al numero
3: 347, aspetta che l'ho perso, 347 8206 728. Mandateli un messaggio su WhatsApp 347 8206 728, oppure entrate sul sito www.spizzicarlo.it, anche dove potete guardare tutti i prodotti, c'è anche il numero di telefono di Achille da chiamare.
0: Ha finito il respiro, quindi possiamo mandare la canzone, possiamo mandare la canzone. Sei arrivato proprio. Mamma mia, ragazzi. Disperati, io vi amo.

0: Ragazzi, dobbiamo salutare. Lo so che la canzone è bellissima. Io vorrei regalare al cantante di Colors, Shaft. Come si chiama?
1: Stash Dusk.
0: Vorrei regalargli un metal detector per trovare l'unica monetina che la gente gli darebbe se dovesse suonare in una piazza.
1: Dai, allora,
0: sto scherzando. Ma perché il mio cervello elabora delle frasi così macchiavelliche? Come mai? Perché il tuo cervello è piramidale al contrario?
1: Piramidale!
0: Ma perché, ragazzi? Perché? Salutiamo, a domani, ciao, vi voglio bene! Ciao! Saluta!
2: Ciao belli, ciao fratelli, ciao sorelle!
0: Ciao! Mandate tutti in mona!
3: Andrea!
4: Tavolo!
3: Show! Su Studio Più!
5: Spot. Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Continua con successo la campagna Saldi Pazzi a Villa Franca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
6: Venerdì 7 agosto, il Party on the Road di Radio Studio Più è Rosalinda Party, nella suggestiva corte della Cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20:30, Rosalinda Party, alla Cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800-238.
7: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
8: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
9: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 Voglio Tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che hanno fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
11: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù, ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì, è la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Buongiorno da Mary di Ravenna. Datemi un po' di carica con un Dire Straits, per favore. Grazie, siete grandi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
0: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
2: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
3: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
4: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
2: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
2: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
2: Ma la qualità è garantita?
5: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
2: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
4: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
6: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come tartar di salmone con avocado, camone iberico con pan brioche, ceviche di orata in lecce di tigre e frutta esotica. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
7: Scarica l'app di Radio Studio Più. Puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
8: At 30 minutes of every hour.
9: Al minuto 30 di ogni ora.
10: Studio Più.
9: Party time.
10: Party time.
9: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
8: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Mercoledì 12 agosto, l'aperitivo d'estate, una festa a colori a Bardolino sul lago di Garda.
6: Una serata speciale nella splendida cornice del parco Villa Carrara Bottagisio, tra musica, arte, spettacoli e sapori.
5: L'ingresso comprende tutte le iniziative in programma, oltre a food and drinks illimitati.
6: Mercoledì 12 agosto, l'aperitivo d'estate, una festa a colori a Bardolino.
5: I posti sono limitati. Info e biglietti bardolinotop.it.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
8: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto torna la mitica festa del Montepurga a Velo Veronese. Un weekend di puro divertimento, DJ set, live band, aperitivi, stand enogastronomici e gran finale con spettacolo pirotecnico. Domenica 2 agosto è protagonista il Summer Dance Tour di Radio Studio Più, con il sound di Paromix DJ e la coinvolgente animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 2 agosto, tutti alla festa del Montepurga in Piazza della Vittoria a Velo Veronese. Sui social digita Festa del Montepurga.
9: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il veronese.
10: Il relax delle piscine termali.
11: Il divertimento della piscina ad onde, ne arriva un'altra!
10: Terme di Giunone.
12: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del Parco Secolare.
10: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
13: Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto, San Benedetto in festa. Tutte le sere dalle 19.30, musica, area giochi, stand gastronomici e tanto divertimento. Venerdì, Circo Max, tributo 883. Sabato, Cipo Sugar Band. Domenica, area 80 live. Lunedì 3, gran finale con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 3 agosto, San Benedetto in festa al campo sportivo di San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda. Sui social, digita Associazione Amici in Festa.
14: Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.
15: Questa

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più.
1: Generale stabilità nei prossimi giorni per la presenza dell'anticiclone subtropicale su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'arco alpino e di alcune aree montuose appenniniche con brevi temporali di calore. Al nord una domenica di cielo sereno poco nuvoloso, più variabilità su Alpi, Prealpi, zone pedemontane di Piemonte e Lombardia, dove potrebbe innescarsi nelle prossime ore qualche temporale di calore. Al centro Italia anche qui sole dappertutto, brevi temporali di calore sulle aree più interne appenniniche, caldo intenso sulle centrali tirreniche con massime fino a 38-39 gradi. Al sud caldo intenso, grande canicola con massime abbondantemente sopra i 30 gradi ovunque, qualche breve temporale di calore in montagna sull'Appennino. Dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

Ciao, sono Roberto, volevo ascoltare la canzone, quella di Mi piaci tu, mi piaci, quella lì. Siete fortissimi, vi ascolto sempre, siete i numeri uno, grazie mille, ciao!

0: talk about.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Continua con successo la campagna Saldi Pazzi a Villafranca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
4: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 Voglio Tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che han fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
8: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
9: At 30 minutes of every hour.
10: Al minuto 30 di ogni ora.
11: Studio Più.
10: Party time.
11: Party time.
10: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
9: The party starts now.

0: Ale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Venerdì 7 agosto, il Party on the Road di Radio Studio Più è Rosalinda Party, nella suggestiva corte della Cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20:30, Rosalinda Party, alla Cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800-238.
3: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
4: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
5: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Il 5 agosto in Piazza Matteotti dalle 21 alle 23, Popcorn Rock, un viaggio musicale tra le più grandi hit mondiali e le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema e del musical. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate di Desenzano del Garda.
6: Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
7: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10.25 del 2 agosto 1980 un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 m. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

0: spot. Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Continua con successo la campagna Saldi Pazzi a Villa Franca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
2: a Manerba del Garda.
1: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli, e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto, San Benedetto in festa. Tutte le sere dalle 19.30, musica, area giochi, stand gastronomici e tanto divertimento. Venerdì, Circo Max, tributo 883. Sabato, Cipo Sugar Band. Domenica, area 80 live. Lunedì 3, gran finale con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 3 agosto, San Benedetto in festa al campo sportivo di San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda. Sui social, digita Associazione Amici in Festa.
5: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
6: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più. Generale stabilità nei prossimi giorni per la presenza dell'anticiclone subtropicale su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'arco alpino e di alcune aree montuose appenniniche con brevi temporali di calore. Al nord una domenica di cielo sereno poco nuvoloso, più variabilità su Alpi, Prealpi, zone pedemontane di Piemonte e Lombardia, dove potrebbe innescarsi nelle prossime ore qualche temporale di calore. Al centro Italia anche qui sole dappertutto, brevi temporali di calore sulle aree più interne appenniniche, caldo intenso sulle centrali tirreniche con massime fino a 38-39 gradi. Al sud caldo intenso, grande canicola con massime abbondantemente sopra i 30 gradi ovunque, qualche breve temporale di calore in montagna sull'Appennino. Dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
3: Il relax delle piscine termali.
4: Il divertimento della piscina ad onde! Ne arriva un'altra!
5: Che forte gli acquascivoli!
6: Terme di Giunone.
7: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del Parco Secolare.
6: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
8: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now. Bye.

0: Ale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Mercoledì 12 agosto, l'aperitivo d'estate, una festa a colori a Bardolino sul lago di Garda.
3: Una serata speciale nella splendida cornice del parco Villa Carrara Bottagisio, tra musica, arte, spettacoli e sapori.
2: L'ingresso comprende tutte le iniziative in programma, oltre a food and drinks illimitati.
3: Mercoledì 12 agosto, l'aperitivo d'estate, una festa a colori a Bardolino.
2: I posti sono limitati. Info e biglietti bardolinotop.it.
4: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che han fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
5: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, ripartiamo puntualissimi con Giampiero Experience, grandissimo weekend in piena estate, tra un po' come sempre andrò a salutare tutta la gente incontrata ieri notte a Leporano in Puglia, provincia di Taranto, però prima devo spararvi la prima traccia, bellissima, si riparte con l'Afro House in Experience, Tobias, Stay With Me,

Io ringrazio la signorina che mi esalta sempre. Se non ci fosse lei, non avrei motivo di andare avanti in Jumpier Experience. Abbiamo superato la prima traccia molto estiva a Tobias con Stay With Me Through The Night. Stammi vicino per tutta la notte. E adesso, attenzione, arrivano Richard Gray, grandissimo artista internazionale che non conosco personalmente. Lissat invece lo conosco, infatti è uscita anche una traccia mia pubblicata sulla label di Lissat. Insieme questa è Sugar Drop, una sorta di mashup.

collettivo, quello di Barbara Streisand, Dark Souls. In realtà dietro il progetto Dark Souls c'è il grande Armand Van Helden e poi c'è anche il cantato di Acid Hip Hop Rapper's Delight, una sorta di mashup realizzato anche molto bene, perché i protagonisti di questa traccia, amici miei, sono Richard Gray e Lisa, per gente che ne sa di musica dance in generale, di musica house. In arrivo Maliv, Carlita, Jasper Wave con Solar Skin.

pomeriggio, magari mi state ascoltando o da una spiaggia italiana piuttosto che, non so, dal lago, su una struttura balneare, sorseggiando un qualcosa o mangiucchiando un qualcosina di molto fresco, perché parliamoci chiaro, fa caldo, ragazzi miei. Abbiamo superato Maliv con Carlita, Jasper and Wave, quattro artisti tutti insieme per Solar Skin. Adesso facciamo spazio alla Aston Records, ritorna Steve Tosi, questa è Rise Up, la Afro Mix.

anche in questo caso ripescata la mitica Sexual Guarantee degli Alcazar, e c'è un bel vocale e Steve Tosi ha realizzato quest'altra sorta di mashup, il titolo è Rise Up, la Afro Mix. Ho salutato i ragazzi che ho incontrato ieri sera in piazza a Leporano, provincia di Taranto, e adesso passiamo già alla prossima serata. Domani sera, domenica 2 agosto, mi vedrete dove? In Puglia, a Foggia, San Giovanni Rotondo, ne parliamo tra un po'. Prima ancora c'è Julie Speak.

0: Bella quest'ultima traccia in chiusura di prima tranche di Giampiero Experience, Julius Beck con Save Me. Ragazzi, domani sera, domenica 2 agosto, se vi va, mi vedrete in piazza per Italia Remix a San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia. Piccola pausa.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto torna la mitica festa del Monte Purga a Velo Veronese. Un weekend di puro divertimento, DJ set, live band, aperitivi, stand enogastronomici e gran finale con spettacolo pirotecnico. Domenica 2 agosto è protagonista il Summer Dance Tour di Radio Studio Più, con il sound di Paromix DJ e la coinvolgente animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 2 agosto, tutti alla festa del Monte Purga in Piazza della Vittoria a Velo Veronese. Sui social digita Festa del Monte Purga.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid.

0: Future Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: Splash! E noi ci rituffiamo nei suoni di Giampiero Experience. Ragazzi, un abbraccio virtuale, mega baci, purtroppo virtuali, da Giampiero XP. E fantastica estate a tutti, come al solito. Il viaggio è quello di Giampiero Experience. Tutta dance in anteprima, anche nel corso di questa estate 2026, bellissima dal punto di vista artistico, con Studio Più, anche dal punto di vista del divertimento. Beh, parliamoci chiaro. In arrivo, attenzione ad aprire questa tranche, Night Tales con Pa.

0: Paradiso. Diciamo che è paradisiaca questa traccia in Giampiero Experience e insomma lo sottolineiamo, dai.
1: Giampiero Experience.
0: È appena cominciato il secondo viaggio di Giampiero Experience, grazie a quanti affezionatamente mi seguono da anni su Radio Studio Più con la Dance Nuova. Un abbraccio particolare a Claudio Argo, lui sa il perché, c'è praticamente uno scambio di opinioni, di idee costantemente e su Instagram e ovviamente alla radio, quindi lo ringrazio, un abbraccio, fantastico weekend anche a te. In arrivo Armand Van Helden, questa è storica, I Want Your Soul, in questo caso il remix di AVH.
2: Estás escuchando

Want Me Right Now, se non sbaglio l'originale, diventa I Want Your Soul, Armand Van Elden, che riprende questa mitica hit, l'ha ripresa qualche anno fa, a dire il vero, e sono usciti diversi rework. Questa è l'ultima creatura in versione rework firmata AVH, nel grande viaggio di Gian Piero Experience. Ragazzi, alzate il volume, in arrivo Ezio.

0: sapete che noi cambiamo repentinamente genere dance musicale. Abbiamo parlato di Tech House con il progetto di Asio, Bim Boom Bam Bom, e io devo ricordarvi assolutamente l'appuntamento in piazza, dove? Nella splendida Puglia, San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia. Ci sarò io, Giampiero XP, domenica 2 agosto con un format vincente, un format che vi fa divertire Italia Remix. Intanto arriva Lizzy Curious con The Sunshine.
1: Baby, you're so cool, how you look is so fine. Let the sun shine down on you. Baby, you're so fresh, you must be feeling so nice. Let the sun shine down on you. Let the

ragazzi, tra un po' vi ricordo l'indirizzo email a cui inviare le vostre produzioni, lo fanno già in tantissimi da anni, ma tra un po' ve lo ricordo ulteriormente. Abbiamo superato Lizzy Curious con The Sunshine, Nari Paolone adesso con Simply Summer.

0: dei Black Eyed Peas, poi c'è anche un po' di Corazzao, bravo Nari, bravo Paolo Ney con Simply Summer. Ragazzi, adesso vi do invece l'indirizzo email per inviare la vostra produzione, le vostre produzioni per suonarle in Gianpiero Experience su Radio Studio Più. Segnatevi la mia email gianpiero con la N di Novara, gianpierexp@gmail.com. Facciamo una piccola pausa, tra un po' terza tranche su Radio Studio Più di Gianpiero Experience.
1: Gianpiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Venerdì 7 agosto, il Party on the Road di Radio Studio Più è Rosalinda Party, nella suggestiva corte della Cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20:30, Rosalinda Party, alla Cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800 238.
5: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
6: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
7: A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizzare di Sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè, bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Studio Più, la dance station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Radio Studio Pew.
1: The Future Tracks.
2: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Pew. La Dance Station d'Italia.
3: Ragazzi, nella speranza che vi stia piacendo anche questo ennesimo viaggio di Giampiero Experience, ripartiamo nell'ultima tranche, un mega bacio da Giampiero XP e ripartiamo con un progetto molto molto delicato, Us 2 con Sabe Bien.

Si parla d'estate e verano in questa Ask Tu. Avevo preannunciato che sarebbe stato un progetto delicato nonostante i suoi BPM sostenuti. Stiamo viaggiando a 128 BPM nel viaggio di Giampiero Experience. Devo ricordarvi, se vi va, che domenica 2 agosto, per quelli che stanno ascoltando il sabato, mancano due giorni, mentre se oggi è domenica, insomma, siamo qui. Sono a San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia, con Italia Remix. Arriva la nuova di Tu Fabiola con Nils Van Zandt.

0: questo finale con il piano ci voleva, eh? Noi siamo anche quelli che sostengono la musica classica, perché no? Il viaggio è quello di Gianpiero Experience, dopo Tuffa Viola che ritorna. Sapete, Tuffa Viola ha fatto la storia degli anni 90 con Nils Van Zandt. In arrivo gli Swedish House Mafia con Leaky Lee.
1: Le news dance mondiali, segnalate da Gianpiero Experience.

Ci sono mancati in realtà per qualche anno, non hanno prodotto nulla se non singolarmente. Steve Angello, Axwell e Sebastian Ingrosso ritornano insieme come Swedish House Mafia. La voce di Leaky Lee, quella di I Fall Rivers. Il progetto è bellissimo, lo consumeremo. Happiness is so sad. Perché poi la felicità è così triste? Bah. Felix Leiter con HVRR, questa è Little Love, a Little Life. Sul

Now, A Little Life, Felix Leiter con HVRR, la voce è quella di Power Circle. Io vi ricordo che da qualche settimana Giampiero Experience è anche riascoltabile quante volte vogliate, basta connettervi al sito di Radio Studio Più, radiostudiopiu.net, sezione Giampiero Experience, e vi risentite tutte le puntate che volete di Experience. A chiudere Armin Van Buuren con Sasha. Il titolo è Everlasting, ultima track di Giampiero Experience.

0: Van Buren con Sasha Everlasting. Vi ricordo che se vi va domenica 2 agosto sarò in piazza San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia, con Italia Remix. Mega baci da Giampiero XP e fantastico weekend, ciao!
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Spot.

0: Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Continua con successo la campagna Saldi Pazzi a Villafranca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
3: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Il 5 agosto in Piazza Matteotti dalle 21 alle 23, Popcorn Rock, un viaggio musicale tra le più grandi hit mondiali e le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema e del musical. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate di Desenzano del Garda.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì

di 12 voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che han fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival, dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.

0: più news.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10:25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
2: Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a 3 gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
1: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di 2 famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia, mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilini.
3: 26 milioni di veicoli in movimento stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono, le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'Interno. La popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona. Insomma, circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana, a incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici.
1: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dani e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Danny. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Nuova puntata su Studio Più di Disco Fenomena in questa calda estate. Ciao a tutti ragazzi e buon weekend. Ed oggi apriamo con il nuovo singolo della Swedish House Mafia. La voce è quella di Licky Lee, che l'abbiamo conosciuta per I Follow River di qualche anno fa. Il nuovo singolo si intitola Happiness Is Sad ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

si intitola Happiness is Sad, ad aprire questa nuova puntata di Disco Fenomena. Loro sono la Swedish House Mafia e la voce è quella di Licky Lee. Dal 2026 andiamo al 2020, quando Joel Corry e Mnek uscirono con Head and Heart. Questo è il remix di Timmy Trumpet.

aperto questa puntata di Disco Fenomena con la Swedish House Mafia, ora uno dei tre della Swedish House Mafia. Sto parlando di Axwell insieme a Bon, il suo nuovo singolo si intitola Whatever Turns You On e il mood richiama molto Danzel con Pump It Up. E allora, perché non ascoltarcela?

0: è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ

0: Love, la versione di Matt Cessary e Mount Rouge, a chiudere questa prima tranche di Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e tra poco Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
6: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
7: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
8: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Arman, What a Life.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero sui 105.1. Spot.
2: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto torna la mitica festa del Monte Purga a Velo Veronese. Un weekend di puro divertimento, DJ set, live band, aperitivi, stand enogastronomici e gran finale con spettacolo pirotecnico. Domenica 2 agosto è protagonista il Summer Dance Tour di Radio Studio Più, con il sound di Paromix DJ e la coinvolgente animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 2 agosto, tutti alla festa del Monte Purga in Piazza della Vittoria a Velo Veronese. Sui social digita Festa del Monte Purga.
3: Wow, Marco, ma che sorriso!
4: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
3: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
4: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
3: Ma la qualità è garantita?
4: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
3: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
5: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
6: Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto, San Benedetto in festa. Tutte le sere dalle 19.30, musica, area giochi, stand gastronomici e tanto divertimento. Venerdì, Circo Max, tributo 883. Sabato, Cipo Sugar Band. Domenica, area 80 live. Lunedì 3, gran finale con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 3 agosto, San Benedetto in festa al campo sportivo di San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda. Sui social, digita Associazione Amici in Festa.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e ancora buon weekend e buona estate. Quello che avete appena ascoltato è il nuovo singolo del DJ olandese Sam Jacobs dal titolo I Don't Mind, con la voce di Ezra Murray. Dal 2026 andiamo al 2020 con un disco però uscito originariamente nel 1990. Sto parlando di Found Love, successo mondiale di Double D. Questo è il remix di David Penn.

0: intitola Girl ed è il nuovo singolo del DJ inglese Jonas Blue, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Q.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot.

0: da Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux per rivivere le notti che han fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più. Generale stabilità nei prossimi giorni per la presenza dell'anticiclone subtropicale su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'arco alpino e di alcune aree montuose appenniniche con brevi temporali di calore. Al nord una domenica di cielo sereno poco nuvoloso, più variabilità su Alpi, Prealpi, zone pedemontane di Piemonte e Lombardia, dove potrebbe innescarsi nelle prossime ore qualche temporale di calore. Al centro Italia anche qui sole dappertutto, brevi temporali di calore sulle aree più interne appenniniche, caldo intenso sulle centrali tirreniche con massime fino a 38-39 gradi. Al sud caldo intenso, grande canicola con massime abbondantemente sopra i 30 gradi ovunque, qualche breve temporale di calore in montagna sull'Appennino. Dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
8: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Aricchia.
9: Il sofforto davvero, non è chiacchiere, davvero, il sofforto veramente.
3: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Frankie Gada e signori, ritorniamo a parlare di ecosostenibilità e sostenibilità, perché come questo è importante, dobbiamo essere bravi, perché dobbiamo salvaguardare il pianeta, perché bisogna fare attenti dove si fa la pipì.
1: Ma non perché qualcuno lo dice, ma perché lo sente.
0: Esatto, dovete sentirvi voi di essere...
1: Quindi se ve lo sentite...
0: Se te lo senti... ma dai che ce l'hai ancora?
1: Quindi attenzione, quindi mi raccomando, corazzati ragazzi. Esatto.
0: Si parte per una nuova puntata di So Forte, parliamo di
1: green.
0: Esatto, quindi state lì.
1: Bah,
0: vi aiutiamo noi a scegliere, ok?
1: A
0: tra poco. Zara.

0: Pasquale, Pasquale Ricca.
1: Isofort. No, Isofort è Isofort, davvero, non è chiacchiere, davvero, Isofort veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: diretta, come possiamo fare, caro Pasquale? Come...
1: Io lo so, basterebbe ritornare un po' indietro nel tempo,
0: esatto,
1: ma anche un po' prima dell'industrializzazione, e quindi vivere di caccia e di pesca.
0: Esatto.
1: Però non è green.
0: No, perché
1: l'animale, un pesce.
0: Allora, vediamo.
1: È la carne.
0: Innanzitutto.
1: È un fungo.
0: Allora, partiamo dai concetti base. Bisogna cambiare le lampadine. È importante.
1: Sono passato da caccia e pesca.
0: È importante cambiare le lampadine di casa. Quindi...
1: Certo, bisogna comprare quelle ad alto consumo.
0: Visto che c'è il caro bollette, bisogna passare
1: bisogna
0: all'energia, quella a LED.
1: Ma le multinazionali come fanno a guadagnare così poco?
0: Appunto.
1: Devono aumentare i prezzi.
0: Allora, quindi noi dobbiamo cambiare le lampadine, signori, dobbiamo buttare via tutte le lampadine che abbiamo comprato e comprare le lampadine LED, che sono performanti, fanno watt.
1: Durano due giorni, così ne compri due ogni due giorni, e quindi poi per smaltirle non sappiamo come fare, però
0: dove
1: alla fine sono
0: lampadine?
1: Green.
0: Ma dove si portano le lampadine?
1: Si portano lì.
0: Diteci dove si portano le lampadine.
1: Ditecelo.
0: Perché?
2: Dimmi dove sono.
0: Si portano nel vetro, nelle cose, si portano
1: in un cestino.
0: Cestino.
1: C'è una busta.
0: In un sacchetto, nella busta.
1: Lo chiudi.
0: Basta.
1: Non ti vede nessuno.
0: Voglio
1: quando
0: sapere,
1: cammini.
0: Voglio sapere dove si portano le lampadine di lumescenza. Ma voglio sapere.

0: potenza nulla. Allora, come possiamo agevolare il nostro pianeta? Lo possiamo fare anche in casa, facendo dei piccoli accorgimenti, per cui non compriamo piante di plastica, ma compriamo piante vere, perché le piante aiutano a purificare l'aria.
1: Poi la notte, mentre dormo, muori.
0: Ma non è vero, non è genuinamente verità. Le piante rilasciano ossigeno.
1: Sì, di giorno.
0: No,
1: ma non di notte.
0: Ma di notte cosa fai? Le piante si trasformano, la pianta assassina.
1: La pianta fa questo lavoro con la luce del sole.
0: Fa
1: la notte emana.
0: Fa delle piccole scoregge, la piantina mi... Certo,
1: e tu muori a bere.
0: Guarda che io sono pieno di piante, voglio
1: di fatto per morire.
0: Circondato dalle palme. No, vabbè,
1: dalle palle.
0: Palle di Natale. No, vabbè, le piante sono importanti, cioè le piante aiutano anche il paesaggio.
1: Sì, l'angolo green ci vuole.
0: L'angolo green.
1: Infatti ci vuole su tutti quanti dovrebbe avere un giardino privato di 80.000 metri quadri,
0: soprattutto la dracena fa.
1: Sì, la trisciosodina ci vuole.
0: Il ficus,
1: la pianta. Ficus, no, ficus. Se ficus,
0: esatto, il fotos
1: perché attrae molto
0: selfie.
1: No, per fare la luce, sì, fa la luce, fotos. È un po' spagnolo
0: e fa la fotosintesi anche. Vabbè ragazzo, questa è la battuta
1: buttata così,
0: va bene. Comunque sia,

0: Pasquale Laricchia
1: su Radio Studio Più.
0: Yes, a Fort.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Venerdì 7 agosto, il Party on the Road di Radio Studio Più è Rosalinda Party, nella suggestiva corte della Cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20:30, Rosalinda Party, alla Cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800-238.
5: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
6: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
7: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
8: A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizza Re di Sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè, bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
9: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
10: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: ascoltando Radio Studio Più, The Dance Station.
1: La Dance Station d'Italia, baby.
0: Oh yeah, numero uno.
1: Con
0: Pasquale Ricchia
1: e Frankie Cata. Questo è il programma Isto Forte.
0: Il programma più bello del mondo.
1: Non è palestra, ma.
0: Ma è forte, veramente.
1: Allora, per fare in modo che il nostro pianeta possa essere meno inquinato, dove è.
0: Però, mo mi devi spiegare una cosa.
1: Che cosa?
0: Stiamo facendo tutto per salvare questo pianeta. E di tutto per far morire l'uomo.
1: Sì.
0: Alla fine rimarrà il pianeta da solo.
1: Vabbè.
0: E a che senso questo pianeta senza l'uomo?
1: Ma niente, non serve niente.
0: E allora, dai, facciamo una via di mezzo.
1: Vabbè, già facendo una via di mezzo.
0: Ok.
1: Allora, per salvare un po' questo pianeta, dovete limitare il consumo di

0: senso che basta due giorni di astinenza dalla carne per riuscire a creare queste condizioni
1: bene.
0: Di bene.
1: Non mangiamo la carne,
0: mangiamo
1: diciamo che mangiamo il tofu. Ok? Ok. Ecco, sai quanta terra serve per produrre tofu per tutta la popolazione mondiale?
0: No, lo so.
1: Due terre in dair, due
0: terre.
1: E perché non c'è spazio.
0: Ah.
1: Va bene? E quindi alla fine non è possibile.
0: Non tuffatevi. Mangiate, che ne so, mangiate altre cose, mangiate radici.
1: Radicchio
0: di campo, ragazzi, è una cosa meravigliosa. Per altri consigli seguiteci per altre ricette, tra poco musica.

0: puntata di Supporter.
1: Non posso dire una cosa?
0: Dilla.
1: 3 o'clock in the morning.
0: Fai un o'clock.
1: E noi siamo alle 3 pomeriggio. Ah, sì. Programma, capito?
0: Programmati.
1: No, programma, inizia alle 3.
0: Sì, va bene. Siamo noi, Pasquale Raricchia, Franchi Gada.
2: Siamo solo noi.
0: Siamo tutti
2: boom. E siamo quelli della Terra.
0: Sì. Boom. E stiamo migliorando il pianeta. E lo facciamo anche perché quando ti si rompe una cosa.
1: I denti?
0: No, i denti. Quando ti si rompe una cosa, tu cosa fai?
1: Vado a comprarla uguale, magari a un prezzo con lo sconto.
0: La devi aggiustare. Perché fa bene al pianeta.
1: È vero. Se allora, ultimamente c'è questa mentalità che quando una cosa si rompe non si aggiusta più e si sostituisce. Vedi le scarpe, difatti il lavoro del calzolaio sta scomparendo. E quelli che ci sono guadagnano un sacco di soldi.
0: Spero sono bravi.
1: Poi un'altra cosa, anche l'auto non te la riparano più, ti sostituiscono il pezzo, ma quel pezzo di ricambio che ormai è rotto e non funziona più, dove va a finire?
0: Dove?
1: Come viene smaltita? Chi lo sa? Come fa?
0: Va con le lampadine.
1: Le lampadine. Cammini, prepari la bus, la metti dentro.
0: Ho capito. Vabbè, come fa una buca sotterri.
1: E poi troviamo i cilindri sotto te. Fra 3.000 anni diranno questi uomini.
0: Questi, guarda,
1: avevano un'officina sottoterra, è stata coperta dalla terra.
0: I manufatti del faraone.

0: buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Il supporto davvero, non è chiacchiere, davvero, il supporto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

0: Contattaci allo 030 999 1000. Spot. Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Continua con successo la campagna Saldi Pazzi a Villa Franca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
1: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Il 5 agosto in piazza Matteotti dalle 21 alle 23, Popcorn Rock, un viaggio musicale tra le più grandi hit mondiali e le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema e del musical. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate di Desenzano del Garda.
2: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto torna la mitica festa del Montepurga a Velo Veronese. Un weekend di puro divertimento, DJ set, live band, aperitivi, stand enogastronomici e gran finale con spettacolo pirotecnico. Domenica 2 agosto è protagonista il Summer Dance Tour di Radio Studio Più, con il sound di Paromix DJ e la coinvolgente animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 2 agosto tutti alla festa del Montepurga in Piazza della Vittoria a Velo Veronese. Sui social digita Festa del Montepurga.
1: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come tartar di salmone con avocado, camon iberico con pan brioche, ceviche di orata in lecce di tigre e frutta esotica. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. Scarica l'app di Radio Studio Più. Puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: caro mio Pasquale. Ti senti, te lo senti?
1: Con dove?
0: Pianeta sta cambiando.
1: Ok, cambia il mondo, cambia anche l'approccio.
0: Cioè, sì, cambia il mood, cambiano
1: un sacco di cose.
0: Cambiano

No, è vero che ovviamente tu puoi fare la stessa cosa a casa, quindi ovviamente non usi l'auto, quindi inquini meno, però è tutta la filiera che viene danneggiata. Allora, se noi in un futuro

0: in fondo a questa puntata. Puntatona di Sopporto non è palestra. Attenti a questo passaggio con Pasquale Ricca Panchigata, naturalmente su Radio Strupilla d'Esteci d'Italia. E il nostro consiglio,
1: Buster Rhymes.
0: Il consiglio che viene dato dagli esperti, il consiglio
1: Vabbè, comunque.
0: Destra, sinistra, avanti, su, tardi.
1: Basta che va.
0: Basta, fare l'orto sul
1: fare
0: balcone.
1: Noi siamo quelli del fare.
0: Fare l'orto sul balcone.
1: Anche qui. Ci siamo impegnati negli anni, noi dicevano che noi eravamo un paese, diciamo, basato sull'agricoltura.
0: Sì.
1: E quindi abbiamo abbandonato i campi, ci siamo tutti.

0: dove, ma potevamo rimanere dove eravamo, che vivevamo veramente in maniera green, in maniera semplice, molto, cioè si viveva veramente con la luce del sole, e andava a dormire. Quando andava a dormire, quello era l'unico. Non c'era la TV.
1: Esatto.
0: E la TV la creavi tu.

0: E siamo arrivati in fondo.
1: Ecco. Io lo farei in maniera diversa oggi.
2: No, tipo.
1: Siamo arrivati in fondo.
2: È vero.
0: Siamo proprio in fondo abbiamo rasentato.
1: Lo farei ancora diverso. In fondo. Siamo arrivati solo in fondo.
0: Un istante, volate.
1: Guarda la stessa cosa detta in maniera diversa.
0: Come
1: ha significato? Significato diverso perché ti dà la speranza,
0: sì.
1: ti fa sognare.
0: Ma noi torniamo,
1: La speranza, tutti sognano.
0: Esatto.
1: Sognano che noi dobbiamo comunque ritornare perché sono felici quando ascoltano
0: sì.
1: E ci piace assai.
0: Oh,
1: è bellissimo, è bella assai. Io sono fatto nel palazzo con Basaglio, con Frugigato, Pasquale Larichi, su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E basta.
0: Ce ne andiamo, ragazzi.
1: Ciao.

0: Zaccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Spot.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
3: Il relax delle piscine termali.
4: Il divertimento della piscina d'onde. Ne arriva un'altra!
5: Che forte gli acquascimi!
6: Terme di Giunone.
7: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del parco secolare.
6: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
2: Welcome to the Top of the Tops.
3: Welcome to the Top of the Tops. Benvenuti su Studio Più da Riccione, sono Claudio Tosso. Anche oggi, questa domenica pomeriggio, sono live. E qui la musica è protagonista, come al solito, ma soprattutto sono protagonisti quei brani che sono arrivati ai primi posti delle classifiche, come del resto anche questo di Wisin, era il 2017 e lui cantava Vacaciones, ovvero Viva la Vacanza.

La musica del passato che torna a farci ballare. Eravamo negli anni 70 e quindi a The Top of the Tops ci siamo avventurati in quel decennio. Ora negli anni 80 con una canzone che poi già negli anni 2000 è diventato un grande successo. Ma questo è l'originale, Get Down Saturday Night di Oliver Cheatham. Era il 1983 e la canzone, sentite come cominciava?

0: Get Down on Saturday Night. Ed eccoci qua a concludere questo primo segmento. Noi fra poco saremo nuovamente qui con Baby Rexha, David Guetta. Da Riccione su Studio Più.
1: The top of the tops. The top of the tops.
0: Spot.
2: Venerdì 7 agosto il Party on the Road di Radio Studio Più è Rosalinda Party nella suggestiva corte della Cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20:30 Rosalinda Party alla Cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800-238.
3: Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto, San Benedetto in festa. Tutte le sere dalle 19:30, musica, area giochi, stand gastronomici e tanto divertimento. Venerdì, Circo Max, tributo 883. Sabato, Cipo Sugar Band. Domenica, area 80 live. Lunedì 3, gran finale con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 3 agosto, San Benedetto in festa al campo sportivo di San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda. Sui social, digita Associazione Amici in Festa.
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
5: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
4: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
6: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
7: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
2: Mercoledì 12 agosto, l'aperitivo d'estate, una festa a colori, a Bardolino sul lago di Garda.
8: Una serata speciale nella splendida cornice del parco Villa Carrara Bottagisio, tra musica, arte, spettacoli e sapori.
2: L'ingresso comprende tutte le iniziative in programma, oltre a food and drinks illimitati.
8: Mercoledì 12 agosto, l'aperitivo d'estate, una festa a colori a Bardolino.
2: I posti sono limitati, info e biglietti bardolinotop.it.
9: Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.
10: Let's go! Go, go, go.
11: The Dance Station, Radio Studio Più.

chi dobbiamo salutare? Beh, tutti coloro che ci scrivono al 338-141-1001. Le immagini che vi arrivano attraverso la TV sono quelle del viale, di viale Ceccarini, biciclette che passano, gente che passeggia, lo possiamo vedere, quello che si scorge dall'interno del nostro studio. E allora vi rivelo una cosa, fa talmente caldo che io sono nell'altro studio in questo momento, però fra poco mi sposto nello studio di Viale Ceccarini, anche perché poi arriveranno alle 18 i nostri della conduzione, e quindi saremo tutti lì fino alle 24, come ogni giorno ormai da più di 10 giorni.

Anima and Joy con Joshi. Questa era Beautiful, brano nuovo, nuovo brano. Poi Anima ha quel suo set con effetti speciali che lo caratterizza. Bene, allora sono Claudio Tosso, questo è Studio Più, 338-141-1001. C'è Carl Brenner con Sky and Sand, bellissimo, 2011.

0: novità Girls, Jonas Blue. Subito prima un altro brano.
1: The new tracks of the week with Claudio Tozzo.
0: Abbiamo appena terminato di ascoltare Waves of Love, una nuova versione di Matt Sassari e Montrouge di una canzone, poi avete sentito la voce di Loredana Bertè. Adesso c'è, e ce lo ascoltiamo solo per un attimo, questo brano di Jonas Blue, Girls, perché poi arriva il party time.

0: The top of the tops.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Continua con successo la campagna Saldi Pazzi a Villafranca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
4: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
7: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
8: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: The party starts now. E allora, se la festa comincia adesso, facciamola cominciare nel migliore dei modi con Gypsy Woman.

Crystal Waters ha aperto il nostro Party Time, la festa che continua con le canzoni del passato ma anche con i nuovi pezzi. Questa è senz'altro una delle numero uno di quest'estate. Ugel con Alternate e Moving to the Sun. 338-141-1001 il nostro numero WhatsApp per mettervi in contatto con noi. Noi siamo a Riccione, le immagini che vedete sono quelle di Viale Ceccarini, io mi trovo nello studio di Piazzale Ceccarini, ma fra un attimo raggiungerò lo studio del Viale, perché poi arrivano anche gli altri. Eleonora Salvi, Ronnie Milani, i nostri DJ.

0: Giuseppe da Gambolò ci ha scritto: siamo nel pieno della pianura padana, chissà che caldo che fa da quelle parti. Ciao Giuseppe, buona giornata. Io sono quasi curioso di sentire Antonio e che cosa ci canterà oggi. Sentiamolo.
1: Siete all'ascolto di Radio, ecco, Studio Più, la Dance Station d'Italia.
0: L'uomo jingle.
1: In onda adesso da Viale Ceccarini in Riccione, Top of the Pop, conduce il mitico, unico, inarrivabile Claudio Tozzo. Buona domenica a te, a tutta l'Italia, sì, da Antonio di Parma. Ciao.
0: Ciao Antonio. No, dico, si chiama Top of the Tops, non Top of the Pops. Quella è un'altra trasmissione che si faceva negli anni 70-80 sulla BBC. Io sono The Top of the Tops, ovvero il vertice di quelle classifiche che si facevano. E questa è un'altra di quelle canzoni arrivate ai vertici. Honey,

su Studio Più 338-141-1001 i vostri messaggi vocali, scritti. Insomma, è un piacere sapere dove siete in questo momento. E Mosty realizza anche il remix di questa canzone con Tom Jones, Sex Bomb.

0: Corey Connack, questa su Studio Più è un'altra delle canzoni del nostro Party Time che vi fa ballare. Diteci da dove state ballando al 338-141-1001. Sentiamo Beppe da Brescia.
1: Ciao Claudio, buon pomeriggio a tutti con Studio Più. Un pomeriggio caliente, 38 gradi la provincia di Brescia.
0: Wow.

Poppy da Carvagese dice che fra tante cose, fra le tante cose che adora, adora la nostra radio, perché non è una semplice cosa, ma è una compagnia ed è la sua compagnia preferita. Grazie Poppy. Dalla provincia di Brescia, sempre dalla provincia di Brescia, c'è Matteo da Fieste che ci fa una richiesta. Beh, penso proprio che riusciremo ad accontentarvi. Dammi un attimo. E intanto CC Rogers con i Just Funk e Can We Live?

E per chiudere c'è Martin Garrix con Ed Sheeran. La nuova si chiama Repeat It.

Ci concediamo un attimo di pausa prima di riprendere con il ritmo in questo Party Time, perché comunque, insomma, quando la musica si ferma e poi tutto riparte, è sempre più bello.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran a chiudere il nostro party time. Sono le 16.53 in diretta da Riccione. Fra poco Italia Starter Pack, la richiesta del nostro amico da Fieste, e quindi J-Ax sarà protagonista, e le previsioni del meteo arrivano subito dopo.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto torna la mitica festa del Monte Purga a Velo Veronese. Un weekend di puro divertimento, DJ set, live band, aperitivi, stand enogastronomici e gran finale con spettacolo pirotecnico. Domenica

0: agosto è protagonista il Summer Dance Tour di Radio Studio Più, con il sound di Paromix DJ e la coinvolgente animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 2 agosto, tutti alla Festa del Montepurga in Piazza della Vittoria a Velo Veronese. Sui social digita Festa del Montepurga.
1: Wow, Marco, ma che sorriso!
2: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
1: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
2: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
1: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
2: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
1: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
3: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
4: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
5: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 Voglio Tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che hanno fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
6: A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizzare di Sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè, bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
7: Venerdì 7 agosto, il Party on the Road di Radio Studio Più è Rosalinda Party, nella suggestiva corte della Cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20.30, Rosalinda Party, alla Cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800 238.
8: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: La quarta ondata di caldo dell'estate 2026 inaugura il mese di agosto e con ogni probabilità si protrarrà per tutta la nuova settimana. Non si intravedono infatti vie di uscita nel breve termine, più che altro si intravedono possibili break, ma non un vero e proprio termine. Un primo break potrebbe verificarsi nella seconda settimana di agosto, il probabile tra i giorni 9 e 10. Fino ad allora avremo ben poche chance di salvarci dal gran caldo che interesserà l'Italia da nord a sud e con temperature che potranno localmente superare i 40 gradi, soprattutto intorno a metà settimana. Importante rimanere aggiornati sulle singole località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops.
3: Sì, trascorse da qualche istante le 17, eccoci pronti ad iniziare un'altra ora insieme. Un'altra ora che va in onda da Riccione, dagli studi di Piazzale Ceccarini, mentre fra poco mi porterò in Viale Ceccarini, dove abbiamo invece il nostro box vetrato, da cui poi alle 18 andrà in onda anche Eleonora Salvi. E adesso, a the top of the tops, arriva una numero uno del 2016. Justin Timberlake.

Sì, siamo andati nel 1983 con i Laid Back, quella canzone che praticamente ci riportava queste atmosfere, quasi una spiaggia caraibica, che ne so, e Laid Back Sunshine Reggae. Ma adesso ci scateniamo con John Travolta, perché nel 1978, grazie al film Grease, loro ci riproponevano queste atmosfere anni 50. John Travolta, Grease and Lightning.

0: Welcome, the top of the tops. The top of the tops. Spot.
1: Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Continua con successo la campagna Saldi Pazzi a Villafranca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Mercoledì 12 agosto, l'aperitivo d'estate, una festa a colori a Bardolino sul lago di Garda.
4: Una serata speciale nella splendida cornice del parco Villa Carrara Bottagisio, tra musica, arte, spettacoli e sapori.
3: L'ingresso comprende tutte le iniziative in programma, oltre a food and drinks illimitati.
4: Mercoledì 12 agosto, l'aperitivo d'estate, una festa a colori a Bardolino.
3: I posti sono limitati. Info e biglietti bardolinotop.it.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
3: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
5: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: quella di Studio Più, benvenuti.
1: E allora arriva anche Cristian Marchi, perché l'estate è magica e ce lo dice anche lui con The Summer is Magic, la sua nuova canzone.

0: Ed eccoci qua pronti ad accogliere altre canzoni nuove, a dir la verità. Questa di Christian Marchi è senz'altro una novità, ma ancora più nuove ci sono queste canzoni, come questa dei Green Velvet versus Medusa con La La Land.
1: The new tracks of the week with Claudio Tozzo.

0: Minchia, com'è vestito bene il mio amico, quello che ho appena visto in video. Ciao Marco Vitelloni, come stai? No, non è lui che è vestito bene oggi, c'è un'altra persona vicino a lui. Lui è sempre vestito bene, Vitelloni, cioè è una cosa, vabbè, tra tutte e due. Comunque saranno lì sicuramente a fare danni. Dove? A Ibiza, naturalmente. Ci stanno ascoltando in FM sui 102, come del resto anche tanta gente che in questo momento è in vacanza, magari a Formentera, Ibiza. Non solo, perché la Spagna è raggiunta da Radio Studio Più grazie al radio digitale, al DAB, anche nella Costa del Sole, a Malaga, a Marbella, in posti fantastici della Spagna, ma anche dell'Italia, perché l'Italia è bellissima. E quindi grazie a voi che ci state ascoltando da ogni parte d'Italia, che ci mandate i messaggi al 338 141 1001. E adesso un'altra novità con How Does It Feel Dub Dogs, eccola qui, prima di arrivare al momento della pubblicità e al party time.
1: The new tracks of the week with Claudio Tozzo,
0: in diretta da Riccione.

0: In realtà non è cambiata poi molto dall'originale questa canzone, Dub Dogs Face and Talk con How Does It Feel. E qui io faccio una breve pausa, io personalmente, ma voi dovete rimanere fermi, perché praticamente io mi sposto dallo studio di Piazzale Ceccarini allo studio di Viale Ceccarini. Vi aspetto lì fra 10 minuti e riparto da là, anzi meno, giusto il tempo della pubblicità, ma voi ascoltatela tutta, mi raccomando, E poi dalle 16, anzi dalle 18, in diretta con tutti gli altri.
1: Spot. Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto, San Benedetto in festa. Tutte le sere dalle 19.30, musica, area giochi, stand gastronomici e tanto divertimento. Venerdì, Circo Max, tributo 883. Sabato, Cipo Sugar Band. Domenica, area 80 live. Lunedì 3, gran finale con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 3 agosto, San Benedetto in festa al campo sportivo di San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda. Sui social, digita Associazione Amici in Festa.
2: Wow, Marco, ma che sorriso!
3: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
2: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
3: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
2: Ma la qualità è garantita?
3: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
2: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
4: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
5: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Il 5 agosto in Piazza Matteotti dalle 21 alle 23, Popcorn Rock, un viaggio musicale tra le più grandi hit mondiali e le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema e del musical. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate di Desenzano del Garda.
6: Il relax delle piscine termali.
7: Il divertimento della piscina d'onde! Ne arriva un'altra!
8: Che forte gli acquascimi!
9: Terme di Giunone.
10: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del Parco Secolare.
11: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
12: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
13: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Ecovillage, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
14: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
15: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Ecovillage Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
16: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio
17: Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
18: At 30 minutes of every hour.
19: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
18: The party starts now.

Ed eccoci qua, trasferiti. In diretta da Viale Ceccarini, a questo punto prendo in mano le redini della situazione di questo studio in attesa di Eleonora Salvi e di Ronnie Milani, che condurranno rispettivamente dalle 18 alle 20 e dalle 22. Vi aspettiamo qui comunque per tutta la serata e anche per domani, che sarà l'ultimo giorno di questa, di questo tour de force dedicato alla cittadina riccionese, cioè alla cittadina della Riviera, ma soprattutto al festival, al Prep Riccione Summer Jazz.

Un grande saluto a chi ci ascolta e ci guarda anche dalla televisione, dal digitale terrestre. In questo momento sono live sul 77 per chi ci sta guardando dal, proprio qui, da Riccione o dalla provincia di Rimini o dall'Emilia Romagna, e sul 79 del digitale terrestre nelle Marche, sul 117 in Lombardia e poi anche su altri canali in giro per l'Italia. Ma questa è la musica del nostro Party Time, quella che ci accompagnerà alle 18, in attesa di Eleonora Salvi.

Jamelia Superstar, da ogni parte d'Italia ci mandano saluti, ci fanno sapere che ci sono. C'è Monica da Porto Sant'Elpidio, saluto gli amici delle Marche che sono tantissimi a seguirci ogni giorno, gli amici dal Lago di Garda, c'è lo Zuccone dei pazzi di rugby, c'è Pier Giorgio da Soave, c'è Veno dalla Sicilia e c'è questa canzone che appunto è stata chiesta da Pier Giorgio. Dice, beh, perché no, un DJ Dado con una Give Me Love straordinaria. Questo è Studio Più, sono Claudio Tozzo, benvenuti in diretta da Viale Ceccarini, Riccione.

0: spot.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Continua con successo la campagna Saldi Pazzi a Villafranca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
5: A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizzare di Sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè, bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
6: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 Voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che han fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
7: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
9: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
10: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
11: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come risotto carnaroli con asparagi e robiola, calamarata ai tre pomodori, aglio nero e basilico, bigoli alle sarde di lago. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: La quarta ondata di caldo dell'estate 2026 inaugura il mese di agosto e con ogni probabilità si protrarrà per tutta la nuova settimana. Non si intravedono infatti vie di uscita nel breve termine, più che altro si intravedono possibili break, ma non un vero e proprio termine. Un primo break potrebbe verificarsi nella seconda settimana di agosto, il probabile tra i giorni 9 e 10. Fino ad allora avremo ben poche chance di salvarci dal gran caldo che interesserà l'Italia da nord a sud e con temperature che potranno localmente superare i 40 gradi, soprattutto intorno a metà settimana. Importante rimanere aggiornati sulle singole località. Scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops.
3: Ma in realtà no, non proprio. Ci siamo noi, ci siamo. Appuntamento molto speciale questa sera, insomma, di domenica. Domenica sera 2 agosto, buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia con Eleonora Salvi, ma non vi preoccupate, questa sera c'è anche il nostro editore Claudio Tozzo. Avremo modo di chiacchierare di tante belle cose, parlare di tanti artisti, perché ricordiamo ci troviamo qui, insomma, in Viale Ceccarini a Riccione, e quindi avremo modo, insomma, di conoscerli. E sicuramente una cosa non mancherà: la musica di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Vi ricordiamo i nostri contatti: 338 141 1001, messaggi vocali, messaggi scritti, foto, video, fax, insomma tutto quello che volete. Per vederci, insomma, in video potrete scaricare la nostra app gratuita oppure tramite il nostro sito nuovo studiopiu.net, o ancora più semplice, ricordiamo che, insomma, ci sono i nostri canali TV.

abbiamo fatto un grande, insomma, passo, lungo tuffo nel passato al 1997 con Stay. Salutiamo gli amici che in questo momento stanno passeggiando, vedo qualcuno anche con la valigia, chissà, appena arrivato qui in Viale Ceccarini a Riccione, nel mondo, insomma, della movida, della riviera romagnola. Comunque, tornando a noi, questa sera ci saranno altre sorprese per chi se lo fosse perso, insomma, e per 11 serate qui in Piazzale Ceccarini c'è stato modo, insomma, di presentare il festival Prepe Riccione Summer Jazz. Questa sera tocca proprio a loro, The Swingers Orchestra. Ci sono stati tantissimi artisti come Noah, Chihiro Yamanaka, che è venuta appunto da Tokyo. Pensate che ha fatto una serata, insomma, la sera prima a Tokyo, il giorno dopo è venuta apposta a Riccione per venire, per farci, insomma, innamorare della sua grande musica. E ieri sera ha toccato a Emma Smith, che lei ha fatto tantissime produzioni con Michael Bublé. Pensate che suo nonno, dato che anche lui era un grande musicista, ha lavorato spesso volentieri con Frank Sinatra. Insomma, si sta parlando di grandissimi artisti, quindi noi ve lo ricordiamo, questa sera toccherà proprio a loro. Alle 21:15 vi invitiamo in Piazzale Ceccarini. Poi ricordiamo inoltre che da domani il Prepe Riccione Summer Jazz si sposterà in Piazzale Roma con Gruppo Compay Segundo. Lo ricordiamo, per acquistare i biglietti basterà andare su Ticket One oppure sul sito riccionejazz.it. e per concludere in bellezza il festival, beh, concluderà la nostra Serena Brancale, dove? Beh, sempre in Piazzale Roma.

Sega, sono le 18:18, aspettando il super party time qui su Radio Studio per la Dance Station d'Italia. Beh, buonasera per chi si fosse appena collegato e voi direte, ma non è la voce Claudio Tozzo? Ebbene no, questa sera insomma siete in compagnia con Eleonora Salvi. Buonasera, mi presento per chi non mi conoscesse. E per quale motivo abbiamo sostituito Claudio? Beh, per il semplice motivo che ci troviamo qui in Viale Ceccarini e insomma abbiamo modo insomma di mettere sicuramente in onda tanta bella musica e di spiegarvi per quale motivo ci troviamo qui. Prima però arriva lei, Anna.

Senti che carica in questa domenica 2 agosto nel pieno dell'estate. Devo dire che anche insomma dal meteo a quanto pare in questi giorni farà davvero tanto tanto caldo e supereremo ovviamente i 40 gradi con tanta afa. Ma vabbè, noi siamo ottimisti, no? Cerchiamo di insomma sì, di essere ottimisti, di goderci insomma l'estate a pieno. Tornando a noi, arrivano davvero tantissimi messaggi al 338 141 1001. Beh, salutiamo Katia da Val di Sole che scrive: l'importante è stare con Studio Più. E grazie Katia, buonasera, benvenuta. Salutiamo il nostro Domenico che te pareva, Domenico non manca mai, è il nostro amico 186, il nostro amico da Crema, i nostri amici da Palermo che come sempre mandano una bellissima foto insomma di loro che si stanno, come si suol dire, rilassando. Allora, parliamo di una cosa abbastanza importante per tutti gli amici della Riviera Romagnola. Andate in piazzale San Martino dalle ore, in realtà è già aperta al pubblico, fino alle ore 22, quindi se questa sera non sapete cosa fare, amici della Riviera Romagnola, beh, andate insomma in piazzale San Martino, perché c'è una bellissima mongolfiera che vi aspetta firmata PREP. Mi spiego meglio. Cosa succede? Beh, semplicemente insomma il nostro festival PREP Riccione Summer Jazz, il nostro sponsor, il main sponsor PREP, mette a disposizione una bellissima mongolfiera per insomma un'attrazione di una decina di minuti dove si avrà la possibilità di toccare il sole, no? Il sole che alla fine è l'icona di PREP, quindi è un'esperienza bellissima che ovviamente è aperta al pubblico. Che dire, per chi mi segue anche sui social, parliamo di Instagram, insomma ho pubblicato delle storie insomma dove stavo andando a fare questa bellissima attrazione, ma a malincuore non sono riuscita a fare questa experience perché insomma questioni tempistiche, diciamo che alle 18 dovevo essere qui per trasmettere ovviamente e quindi niente, tra una cosa e l'altra non ci sono riuscita. Mi dispiace davvero tanto, ma io sono ottimista e so che ci sarà sicuramente occasione per poterla fare insomma una volta nella vita, quindi non perdetevi questa cosa, dai che bello, e fatelo anche per me, ecco, come si suol dire, no? Allora, qui mi chiedono una canzone dell'estate. Allora, io ti metto una canzone diciamo abbastanza energica, si chiama Energy, vabbè, in estate ci sa, ci vuole energia.

0: Welcome, the top of the tops. The top of the tops. Spot.
1: Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Continua con successo la campagna Saldi Pazzi a Villafranca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
2: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto torna la mitica festa del Montepurga a Velo Veronese. Un weekend di puro divertimento, DJ set, live band, aperitivi, stand enogastronomici e gran finale con spettacolo pirotecnico. Domenica 2 agosto è protagonista il Summer Dance Tour di Radio Studio Più, con il sound di Paromix DJ e la coinvolgente animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 2 agosto, tutti alla festa del Montepurga in Piazza della Vittoria a Velo Veronese. Sui social digita Festa del Montepurga.
3: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
4: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
5: Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto, San Benedetto in festa. Tutte le sere dalle 19.30, musica, area giochi, stand gastronomici e tanto divertimento. Venerdì, Circo Max, tributo 883. Sabato, Cipo Sugar Band. Domenica, area 80 live. Lunedì 3, gran finale con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 3 agosto, San Benedetto in festa al campo sportivo di San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda. Sui social, digita Associazione Amici in Festa.
6: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: At 30 minutes of every hour,
9: al minuto 30 di ogni ora,
10: Studio Più
9: Party Time.
10: Party Time,
9: noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
8: The party starts now.

Era il 1987, vado ad aprire così, insomma, il party time, quel momento dove tutto è concesso ed è concesso anche inviare messaggi vocali o scritti al 338-141-1001. Come ha fatto il nostro amico Marcello, che ci scrive che è dispiaciuto, insomma, per non essere riuscito a passare a salutarci e ci augura una buona domenica. Come sempre, grazie per la piacevolissima compagnia che mi tenete sempre mentre lavoro. Ma grazie mille a te, Marcello, per questo bel messaggio. Beh, noi ti aspettiamo, lo ricordiamo che saremo qui fino al 4 agosto. Dai, manca poco, so che insomma si fa un po' fatica tra una cosa e l'altra, ad ogni modo sia modo insomma di seguirci anche insomma tramite FM, DAB, i nostri canali TV, insomma siamo come il prezzemolo, no? Siamo ovunque.

Avanti, buonasera, benvenuti. Questa insomma è Radio Studio Pilota Station d'Italia, vi sta guardando tutta Italia. Guarda, c'è lì una bella telecamera che gira ogni tanto, e insomma ci siamo, ci siamo. Allora, un saluto anche da Manuel di Vigasio, dai Monti della Lessina, insomma lo salutiamo, gli mandiamo un grandissimo abbraccio, facciamo anche tanti auguri insomma a Riccardo, che oggi compie 5 anni, da mamma, papà e Andrea. Tanti auguri!

Allora, facciamo un caloroso saluto agli amici, insomma, che sono venuti qui a trovarci. Abbiamo qui il piccolo, che piccolo non è in realtà, lui è Riccardo, ed è altissimo, cioè alto quanto me, cioè è un bimbo grande, si può dire. Ciao ragazzi, che belle sorprese, vedi, questo è anche un po' il bello, insomma, dell'energia, insomma, che si crea, e questa cosa fa davvero un piacere immenso. Salutiamo il nostro vigilante matto che, insomma, ci manda i saluti, vedi, fine turno, disco mobile Pescara presente, il nostro Gianluca, il vigilante matto, insomma, che molleggia, che devo fare? Lui molleggia sempre. Saluto anche i ragazzi del gruppo Giaretta, ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio, buona domenica, e abbiamo anche lui, Andrea da Carpi.

il momento dove si può ballare con la musica più bella. E voglio dire, questa sera c'è tanta tanta musica, insomma, che non si scorda mai, e musica del passato che ancora oggi balliamo in tutte le piazze del mondo. Salutiamo lo Zuccone, loro sono i Pazzi di Rugby. Che dire, ciao ragazzi, e come sempre fate i bravi, eh.

Ma chi abbiamo qui all'ascolto, hai capito? Un saluto da Fabio, insomma, il papà, mamma Elisa, la mascotte, la nostra piccola mascotte, che anche lei ormai piccola non è, perché ormai è maggiorenne, è una donna, si può dire. La nostra piccola grande Greta, che saluto, ciao ragazzi, un grande abbraccio. E qua ci scrivono: potere della dance in macchina, ascolto forte ma guido piano.

si salvi la Riviera Romagnola. Chi ce lo scrive? Beh, non si firma, ma lo salutiamo. Un grandissimo abbraccio, buonasera. E anche i nostri amici da Cremona.

Che sound, che sound. Allora, buonasera Eleonora, buona domenica. Anche il pastaiolo si è appena sintonizzato in TV canale 79. Uè, buonasera pastaiolo de Macerata. Buonasera, buonasera. Benvenuto nel Party Time. Staremo insieme fino alle ore 20. Ne approfittiamo anche per salutare, insomma, gli amici che stanno passeggiando qui in Viale Ceccarini. Buonasera, guarda che bella coppia. Buonasera.

Io non so voi, ma questa canzone mi fa morire, ma morire proprio nel senso che mi piace, mi piace. Moving to the Sun, un'energia bella, bella, una vibes davvero molto carina, mi piace, mi piace. Ciao Eleonora, buona domenica e buona serata popolo. Oggi vi ascolto e vi guardo direttamente dal divano di casa con la mia splendida mogliettina urrovente. Saluto dal Matthew di Fies, sempre al top. Ciao Matthew e ciao sua moglie, un saluto.

0: Allora ringraziamo di cuore le persone che scrivono dei messaggi che sono davvero bellissimi al 338 141 1001. Che bello sentirti la domenica. Il nostro Marco Ertassinaro di Milano, che ringrazio, e ricordiamo sì che è un appuntamento speciale, perché il programma Si Salvi Chi Può c'è sempre dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, ma questa è un'occasione diciamo anormale, perché ci troviamo insomma con uno studio mobile in Viale Ceccarini a Riccione, perché poi avremo modo di presentare un festival jazz che siamo quasi alla chiusura, perché lo ricordiamo, domani e dopodomani concluderemo in Piazzale Roma, sempre qui a Riccione, con gruppo Compay Segundo Buena Vista Social Club, che vi invitiamo dalle 21:15 in Piazzale Roma, e insomma si possono acquistare i biglietti su Ticket One oppure sul sito riccionejazz.it, e a seguire, a concludere in bellezza, beh, Serena Brancale, sempre in Piazzale Roma il 4 di agosto. Per quanto riguarda invece questa sera, l'ingresso sarà gratuito, cambieremo location, saremo in Piazzale Ceccarini davanti insomma al Palazzo del Turismo, sempre alle 21:15 con The Swinger Orchestra, e sarà un invito ovviamente a tutto il pubblico e non potete mancare. Facciamo una brevissima pausa, rimanete con noi, eh.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On studio.

0: Più.
1: Your dance station.
0: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli

0: Seccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Spot. Venerdì 7 agosto, il Party on the Road di Radio Studio Più è Rosalinda Party, nella suggestiva corte della Cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20:30, Rosalinda Party, alla Cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800 238.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
4: Il relax delle piscine termali.
5: Il divertimento della piscina d'onde. Ne arriva un'altra!
6: Che forte gli acquascimali!
7: Terme di Giunone.
8: Dalle 9.30 alle 21.30. Tante piscine, zona relax e ristoro. Nel fresco del parco secolare.
7: Parco acquatico termale Terme di Giunone. A Caldiero Verona.
9: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
10: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

0: Radio Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: La quarta ondata di caldo dell'estate 2026 inaugura il mese di agosto e con ogni probabilità si protrarrà per tutta la nuova settimana. Non si intravedono infatti vie di uscita nel breve termine, più che altro si intravedono possibili break, ma non un vero e proprio termine. Un primo break potrebbe verificarsi nella seconda settimana di agosto, il probabile tra i giorni 9 e 10. Fino ad allora avremo ben poche chance di salvarci dal gran caldo che interesserà l'Italia da nord a sud e con temperature che potranno localmente superare i 40 gradi, soprattutto intorno a metà settimana. Importante rimanere aggiornati sulle singole località. Scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può con Eleonora Sa.

0: Dite la verità, dite la verità. Questa è una di quelle canzoni che insomma balliamo in tutte le piazze insomma d'Italia, e non una canzone che di grandissimo successo e che insomma nonostante i tanti anni che ha, ancora oggi si balla. Tornando a noi, salutiamo Daniele da Cremona che ci scrive un bel messaggio. Vediamo, indossando sta Daniele, eccolo qua, Daniele da Cremona. Poi lì a Riccione avete anche una vostra sede? Sì, abbiamo un'altra sede qui a Riccione, e la sede principale è sul Lago di Garda, lo ricordiamo, a Desenzano. E sei stato qui insomma per le vacanze, sono pure io donatore, quello che te lo chiede, eh sì, caro Daniele, bravissimo. Beh sì, tra poco lo sarò anch'io, ho fatto come dicevo gli ultimi esami, insomma è andato tutto bene, quindi da fine mese insomma sono ufficialmente una donatrice, e quindi bello, viva i donatori, così ragazzi miei, tanto di chapeau per tutte le persone che lo fanno, fate un gran bene. Salutiamo anche la nostra Mary. Signori, allora che famo adesso? Facciamo una breve pausa e poi iniziamo il party time.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli, e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Wow Marco, ma che sorriso!
4: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume in Croazia.
3: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
4: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro e poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
3: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
4: Non serve, vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
3: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com, primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
5: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
6: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
7: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
8: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you, do you mean?

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Rolling Stones, i The Colors vanno ad aprire così il Party Time. E ricordiamo i nostri contatti: 338-141-1001, messaggi vocali o messaggi scritti, insomma quello che volete. Io ho paura a ascoltare questo messaggio vocale, però sentiamo, vai.
1: Anche oggi, sì, mi sembra anche, sì, oggi domenica, come tutti i giorni.
0: Sì, oggi è domenica.
1: Domenica con te è tutto. E col piacere di sentirti.
0: Oh mamma, questo.
1: Sono sul naviglio che ti aspetto.
0: Sì, grazie.
1: Mi bagno i piedi.
0: Sì, no, no, guarda,
1: l'acqua in
0: passerò una volta.
1: Che prima o poi, sì, un, sì, giorno. Eleonora! Eleonora!

Andiamo avanti con i suoni di Radio Sudopira Dance Station d'Italia. Buonasera, ben ritrovati. Beh, per chi se lo stesse chiedendo, assolutamente c'è qui, insomma, questo orario, il nostro editore Claudio Tozzo, ma abbiamo rubato l'orario. No, vabbè, scherzi a parte, è un appuntamento un po' speciale. Io mi presento, sono Eleonora Salvi e, insomma, presento, conduco il programma Si Salvi Chi Può da Viale Ceccarini, quindi per questo che è un appuntamento speciale. Quindi abbiamo colto l'occasione, insomma, per poter fare il programma anche nel weekend, cosa che solitamente non c'è perché è un programma infrasettimanale. Ma vabbè, ci piace, ci piace. Salutiamo gli amici fuori. Ciao amici, buonasera.

0: arrivano tanti messaggi al 338-141-1001. Sentiamo, vai.
1: Ciao,
0: vai.
1: Sono Mimmo. La nostra mamma diceva sempre: se ti viene voglia di fare un giro in mongolfiera, rimani coi piedi per terra.
0: Sì. Allora, guarda, siamo in fascia protetta, Tiga, non ti posso dire quello che penso. Ah, che dire? Allora, lui mi prende in giro perché io ho fatto una settimana, digli. Guarda che il main sponsor prep del festival mette a disposizione questa bellissima mongolfiera. E io ho detto, sarebbe bello fare programma così per gioco, insomma, sopra questa mongolfiera, no? E io ho detto, vieni con me però, no? E lui, tra una scusa e l'altra, non è mai venuto, a parte gli scherzi, tra una scusa e l'altra, non c'è stato mai modo, no? E quindi, insomma, gli ho fatto sempre pesare per tutta la settimana che non è mai venuto, no? E quindi niente, mo mi prende in giro lui perché insomma non sono riuscita ad andare. Vabbè, che ve lo dico a fa. Vabbè, tocca. Salutiamo gli amici, ciao, buonasera, che stanno passeggiando qui in Viale Ceccarini. Ciao ragazzi, buonasera. Comunque, caro Tiga, caro Mimmo, che dire, magari in un'altra vita riuscirò a fare questa esperienza, insomma, sulla mongolfiera.

E andiamo al party time di Radio Studio Blu, 19:46, ci siamo. Orario post aperitivo, siamo ormai agli sgoccioli e pronti per la cena. Salutiamo questa bellissima famiglia che sta passeggiando in Viale Ceccarini. Buonasera signori. Allora, salutiamo anche la nostra Mary, che è sempre presente, possiamo definirla un veterano, insomma, perché ce l'abbiamo sempre. Noi siamo davvero felicissimi di ascoltare, di sentire, insomma, i suoi messaggi.

Spilzai. Quella, lui è Fisher, è un grandissimo, artista. È bellissimo vedervi così in TV. Beh, grazie, grazie di cuore. Allora, mi avvisi le donzelle, insomma, di un noto bar che sto uscendo? Io sono lo Stallone di Ponte Rio. Hai capito, lo Stallone qua, eh?

Allora, bando alle ciance, parliamo di cose molto serie. Questa sera vi aspettiamo in Piazzale Ceccarini. Per quanto riguarda il Preparation Summer Jazz, sarà l'ultima serata in Piazzale Ceccarini, poi ci sposteremo, cambieremo location in Piazzale Roma. In Piazzale Roma ci sarà gruppo Compay Secondo, social, insomma, club, saranno loro proprio a esibirsi. E per acquistare il loro biglietto, beh, Ticket One oppure riccionejazz.it, e concluderemo in bellezza il 4 di agosto con Serena Brancale.

andiamo con l'ultimissimo disco. Beh, buonasera, ben ritrovati. Insomma, per chi si fosse appena collegato, ciao, sono Claudio Tozzo. Usciva bene. No, non sono lui, come potete ben vedere. Però ho rubato l'orario del nostro editore, perché ci troviamo qui, insomma, in Viale Ceccarini per presentare un festival. Prima di parlarne, però, arriva lui, Calvin Harris.

Concluso, sì, con Calvin Harris. Allora, signori, prima di abbandonarvi e lasciarvi in ottima compagnia con i miei, insomma, colleghi, beh, vi ricordo questa sera, per quanto riguarda appunto il pre-apericione Summer Jazz, questa sera è l'ultimissima serata, insomma, in piazzale Ceccarini. Poi ci sposteremo in piazzale Roma, sempre qui a Riccione, con il gruppo Compay Segundo Buena Vista Social Club, e il giorno dopo Serena Brancale. Per quanto riguarda i ragazzi del gruppo Compay Segundo, domani sera i biglietti li trovate su Ticket One oppure riccionejazz.it. Serena Brancale, l'ingresso sarà gratuito. Per quanto riguarda questa sera, questa sera saremo in piazzale Ceccarini con loro, la Swingers Orchestra, diretta da Delio Barone. È una prestigiosa big band italiana che propone il repertorio swing con rigore filologico, un omaggio a Benny Goodman e Artie Shaw con la Swingers Orchestra, e i solisti Paolo Tomerelli, insomma, e Gianluigi Trovesi, nel segno del grande swing, vi aspettano a braccia aperte. Ricordiamo che l'ingresso sarà gratuito dalle ore 21:15, quindi stiamo parlando, insomma, di un'oretta e un quarto. Vi aspettiamo, perché davvero è un festival che è molto sentito qua a Riccione, e anche se non amate la musica jazz, vi assicuro che avete da riscoprire tante belle cose, tantissimi artisti che vengono, insomma, un po' in tutto il mondo. È successo con Anna Carla Mazza, che ci ha fatto innamorare, insomma, con la sua energia. Pensate che ha fatto salire il pubblico, insomma, sul palco per

0: parlare quando non l'avresti quasi mai detto, no? Noa, che lei è conosciutissima per essere stata, insomma, la colonna sonora del film La vita è bella di Roberto Benigni. Abbiamo avuto Shihiro Yamanaka, che è venuta apposta da Tokyo. Pensate che ha fatto un grande concerto il giorno prima a Tokyo, il giorno dopo è venuta qui a Riccione. Tra l'altro è stato l'unico evento in Italia per quanto riguarda Shihiro Yamanaka. Abbiamo avuto Valentina Ceni e Stefano Bollani al Parco degli Olivetani e hanno presentato il loro documentario. Ieri sera abbiamo avuto Emma Smith, che oltre a dire che vabbè, io da donna posso solo che confermare, lei è davvero una bellissima donna, ma oltre a essere davvero una bella donna è anche bravissima, nel senso che lei è di Londra, è una ragazza londinese, è venuta apposta e ci ha fatto davvero innamorare con la sua grande musica. Allora, che dire, io mi sono dilungata fin troppo, vi aspetto questa sera e ci risentiamo domani dalle 18 alle 20, sempre qui su Radio Studio Più. Fate i bravi, ciao, buona domenica.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Il 5 agosto in Piazza Matteotti dalle 21 alle 23, Popcorn Rock, un viaggio musicale tra le più grandi hit mondiali e le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema e del musical. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate di Desenzano del Garda.
5: Venerdì 7 agosto, il Party on the Road di Radio Studio Più è Rosalinda Party, nella suggestiva corte della Cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20:30, Rosalinda Party, alla Cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800 238.
6: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
7: Media partner dell'estate,
8: Radio Studio Più,
7: la dance station d'Italia.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

nuova puntata di questo programma chiamato Ravelli Go, tutto il resto è noia. Buongiorno da Marco Ravelli, grazie sin d'ora anche al mio amico Maurizio Caresana, alla console, grazie soprattutto a tutti quanti voi amanti della musica dance degli ultimi 30-35 anni, ovviamente anche quest'oggi nella prossima ora ci faremo una bella scorpacciata, rivivremo un sacco di ricordi con quelle canzoni che hanno caratterizzato un po' la nostra adolescenza. Si inizia così.

Anche se San Valentino è già passato da un bel po' di mesi, oggi ho pensato di iniziare la puntata con un disco che parla d'amore, non a caso intitolato In the Name of Love. Oggi facciamo anche la traduzione, nel nome dell'amore. Vabbè, non è una traduzione poi così difficile da fare. Era il disco di Vandana del 1996. Si passa all'anno 2002 con il DJ Ross e questa è Dreamland.

Tra i tanti artisti dance provenienti da Torino, capitale della dance in quegli anni, c'erano anche loro. C'erano anche i Da Blitz, che hanno realizzato tanti dischi in quel periodo, a metà degli anni 90. Oggi per voi ho scelto questo, che era del 1995, era intitolato Moving On. Oh, molti mi segnalano che sono stato citato sul libro di Gabri Ponte, lo so, grazie comunque a chi me lo ricorda. E vabbè, nel 2001 lanciai proprio questo

giorno con il mio amico Molella e mi disse il Molly, guarda, mi sono visto con Gabri, mi ha detto di lasciarti questo CD. Il CD in questione era appunto quello di Got to Get. Quando lo sentii la prima volta impazzì letteralmente e dal giorno dopo iniziai a suonarlo tutti i giorni all'interno del programma che conducevo ai tempi, e poi Got to Get è diventato un bel successo. C'è un disco del 2010, è di Shakira.

probabilmente molti all'ascolto non risentivano da decenni. Io, vabbè, sono fortunato perché ho una cartella una cartella sul lettore musicale in macchina, e quindi quando faccio i viaggi notturni adoro ascoltare dischi di questa tipologia, un po' delle chicche del Ravelli, come dico io, delle perle del Ravelli. Era il disco di Moonman intitolato Galaxia. Questo Radio Studio Più all'interno di Ravelli Go, programma in onda nel weekend, il sabato nel primo pomeriggio, replica la domenica sera, ma sempre ascoltabile il programma in podcast andando sul nostro sito all'indirizzo studiopiu.net. Anno 1999, il disco che arriva è quello di ATB, il titolo è Don't Stop.

0: alla fine, perché è veramente un peccato parlare sopra una canzone così bella che ho voluto risuonarvi in questa puntata di Ravelle Go. Sono passati 25 anni e già 25esimo compleanno anche per il disco di Darude intitolato Sunstorm. A me ricorda tantissimo Una notte al privilegio di Ibiza, discoteca che adesso si chiama Universe, discoteca appena inaugurata, bellissimi ricordi. Rimanete lì, c'è la pubblicità, come sempre io torno tra poco.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
0: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
1: Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
5: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
6: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
7: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
8: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto torna la mitica festa del Montepurga a Velo Veronese. Un weekend di puro divertimento, DJ set, live band, aperitivi, stand enogastronomici e gran finale con spettacolo pirotecnico. Domenica 2 agosto è protagonista il Summer Dance Tour di Radio Studio Più, con il sound di Paromix DJ e la coinvolgente animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 2 agosto, tutti alla festa del Montepurga in Piazza della Vittoria a Velo Veronese. Sui social digita Festa del Montepurga.
9: Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto, San Benedetto in festa. Tutte le sere dalle 19.30, musica, area giochi, stand gastronomici e tanto divertimento. Venerdì, Circo Max, tributo 883. Sabato, Cipo Sugar Band. Domenica, area 80 live. Lunedì 3, gran finale con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più. Il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 3 agosto, San Benedetto in festa al campo sportivo di San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda. Sui social, digita Associazione Amici in Festa.
10: Il relax delle piscine termali.
11: Il divertimento della piscina ad onde! Ne arriva un'altra!
12: Che forte le acque scivoli!
13: Terme di Giunone.
14: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del parco secolare.
13: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
15: Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Time of Love. E adesso la seconda parte inizia con una canzone intitolata I'm in Love. Sembra veramente la puntata di San Valentino. Ancora ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più. Sono Marco Rovelli, Disco Jockey. Con me c'è il caro amico Emanuele.

Tempi quanti ascoltatori mi scrivevano chiedendo: Marco, ma l'hai fatto tu quel disco? No, perché il disco era di M.R. quindi molti pensavano Marco Ravelli. No, non c'entra assolutamente niente con questa produzione del 1997 intitolata To Friends. Nell'anno 2017 impazzivo per questo disco. Clean Bandit, Rockabye.

Nella classifica dell'anno 2017 questa canzone si posizionò al quarto posto. Era Rockabye di Clean Bandit.

Ravelli o Perla di Ravelli, come preferite. Una canzone che tanto ho suonato, malgrado non sia diventato un successo, correva l'anno 1997, la canzone in questione, quella di Swingers, intitolata No More Questions. Ancora un paio di dischi da ascoltare insieme, poi i saluti. Quello che sta per arrivare risale esattamente all'anno 2000. Quello di Naive si chiama Looking for Happiness.

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: da Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 Voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux per rivivere le notti che han fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
3: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
4: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
5: Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP. Ripartiamo puntualissimi con Giampiero Experience. Grandissimo weekend in piena estate. Tra un po', come sempre, andrò a salutare tutta la gente incontrata ieri notte a Leporano in Puglia, provincia di Taranto. Però prima devo spararvi la prima traccia bellissima. Si riparte con l'Afro House in Experience. Tobias, Stay With Me Through the Night.

Io ringrazio la signorina che mi esalta sempre, se non ci fosse lei non avrei motivo di andare avanti in Jumpier Experience. Abbiamo superato la prima traccia molto estiva a Tobias con Stay With Me Through The Night, stammi vicino per tutta la notte. E adesso attenzione, arrivano Richard Gray, grandissimo artista internazionale che non conosco personalmente, Lissat invece lo conosco, infatti è uscita anche una traccia mia pubblicata sulla label di Lissat. Insieme questa è Sugar Drop, una sorta di mashup.

motivo quello di Barbara Streisand, Dark Souls. In realtà dietro il progetto Dark Souls c'è il grande Armand Van Helden e poi c'è anche il cantato di Hip Hop Rapper's Delight, una sorta di mashup realizzato anche molto bene, perché i protagonisti di questa traccia, amici miei, sono Richard Gray e Lisa, gente che ne sa di musica dance in generale, di musica house. In arrivo Maliv, Carlita, Jasper Wave con Solar Skin.

che, non so, dal lago, su una struttura balneare, sorseggiando un qualcosa o mangiucchiando un qualcosina di molto fresco, perché parliamoci chiaro, fa caldo, ragazzi miei. Abbiamo superato Maliv con Carlita, Jasper and Wave, quattro artisti tutti insieme per Solar Skin. Adesso facciamo spazio alla Aston Records, ritorna Steve Tosi, questa è Rise Up, la Afro Mix.

anche in questo caso ripescata la mitica Sexual Guarantee degli Alcazar, e c'è un bel vocale e Steve Tosi ha realizzato quest'altra sorta di mashup, il titolo è Rise Up, la Afro Mix. Ho salutato i ragazzi che ho incontrato ieri sera in piazza a Leporano, provincia di Taranto, e adesso passiamo già alla prossima serata. Domani sera, domenica 2 agosto, mi vedrete dove? In Puglia, a Foggia, San Giovanni Rotondo, ne parliamo tra un po'. Prima ancora c'è Julie Speak.

0: Bella quest'ultima traccia in chiusura di prima tranche di Giampiero Experience, Julius Beck con Save Me. Ragazzi, domani sera, domenica 2 agosto, se vi va, mi vedrete in piazza per Italia Remix a San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia. Piccola pausa.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Venerdì 7 agosto, il Party on the Road di Radio Studio Più è Rosalinda Party, nella suggestiva corte della Cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20:30, Rosalinda Party, alla Cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800 238. Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Fisher featuring Florence Arman. What

0: Sur Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: Splash! E noi ci rituffiamo nei suoni di Giampiero Experience. Ragazzi, un abbraccio virtuale, mega baci, purtroppo virtuali, da Giampiero XP. E fantastica estate a tutti, come al solito. Il viaggio è quello di Giampiero Experience. Tutta dance in anteprima, anche nel corso di questa estate 2026, bellissima dal punto di vista artistico, con Studio Più, anche dal punto di vista del divertimento. Beh, parliamoci chiaro. In arrivo, attenzione ad aprire questa tranche, Night Tales con

0: Paradiso. Diciamo che è paradisiaca questa traccia in Giampiero Experience e insomma lo sottolineiamo, dai.
1: Giampiero Experience.
0: È appena cominciato il secondo viaggio di Giampiero Experience, grazie a quanti affezionatamente mi seguono da anni su Radio Studio Più con la dance nuova. Un abbraccio particolare a Claudio Argo, lui sa il perché, c'è praticamente uno scambio di opinioni, di idee costantemente e su Instagram e ovviamente alla radio, quindi lo ringrazio, un abbraccio, fantastico weekend anche a te. In arrivo Armand Van Helden, questa è storica, I Want Your Soul, in questo caso il remix di AVH.
2: Estás escuchando

Right Now, se non sbaglio l'originale, diventa I Want Your Soul, Armand Van Helden che riprende questa mitica hit, l'ha ripresa qualche anno fa a dire il vero, e sono usciti diversi rework, questa è l'ultima creatura in versione rework firmata AVH nel grande viaggio di Gian Piero Experience. Ragazzi, alzate il volume, in arrivo Ezio.

0: questo caso sapete che noi cambiamo repentinamente genere dance musicale. Abbiamo parlato di Tech House con il progetto di Asio, Bim Boom Bam Bom, e io devo ricordarvi assolutamente l'appuntamento in piazza, dove? Nella splendida Puglia, San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia. Ci sarò io, Gian Piero XP, domenica 2 agosto con un format vincente, un format che vi fa divertire Italia Remix. Intanto arriva Lizzy Curious con The Sunshine.
1: Baby, I am so cool, how you look is so fine. Let the sun shine down on you, baby. You're so fresh, you must be feeling so nice. Let the sun shine down on you. Let the sun shine down, let the sun shine down, let the sun shine down.

ragazzi, tra un po' vi ricordo l'indirizzo email a cui inviare le vostre produzioni, lo fanno già in tantissimi da anni, ma tra un po' ve lo ricordo ulteriormente. Abbiamo superato Lizzy Curious con The Sunshine, Nari, Paolo Ney adesso con Simply Sam.

0: Day, Black Eyed Peas, poi c'è anche un po' di Corazzao, bravo Nari, bravo Paolo Ney con Simply Summer. Ragazzi, adesso vi do invece l'indirizzo email per inviare la vostra produzione, le vostre produzioni per suonarle in Jam Piero Experience su Radio Studio Più. Segnatevi la mia email gianpiero con la N di Novara, gianpierexp@gmail.com. Facciamo una piccola pausa, tra un po' terza tranche su Radio Studio Più di Jam Piero Experience.
1: Jam Piero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
2: Spot. Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto torna la mitica festa del Montepurga a Velo Veronese. Un weekend di puro divertimento, DJ set, live band, aperitivi, stand enogastronomici e gran finale con spettacolo pirotecnico. Domenica 2 agosto è protagonista il Summer Dance Tour di Radio Studio Più, con il sound di Paromix DJ e la coinvolgente animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 2 agosto, tutti alla festa del Montepurga in Piazza della Vittoria a Velo Veronese. Sui social digita Festa del Montepurga.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
4: a Manerba del Garda.
3: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
6: Media partner dell'estate,
7: Radio Studio Più,
6: la dance station d'Italia.
8: Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto, San Benedetto in festa. Tutte le sere dalle 19.30, musica, area giochi, stand gastronomici e tanto divertimento. Venerdì, Circo Max, tributo 883. Sabato, Cipo Sugar Band. Domenica, area 80 live. Lunedì 3, gran finale con il Summer Dance Tour
9: di Radio Studio Più.
8: Il sound di Paromix DJ e l'animazione di Ugo Palmisano. Dal 31 luglio al 3 agosto, San Benedetto in festa al campo sportivo di San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda. Sui social, digita Associazione Amici in Festa.
10: Studio Più, la dance station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
11: Questa è Studio Più, la dance station d'Italia.
12: The Future Tracks.
1: Gian Piero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La dance station d'Italia.
0: Ragazzi, nella speranza che vi stia piacendo anche questo ennesimo viaggio di Jam Piero Experience, ripartiamo nell'ultima tranche, un mega bacio da Jam Piero XP e ripartiamo con un progetto molto molto delicato, Us 2 con Sabe Bien.

Si parla d'estate, verano, in questa Ask Too avevo preannunciato che sarebbe stato un progetto delicato nonostante i suoi BPM sostenuti, stiamo viaggiando a 128 BPM nel viaggio di Jean-Pierre Experience. Devo ricordarvi, se vi va, che domenica 2 agosto, per quelli che stanno ascoltando il sabato, mancano due giorni, mentre se oggi è domenica, insomma, siamo qui. Sono a San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia, con Italia Remix. Arriva la nuova di Tu Fabiola con Nils Van Zandt.

0: questo finale con il piano ci voleva, eh? Noi siamo anche quelli che sostengono la musica classica, perché no? Il viaggio è quello di Gianpiero Experience dopo Tuffa Viola che ritorna. Sapete, Tuffa Viola ha fatto la storia degli anni 90 con Nils Van Zandt. In arrivo gli Swedish House Mafia con Leaky Lee.
1: Le news dance mondiali segnalate da Gianpiero XP.

0: segnalati da Giampiero XP. Giampiero XP.
1: Ci sono mancati in realtà per qualche anno, non hanno prodotto nulla se non singolarmente. Steve Angello, Axwell e Sebastian Ingrosso ritornano insieme come Swedish House Mafia, la voce di Leaky Lee, quella di I Fall Rivers. Il progetto è bellissimo, lo consumeremo. Happiness is so sad. Perché poi la felicità è così triste? Bah. Felix Leiter con HVRR, questa è Little Love, a Little Life sul volume.

non ci fermiamo veramente mai. A Little Love, A Little Life, Felix Leiter con HVRR, la voce è quella di Power Circle. Io vi ricordo che da qualche settimana Giampiero Experience è anche riascoltabile quante volte vogliate, basta connettervi al sito di Radio Studio Più, radiostudiopiu.net, sezione Giampiero Experience, e vi risentite tutte le puntate che volete di Experience. A chiudere Armin Van Buuren con Sasha. Il titolo è Everlasting, ultima track di Giampiero Experience.

0: Van Buren con Sasha Everlasting. Vi ricordo che se vi va, domenica 2 agosto sarò in piazza San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia, con Italia Remix. Mega baci da Giampiero XP e fantastico weekend, ciao!
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Club Connection Summertime Live. Siamo in diretta da Viale Ceccarini Riccione. Passa a trovarci.
1: Spot. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro.

0: Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11 villamarericcione.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
2: Il relax delle piscine termali.
3: Il divertimento della piscina ad onde. Ne arriva un'altra!
2: Terme di Giunone.
4: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del Parco Secolare.
2: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
0: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronny Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia sta per...
2: Ci siamo?
3: 5, 4, 3, 2, 1. Il programma dove tutto è possibile.
2: Eh sì, tutto è possibile. Qui non si respira altro che...
4: On Radio Studio Più.
2: In FM, in DAB, sul digitale terrestre, in radiovisione per tutta l'Italia, isole comprese, italiani, ciao! Io sono Ronny Milani, questa è la Family Club Connection, ciao Tiga!
5: Ciao ciao,
2: Fichi,
5: ciao
2: a tutti! Tiga, c'è tutta speranza, ciao Ricky! Ciao, ciao. Dove eri oggi Ricky, eh? Dove sei stato Ricky? Dove vai? Dove stai andando Ricky?
6: Ciao ragazzi!
2: Ciao, ciao, tutto bene?
6: Tutto
2: ti
6: bene.
2: Sei rilassato
6: sono
2: oggi?
6: Sono arrivato.
2: Hai mangiato?
6: Ho visto che non avete fatto niente stasera.
2: No, no, hai mangiato la pappa col pomodoro?
6: Ho dovuto montare tutto.
2: Bello, bello.
6: Aspettavate me.
2: Sì, sì,
6: bravi,
2: sì.
6: Bravi, bravi.
5: Però Ronny, come dicono a Pesaro, fa tutto lui.
2: Sì. Quindi per 120 minuti ci saremo noi a tenervi compagnia su Radio Studio Più 338 141 1001. Queste sono le nostre coordinate. Allacciate le cinture perché noi siamo in Viale

0: tutti gli italiani che in questo momento sono già in vacanza, è agosto, quindi è tutto normale, che molti già hanno raggiunto le zone balneari. Noi siamo in Viale Ceccherini e Riccione, se volete venire a passare a capito?
1: E anche stasera la vasca è piena.
0: Se volete passare a farci un saluto, noi siamo qui. Ciao Tiga, ciao. Allora, oggi abbiamo fatto una cosa che solitamente non facciamo mai. Abbiamo sudato.
1: No,
0: ultimamente devo dire, lo so, uno dice beh, però che due palle, Ronny, ma sempre a parlare di quel, ma perché? No, semplicemente perché ci rendiamo conto che è molto umida la situazione, e ho dato un'occhiata anche al meteo, che ci hanno almeno garantito al 35, anche 40%, che almeno fino al 15, di questo mese, insomma,
1: ricordati, devi morire.
0: Esatto. Vi do le coordinate, fateci sapere dove state ascoltando oppure dove state passando le vacanze. 338 141 1001. Andiamo avanti. Il viaggio è ancora lungo, dobbiamo arrivare fino alla mezzanotte. Poi chi sarà il primo a suonare il party time? Avete deciso?
1: Dopo facciamo la cabala.
0: La cabala, ok. La cabala. Vabbè, questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questo è Club Connection.

0: Giovani wannabe, pinguini tattici nucleari. Apri, Ronny, apri. Chi c'è? Vieni avanti, Filippo. Che c'è? Che c'è, Filippo? Che c'è? Già a quest'ora, Filippo. Che c'è? Apri, Ronny. Non va? Non va, Ronny?
1: Diga.
0: Ecco.
1: Diga.
0: Sì.
1: Apri, diga. Oh.
0: Diga, diga.
1: Ma te ne sei
0: apri,
1: accorti,
0: diga.
1: Quello lì? E c'è anche De Domenica, pur di stare a scrocco. Diga, se tu non te lo
0: ma
1: schiodi,
0: non è vero,
1: a
0: eh?
1: Milano. Diga,
2: smentisco tutto. Non è uno scroccone.
1: A babbo morto deve fuori tutto, diga. Io te l'appoggio, diga.
2: Oh, Felipe, non è vero, non è vero.
0: Allora, diga. Grazie Filippo, mi stai disegnando come lo scoccone della radio, ma non è vero, non è vero. Allora, che, no. Che ha offerto la cena stasera, Tiga?
2: L'hai offerto a te.
0: E cosa hai mangiato stasera?
2: Ho mangiato molto bene.
0: Cosa hai mangiato? A base di?
2: Riccio.
0: A base di riccio,
2: riccio.
0: A base
2: riccio,
0: di pesce,
2: lì che
0: a base di riccio.
2: Non il riccio, quello,
0: base...
2: non il riccio, quello della pubblicità che è sopra la spugna e fa...
0: No, non no, riccio, no, il riccio di mare,
2: esatto.
0: Diciamo, perché c'è anche il riccio di Mo... Mongolfiera, che è il riccio di Eleonora Salvi, il riccio di Mongolfiera.
2: A tutto,
0: ha
2: tutto di Mongolfiera.
0: È una settimana che parla di questa Mongolfiera. Ci sarà andata su questa Mongolfiera oggi?
2: Come si dice a Roma, oh, che dupale.
0: Vabbè, amici, dai, 338-141-1001. Passa a trovarci a Riccione. Noi siamo in viale Ceccherini. E aumentiamo anche il passo. Arriva il suono. Oi, Ugel è come il prezzemolo, è ovunque.

0: programma dove tutto è possibile.
1: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
0: Dalle 10 a mezzanotte.
2: On air su Studio Più.

0: Beh, c'è anche Ricky Balza che mi fa gli scherzi, mi passa le cuffie sbagliate, così io mi metto la cuffia e non attaccato il mixer. Allora amici, noi siamo in Viale Ceccarini a Riccione. Buonasera a tutti quelli che sono in viaggio, magari sono in macchina in mezzo al traffico, perché diciamo che in questo weekend c'è tanto movimento, l'ho visto anch'io mentre venivo verso Riccione, perché stranamente oggi sono tornato a casa. Frega qualcuno questa cosa? Ma ho fatto il cambio, capito? Ho fatto il cambio.
1: Beh, io stasera sono venuto in autostrada e non c'era nessuno,
0: perché
1: sono arrivati già.
0: Ma perché tu sei fortunato, sei sempre stato fortunato da quel lato lì.
1: In autostrada non c'era nessuno, sono tutti qui,
0: infatti diverse vasche qui in Viale Ceccarini, dove c'è tantissima gente. Anzi, salutiamo tutti quelli che stanno passando davanti alle telecamere di Radio Studio Più. Siamo in diretta anche sul digitale terrestre in tutta Italia. Ciao. Allora, stavo dicendo, è stata una bella settimana, ancora non è finita, perché siamo qui fino a martedì, quindi c'è tanto da dire, c'è tanto da fare ancora. Quindi dovevano venire diversi amici a trovarci, invece poi alla fine hanno preferito restare a casa. No, restare a casa con l'aria condizionata, perché appena gli ho detto com'è la situazione a Riccione. Beh, insomma, devo dire la verità, non si sta male, ma si sta peggio.
1: No, c'è caldino.
0: No, cioè abbastanza caldo. Io ho girato tantissimo per lavoro in diverse località molto calde, tipo il Messico, no? Oltreoceano, si sa, il Messico è molto caldo, no? Cioè, però io quello che ho provato ieri sera, secondo me non l'ho mai provato in tutta la mia vita. Vabbè, frega qualcosa, qualcuno, dammi spazio, Ricky, perché se no non riesco a muovere. Dal momento che stiamo facendo tutto noi, almeno dammi una mano lì, eh. Andiamo avanti fino a mezzanotte, noi siamo qui, se volete passare a Riccione venite. Questo non è un disco, è il discone.

0: Club Connection. Summertime Live. Siamo in diretta da Viale Ceccarini Riccione. Passa a trovarci.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
3: Media partner dell'estate,
2: Radio Studio Più,
3: la dance station d'Italia.

0: questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: La quarta ondata di caldo dell'estate 2026 inaugura il mese di agosto e con ogni probabilità si protrarrà per tutta la nuova settimana. Non si intravedono infatti vie di uscita nel breve termine, più che altro si intravedono possibili break, ma non un vero e proprio termine. Un primo break potrebbe verificarsi nella seconda settimana di agosto, il probabile tra i giorni 9 e 10. Fino ad allora avremo ben poche chance di salvarci dal gran caldo che interesserà l'Italia da nord a sud e con temperature che potranno localmente superare i 40 gradi, soprattutto intorno a metà settimana. Importante rimanere aggiornati sulle singole località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
4: At 30 minutes of every hour,
5: the party is here.
6: Party time.
7: Party time.
6: Your dance station.

Attenzione, party time. Chi c'è in console in questo primo party time? C'è DJ Tiga e Mosso Calamari al 338-141-1001. Vogliamo sapere dove ci state ascoltando, cosa state facendo, oppure dove siete diretti, dove state ballando con Radio Studio Più. Alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. Ancora c'è il groove, eh? Andiamo avanti un'ora? DJ Tiga su Radio Studio Più.

Coordinate 338-141-1001. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più. C'è Tiga. Buone vacanze a tutti, italiani. Noi siamo in Viale Ceccherini a Riccione. Passa a farci un saluto.

Buonasera, buonasera a tutti quelli che stanno passando davanti al cabinotto di Radio Studio Più. Siete anche in TV, eh? Se vedete le telecamere che si muovono, noi siamo

Hai capito, figa? Senti che sound. Un viaggio senza pagare il biglietto, tutto gratis. Praticamente in questa settimana di Club Connection una versione ultra party time, praticamente un programma solo di party time con i nostri DJ in occasione del, insomma, grazie al fatto che sono qui con noi tutti i giorni, ne approfittiamo di questa cosa e gli facciamo fare il party time in diretta. Quindi questo è il live di Club Connection a Riccione, in Viale Ceccherini. Party time.

0: Vabbè, sono carichi. Filippo, vieni avanti, Filippo.
1: Apri, Ronny.
0: Filippo? Sì, sono qui,
1: Che c'è? Proprio. Chiedere due campagnoli, Ma i ricci, le mare si chiamano ricci, non si chiamano bagnato in riccio. Ma che porcata!
0: No, c'è il riccio di mare, c'è il riccio di montagna.
1: Antonio, buonanotte, stiamo aspettando la canzoncina, se no non andiamo a dormire.
0: Antonio non c'è, Filippo, non c'è questa sera. 338 141 1001, fateci sapere dove state ballando con Radio Studio Più.

0: un saluto.
1: Ciao ragazzi, ciao Alessandro e Silvietta Greenpoint, capito? Sempre presenti, tutte le sere, eh? Amici, passate a farci un saluto. Noi siamo in Viale Ceccarini a Riccione, con tutta la postazione di Radio Studio Più. C'è anche il nostro editore, che stranamente è molto costante e sempre molto presente tutti i giorni. Ma non è ancora stanco?
2: No, io devo promuovere due ragazzi molto bravi che faranno il Tomorrowland, li vedi qua?
1: Sì,
2: Navi e Milani.
1: Li conosco. No, ma vieni, ma fatti vedere le telecamere. Ma hai mandato questo stasera? Allora, non so se voi lo vedete.
2: No, dobbiamo mettere davanti una telecamera.
1: C'è la telecamera lì, guarda, c'è la telecamera lì, la vedi? C'è la telecamera lì. Ecco, fatti vedere lì. Che ti inquadriamo. Attenzione, abbiamo un mago Magù qui direttamente in Viale Ceccarini, che questa sera, invece di mangiare come fanno tutti normalmente la pizza o qualsiasi altro

cioè, le mangia e poi, giusto? Se invece di mangiare la pizza o un bel primo di pesce, si è mangiato le carte, capito? Vabbè, andiamo avanti, 338-141-1001, fateci sapere dove state passando le vostre vacanze, oppure dove state lavorando, cosa state facendo, insomma.

0: Allora, qui è bello perché oltre a arrivarci i messaggi su WhatsApp ci chiedono di fare i saluti direttamente live. Dobbiamo salutare Piero e Massi di Torino, giusto? Che stanno ascoltando Studio Più in questo momento. Va bene, fatto. Poi chi c'è? Poi chi c'è? Manuel, aspetta che apro, aspetta che non ti vedo, aspetta. Ciao ragazzi, un saluto da Manuele e Tatiana da Piobico, Perugia? No, Pedro no. Urbino, Pedro Urbino.
1: Sotto il Monte Nerone.
0: Ah sì, e dov'è? Ah,
1: vicino a Qualagna.
0: Ah, a due passi di? Da?
1: A due passi da?
0: Da?
1: Beh, dal Passo del Furlo.
0: Ah, è giusto.
1: Sombrone, prendi la strada che va verso... sì, c'è il tartufo lì.
0: È famoso per il tartufo,
1: Piobico è famoso perché ci sono quelli come te.
0: I funghi?
1: No. Adesso loro, quelli di Piobico, hanno capito.
0: I maiali?
1: No.
0: Vabbè, comunque salutiamo Manuele e Tatiana.

C'è anche la Bea, ciao Bea. Dove sei Bea? Ma non vai in vacanza Bea, ma vieni a Riccione Bea, non sei di Pesaro se non sbaglio. Non sei lontana da noi, sei a due

passi. Anzi, come diceva un mio amico, se un c'è un pelo di, no, ce ne, com'è che si diceva, c'è un era così, c'è uno schioppo dallo schiappo, come comunque noi siamo in viale Ceccarini a Riccione, siamo proprio in centro, nel cuore della movida italiana.

È la prima volta che mi metto comodo seduto mentre faccio il programma. È la prima volta in tutta la mia vita che mi siedo. E devo dire che non mi dispiace questa cosa, non mi dispiace. Anzi, si sta anche belli comodi. Coordinate 338 141 1001. Se volete interagire con noi, fateci sapere dove state ballando con Radio Studio Più, oppure dove siete diretti, cosa state facendo. Oppure se volete semplicemente salutare qualcuno, noi siamo qui.

0: di mantenere una certa altezza, adesso che mi sono seduto sono finito conto che sono basso. Lo so. Noi ci fermiamo un attimo, ma c'è anche il cambio di guardia. Se tra poco ci sarà Ricky Valza DJ.
1: The party is here. Party time. Party time. On Studio Pew.
2: Your dance station.
3: Studio Pew. Dance.

0: Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: At 30 minutes of every hour.
3: Al minuto 30 di ogni ora.
0: Studio Più.
3: Party time.
4: Party time.
3: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
2: The party starts now.
5: Cambio della console. Live da questo momento fino alle 11:30, perché stasera facciamo così, eh? Anzi no, fino a mezzanotte, però non ci fermiamo più, eh? Dopo vi dovete dare il cambio in diretta, eh? Capito? Vi dovete cambiare in diretta, il costume. Chi c'è in console? Fino alle 11:30 c'è Ricky Valza DJ e Mossono Calamari. Alzate il volume della radio.

0: tutti i capezzolini piccini picciotti, eh?
1: Ciao Roni, ma cosa ci fai di domenica sera?
0: E che sei? Lo so, hai ragione. È che siamo live in Viale Ceccherini, capito? Quindi cambia qualcosa. È una settimana, è qualcosina che siamo qui, Fino a martedì, noi saremo qui fino a martedì, quindi è la settimana del Summer Jazz Festival di Riccione e quindi noi ci stiamo divertendo proprio da questa postazione, diciamo che non stiamo lavorando, questa è una vacanza, ragazzi, è una vacanza. E intanto c'è Ricky Walzer, DJ. Se vi trovate vicino a Riccione, noi siamo in capito? Siamo là. Veniteci a trovare Viale Ceccherini, Riccione.

sensazione che ho ultimamente è quella di trasmettere dal deserto del Sahara. E invece no, siamo a Radio Studio Più, in Viale Ceccherini.

Apri Ronny, apri, perché non c'è fede, quindi mi tocca dire apri Ronny. Buonasera Ronny, ieri sera in vostra splendida compagnia, ora sulle vie di ritorno, in attesa di ritornare per le vacanze tra un paio di settimane. Un saluto da Luca ed Elisa di San Giovanni Lupatoto. Lupatoto o Lupatoto? Lupa, ma scusa, dov'è San Giovanni? Ricky, Ricky, vieni qui, Ricky. Non mi sente, le cuffie. 338 141 1001, le nostre coordinate per interagire con noi. Questo è il Party Time di Ricky Valza. Hai capito? Dove siete adesso? Dove state andando? Italiani, buone vacanze!

Se vedete uno che balla con una polo bianca in TV, vi state chiedendo: ma chi è questo? Sono io, capito? Seduto, che sto ballando. E non ho gli occhiali da sole, ma sono occhiali da vista e sono scuri perché mi devo proteggere dalle luci blu, capito? Dalle lucette blu. Italiani, 338-141-1001, ci state ascoltando anche da Ibiza e Formentera, quindi salutiamo anche chi ci ascolta in Spagna, perché abbiamo le frequenze anche lì.

Volevo salutare anche chi ci ascolta da Sirolo, perché io mercoledì mi fermo per una settimana e vado proprio lì, capito? Vado nelle Marche.

Ricky Balza ride perché vede che ho questa cavessa sempre in movimento, ma io adoro questo sound, quindi non riesco a restare fermo. Anzi, se ce la fate, non c'è fede, però amici, clacson. Ce la fate a mandare il clacson? Clacson, per chi sta ascoltando in questo momento Radio Studio Più. Momento Giuliaci, fateci sapere come sono le vostre temperature.

0: Dobbiamo ringraziare il nostro main sponsor Grana Padano, che ci permette ogni volta di fare cose di questo tipo. Insomma, ecco, intanto c'è Claudio Tozzo che tra uno spritz e l'altro si sta gustando un pezzettino piccolo di Grana Padano, capito? Ma ce ne abbiamo tanti comunque. E vabbè, è il nostro Grana Padano, il formaggio conosciuto in tutto il mondo non solo per il gusto, ma anche perché c'è Radio Studio Più che ogni giorno parla e mangia solo Grana Padano. Parla con Grana Padano e mangia con Grana Padano. Poi grazie anche al Summer Jazz Festival che già è ospitato qui, quindi siamo in Viale Ceccherini per entrambi i due signori, Grana Padano e il Festival del Jazz, capito? Sei contento?
1: Sono contentissimo.
0: Da quando sei qui che non ti sei ancora fermato di essere sorridente.
1: Ho visto il pezzettino di formaggio e mi è venuto in mente, indovina chi mi è venuto in mente? Topo Gigio.
0: Meno male.
1: Tutto questo. Topo Gigio.
0: Stasera abbiamo, devo dire la verità, abbiamo mangiato benissimo e era un pezzo che non mangiavo bene così. E abbiamo anche bevuto un buon vino.
1: Ma dai, noi abbiamo bevuto un buon vino, ho bevuto un buon cocktail, ma quando mai sta settimana?
0: Praticamente il nostro amico DJ Tiga, gli abbiamo detto guarda che siamo a Riccione, non al Vinitaly, lui è convinto di essere vicino a Verona.
1: Io ti volevo fare una proposta.
0: Sì.
1: Tu hai presente Una notte da leoni?
0: Sì.
1: Ma se noi ci facessimo un tatuaggio in ricordo di questa fantastica settimana?
0: Guarda, io non ho tatuaggi da nessuna parte, potrebbe essere anche la prima volta, chissà.
1: Ok, anche Ricky. Quindi
0: anche Ricky. Non hai tatuaggi, Ricky? Neanche tu?
1: Se lo facciamo insieme.
0: Claudio, hai tatuaggi? Neanche lui.
1: Allora ce lo facciamo insieme a Claudio.
0: Sì.
1: Quattro tatuaggi.
0: La notte di Riccione facciamo. La notte di Riccione, che invece fa la notte da leoni, noi facciamo la notte da,
1: ok.
0: 338 141 1001. Fateci sapere dove state ballando con Studio Più, dimmi.
1: Potrebbero scriversi e dire quale potrebbe essere il simbolo da tatuarsi.
0: Dateci un'idea.
1: Potrebbe essere un'idea.
0: Sì, visto che non ho ancora un tatuaggio, magari se mi date un'idea, un consiglio, ma soprattutto dove devo metterlo.
1: Ecco,
0: il tatuaggio, okay, io parlo di tatuaggio.
1: Sono preoccupato se la dici così.
0: Ricky Valza DJ.

0: Ciao Azur, Azur ci consiglia di farci il logo di Radio Studio Più sul braccio, capito? Cioè, potrebbe essere un'idea, però tu lo sai che il logo è importante, è come scriversi il nome di una donna, hai capito? Dopo rimane lì, sempre lì.
1: Infatti se te fai ti fai un tatuaggio in ricordo di una donna, è furbizia scrivere amore, no?
0: Amore.
1: Cioè, va bene anche per la prossima.
0: Sì, esatto. Hai capito, Tiga, le sa tutte. Ricky Balza DJ 338 141 1001. Noi siamo in Viale Ceccherini a Riccione.
2: Ragazzi, però questo l'ha detta giusta, Azzurra ha detto che dovete tatuarvi sul braccio Radio Studio Più, così quando andate a RTL cioè sono cazzi vostri.
0: Dobbiamo...
1: Claudio, questa è cattiveria.
0: No, anche perché se andiamo in un'altra radio non ci possiamo togliere la camicia.
2: Carità, se andate a RTL mi fa piacere perché è una radio bellissima.
0: No, ho capito, però non mi posso togliere la camicia. Ho capito, ma non mi posso togliere la camicia. Non mi posso... Dopo si vede il e non mi posso togliere la camicia. È quello il problema.
2: Fai studio e poi lasci il più molto lungo.
0: Ah, ok. Potrebbe essere più. Vabbè, ragazzi, è così, è la live di Riccione. Noi siamo praticamente, non stiamo facendo un programma, stiamo in vacanza. È un po' come diceva prima Tiga, una notte, no, più che una notte, una settimana da leoni. Se avete voglia di passare da queste parti, noi siamo nel centro della Movida in Viale Ceccherini a Riccione, capito?

Se vi state chiedendo, siamo a Ibiza, a Formentera, siamo all'Ushuaia, siamo al Coachella, siamo al Tomorrowland, no, siamo a Riccione in Viale Ceccherini e c'è Ricky Valza che ci sta facendo saltare come dei matti. Anzi, alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà.

0: È qui a Riccione. Ciao Pietro.
1: Ciao a tutti, buonasera. Ciao Ronny.
0: Ciao.
1: Un piacere passare a trovarvi. Tu dici sempre passa per un saluto, io ho preso l'occasione.
0: Bravo. Mosso calamari però, perché sei qui è un'altra cosa, qui siamo dal vivo, eh. E abbiamo anche la compagna amorosa, sposa, moglie, cugina, che è?
1: Siamo sposa, si chiama Mabris, viene dal Venezuela.
0: Oh, ma fatti vedere un po' a tutta Italia. Ciao. Quindi quando vi fermate? Quando vi fermate qui?
1: Siamo da oggi fino a martedì, poi verremo altri weekend nelle settimane prossime.
0: Anche noi martedì stop, la torta di riso è finita, cioè si torna a casa, però ritorneremo il 22 con la live da Piazzale Roma, dove c'è un evento molto molto molto bello, capito?
1: Sì, infatti pensiamo di tornare proprio dal 20 al 22 per il vostro evento.
0: Vuoi salutare qualcuno, visto che sei qua, lo fai dal vivo direttamente da Studio Più?
1: Io sono comunque un ascoltatore soprattutto del DTM, quindi saluto Alex Castellini, Graziano Fanelli e il patron della radio qua a fianco, Claudio Tozzo, che io ascolto indirettamente dai tempi delle dirette del Genux.
0: Quindi stiamo parlando del 1954, no?
1: Vabbè, io non sono così vecchio, dai.
0: Vabbè ragazzi, niente, allora buon proseguimento con questa super vacanza a Riccione, divertitevi. È un po' freschina la situazione perché non è neanche caldo, quindi va bene così. E tornate presto a trovarci.
1: È stato un piacere, vi ringrazio.
0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao.

0: Ehi, ciao, comprati Arapao. Allora, volevo salutare Fabio da Senigallia che ha scritto buonasera a tutti, voi siete sempre i migliori. No, siete voi che siete i veri protagonisti di questa radio, capito? Perché grazie a voi noi possiamo fare certe cose, soprattutto live da Riccione in Viale Ceccarini.
1: Parla di meno che c'è della bella musica.
0: Hai ragione, vado via subito. Non si può dire più niente qui, eh.

338 141 1001, fateci sapere dove state ballando, ma soprattutto fateci sapere dove state passando le vacanze, perché noi siamo molto curiosi. Ricky Valza DJ questa sera è così come anche le altre sere, insomma, abbiamo avuto due party time di grande spessore, secondo me, di musica di gran classe, come dice la nostra voce di solito. Tiga e Ricky Valza, che saranno qui fino a martedì sera, e quindi sarà così tutta la puntata di Club Connection, un party time dietro l'altro, capito?

Buonasera a tutti quelli che stanno passando davanti alle telecamere di Radio Studio Più. Se volete rivedere la nostra diretta, basta scaricare la nostra app.

0: È arrivata la mezzanotte, però vogliamo chiudere in bellezza.
1: Fabio da Senigallia.
0: Cioè, sì, l'avevo già salutato Fabio da Senigallia. Salutiamo Fabio da Senigallia.
1: Fabio da Senigallia.
2: Buonasera. Buonasera.
0: Dove sei stata?
2: È qui il punto vendita.
0: Dove eri?
2: Io ero al Preparation Summer Jazz.
0: Dove eri?
2: Ero a presentare.
0: Dove eri? I doveri sono importanti nella vita. Doveri.
2: No, si sente che è tardi, è arrivata l'ora.
0: Aspetta, che ho perso la freccia. Arriva la freccia. Dov'è la freccia? Eccola la freccia. Antonio Di Parma, nonni, abbassa.
3: Sono Antonio Di Parma.
0: Ciao Antonio.
3: Volevo augurare la buonanotte.
0: Lo sappiamo che sei.
3: Tutta Radio Studio Più, tutto il gruppo del Club Connection.
0: Sì.
3: E un abbraccio, veramente fortissimo. Un saluto a te, a Claudio Tozzo, a Ricky Balza, a Tiga e a tutti quanti voi. Ciao da Antonio.
0: Ciao Antonio, buonanotte a tutti. Noi ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Studio Più con Club Connection.
4: Party is here.
5: Party time.
4: Party time on Studio Più.
5: Your dance station.
0: Beh, che dire, è stata una serata molto divertente, ci siamo...
2: Molto caliente.
0: Sì.
2: Comunque, posso fare un saluto?
0: Assolutamente no.
2: Volevo fare un grande saluto ad Antonio Di Paoma. Di Paoma, sapete dov'è Paoma?
0: Parma è...
2: Sì.
0: Ma io non ho...
1: sotto Cologno.
0: Però posso dire una cosa.
2: È Paoma.
0: Visto che voi siete gli esperti di turno,
2: dimmi.
0: Mi dovete togliere una curiosità. Perché... Se tu vivi a Parma devi per forza dire su Antonio Di Parma. Perché? Cosa c'è a Parma che è l'R?
2: Perché c'è Antonio. L'unico inimitabile.
1: Perché c'è il prosciutto.
0: Ah, quindi è fuori di dire mi dai una fetta di prosciutto, viene l'R così? Certo. Non lo sapevo. Vabbè, noi abbiamo finito, ci risentiamo domani. Dopo tante cazzate che abbiamo detto in diretta su Studio Più, domani c'è un'altra puntata di Club Connection dalle 22. Ciao a tutti, buonanotte. Fate i bravi, eh?
6: La nostra community. Seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
7: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
8: Spot. Venerdì 7 agosto, il Party on the Road di Radio Studio Più è Rosalinda Party, nella suggestiva corte della Cantina Ricchi di Monzambano. Una bella serata d'estate con il sound di Frankie Gada e l'animazione di Eleonora Salvi per celebrare Rosalinda, l'eccellente spumante Brut Rosé dalle note di fragoline di bosco. Venerdì 7 agosto alle 20:30, Rosalinda Party, alla Cantina Ricchi di Monzambano. La quota di partecipazione comprende calice e finger food di benvenuto. Info e prenotazione tavoli 0376 800-238.
7: Questa è

0: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Mastercheck.
0: Mastercheck 90, l'enciclopedia della dance.
2: Eccoci! Eccoci pronti per cominciare con un altro Mastercheck 90. Anche questa volta staremo insieme più o meno un'oretta e lo faremo all'insegna del sound più ricercato e super mixato. Anzi no, com'è che volevi che dovessi dirla sta cosa?
3: Va bene, dai.
2: Avevi usato un termine.
4: Vabbè, proposto da Dance Jack. Partiamo subito col primo, che è quello di Two in a Room, due in una stanza. Che fanno?
5: E si chiama, non a caso, Wiggle It.

0: che anno fa San Giovanni Rotondo, dopo l'inizio di una data 90, eravamo alle spalle della chiesa del Santissimo.
1: Erba del diavolo.
0: Natura che si sono evoluti e sono diventati molto cristiani con I Will Pray del 98. Ne facciamo una preghiera.
2: Spiega, I Will Pray, che significa? Se uno non conosce l'inglese,
0: pregherò.
3: Pregherò per te.
0: Dopo i Datura è arrivato il momento di ascoltare New Yorican Soul, come ho detto, molto American style. Quando ho questi momenti di pronuncia precisa mi eccito da solo.
2: Tanto sono pochissimi.
0: Cover di Runaway della Salsolo, questa cantata nel 77 da Loletta Holloway. Invece in questa versione di Little Louis Vega e Kenny Dope Gonzalez c'è la voce della cantante portoricana muy hermosa che è passata da canosa, no, che si chiama India. E quindi ascoltiamo di New Yorican Soul Runaway nella Armand Van Elden Remix senza re.

0: oppure Club 69, che è meglio, Future Anti-Mix Cher, che tra l'altro è iniziato negli anni 60 facendo un sacco di canzonacce belle per alcuni, nel senso che cantava country, musica leggera, poi mi è passata la dance, e tra l'altro molti pensavano che negli anni 80, quando mi è passata la dance, in realtà ci fosse un retaggio di operazioni di cambio di sesso suo. No, non è così, cioè Cher non era Cero o Cerino, ma in realtà la figlia mi è diventato un figlio, cioè lei ha partorito una che mi è diventato uno, che si chiamava Castity, solo che poi da Castity, lei ha fatto Castity, so che da Castity mi è diventato maschio lei, chiamandosi
1: cazzo.
0: Qualche master cecchiano potrebbe pensare che tutto quello che sto dicendo è assolutamente inventato da me, che non sono attendibile, che è un'altra ceccata, sono le stronzate di Cecco di Jack, e invece no, si chiama cazzo.
2: Cazzo.
0: Arrivano gli Ecstatic, roba molto italiana, featuring Long Leg. Con Move Me Up dal 60, no, dal 96.

0: Laguna con Spilla from Rio dal 97, prodotto dall'italianissimo Cristiano Spilla, che poi è d'origine tedesca. Potrebbe, perché Spilla mi dà di Svizzera, Germania, di origine?
1: Veneto
0: e basta? Avrà fatto un viaggio a Berlino, quindi lo chiamo Spillo, Cristiano Spillo, perché non si merita di avere questa roba che foneticamente mi dà mi rimanda al tedesco, capito? Vabbè. Cristiano Spiller, e cioè Laguna con Spilla from Rio. Adesso arrivano i Black and White Brothers con Worldwide Party dal 2000. La roba finalmente un po' maranza, un po' tamarra. Mi fai World Wide Party che non me la ricordo?

0: Vi fai Felix quando è contento?
1: No, dai, che c'è? Felix nel senso di felice.
0: Era Felix con It Will Make Me Crazy dal 92, vero nome Francis Wright, che ha pensato benissimo di chiamarsi Felix. Ed è arrivato il momento di una delle cose più belle del nostro appuntamentone, cioè il Remix Today, che è quella cosa di un certo spessore che ho inventato io, no? Ascoltiamo la versione remix interpretata di recente da Drench Hill featuring Indiana Freed From Desire.
2: Masterchef 90 present Remix Today.

0: Free From Desire e ha raggiunto 30 milioni di visualizzazioni su YouTube.
1: Oh, la madonna.
0: Free From Desire, Drench in featuring Indiana. È giunto il momento di prenderci una promo pausa e torneremo fra non molto con le solite robe carine che il nostro Dennis Jack, quando è poco narcotizzato, gancio, sentite il gancio, quando è poco narcotizzato mette di solito le robe belle, come in questo caso che in realtà è proprio il titolo del pezzo, Narcotic di Liquido. Madonna com'è, eh? Ti piace queste... Faceva schifo? Grazie.
2: Masterchef 90. Masterchef! Con Cecco Corbasce e Daniels Jack. Come back
3: soon! Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
2: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel

0: And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. Era Liquido, Liquido, come ti piace?
1: Liquido,
0: Liquido, Liquido con Narcotic dal 99. E a questo punto, oh, arriva finalmente uno dei miei preferiti, il famoso svedesone, tutto vestito di latex, di solito blu cobalto o giallo fluo. Arriva Dr. Alban con Lucas Talking dal 94, vero nome Alban Uzoman, Vaupa, Uzoman, Zam. Vabbè, mixala, DJ Jack, mixala. And I touched your collagen.

the Volume dei Mars. E questa qua? È vero, è molto copiata. Quindi Mars con pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Andiamo avanti senza indugio in questa puntata. È arrivato il momento degli Africa Bambata con Pupunani, che non è, ricordo esattamente, il pezzo più famoso, più bello di Africa Bambata. Pensa che il frontman è uno di quelli a cui è stata accreditata l'invenzione del rap.

0: Era DJ Dado con Revenge dal 96, vero nome Flavio Da Dado. Secondo me è napoletano. Prova un po' a vedere se Dado è napoletano.
1: Milano.
0: È di, appunto.
1: È
0: cosa fai per andare a Milano? Passi da Napoli se pigli il Freccia. Cioè, per pigliare il Freccia, vai da Salerno. Vabbè, non c'è attinenza fra Napoli e Milano. Vabbè. DJ Dado con Revenge.
2: È arrivato il momento del capitano lento ma violento.
0: Gigi D'Agostino con bla bla bla, vero nome Luigino Celestino D'Agostino.

0: Welcome to Tomorrow, are you ready?
1: Madonna che me l'ho detto, Tomorrow. Sono veramente, quando ho questi momenti con la rovigliata, mi piace veramente un sacco.
0: Mandiamo il momento del grande

0: Dancing with an Angel.
1: In questo mashup di Dennis Jack abbiamo ascoltato W con Dancing with an Angel, Parahahahae con Animal Action, Systematic con Love is the Answer, finalmente un pezzo decente fra i 5 che mi hai mashupato, Silvia Kuhlman con

0: mashup bellissimo di Dance Jack, dove nuove frontiere della musica sono state analizzate con la sapienza dei LED del nostro
1: basta,
0: DJ.
1: Basta, c'è il jingle, basta, basta! Masterchef.
0: È andata anche questa bella puntata, abbiamo ascoltato un sacco di cose belle, tutte quante contornate.

0: teatri della mia stupenda voce, come al solito. Non fosse per me, cosa faremmo?
1: Avremo più tempo per
0: vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. Volevo salutare l'Italia che ci ascolta,
2: ma anche, che ne so, Formentera, Ibiza,
0: Mykonos, eh? Grazie a tutti, appuntamento per la prossima. Tutto. Grazie.
3: Masterchef 90. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
4: We will be back.
5: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Questa è

0: on the small area.
1: Music Therapy Worldwide.

music therapy worldwide.

solo 10 minuti alla fine di questo episodio di oggi. Un saluto e un abbraccio anche a tutta l'Italia, Radio Studio Più, domenica notte, mezzanotte, quasi luna ormai. Un abbraccio a Dami, al presidente e a tutta la famiglia di Radio Studio Più. Only 10 minutes left to the end of this radio show on this Thursday, 30 of July. Muchos besos a la familia.